0: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 6, buongiorno da Radio Freccia, buongiorno dal Rock Morning Daily. Siamo alla Fra e Tobia, la Fra sta ballando man perché la divisione non si capisce perché non c'è un pezzo dance sotto, cioè non capito, sento nulla, però evidentemente
2: devo riattivare la circolazione.
1: Ah, eccola, quando vai nei villaggi turistici che la mattina c'è il risveglio muscolare, qui abbiamo insomma il risveglio radiofonico, ultimo appuntamento per quanto riguarda questa settimana ed è il primo giorno di ottobre. Vi portiamo anche nel mese di ottobre.
2: Oh, che bello, il mese numero 10 dell'anno, quello che ci avvicina al Natale.
1: Manca Santo poco. Natale, manca pochissimo.
2: Manca veramente
1: due mesi
2: molto,
1: e 24
2: molto,
1: giorni.
2: Molto, molto poco. Tra poco l'ultimo appuntamento con i Neon Zitani, il Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle. 366-663-4466. Dite Neon Zitani, poi una stupidata da 4 secondi massimo. Intanto ci sono i Foo Fighters, Learn to Fly.

0: Alle 6.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sono rientrati ieri in Israele passeggeri del volo Dubai-Tel Aviv, costretto ad atterrare in Arabia Saudita dopo che il copilota ha cercato di farlo precipitare accoltellando l'altro pilota. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha permesso di evitare la tragedia e di riprendere il controllo del volo.
1: Una rivolta nel carcere di Pisa ha coinvolto alcune decine di detenuti che hanno preso il controllo di un intero reparto dell'istituto. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. Alcuni reclusi avrebbero scoperto che nelle celle ci sarebbero state delle cimici collocate a fini investigativi.
0: Dopo le decisioni assunte da Eni, IP e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei carburanti. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola. Il testo prevede soprattutto il tetto alla presenza degli stranieri in classe e il divieto del burka e del niqab a scuola.
0: I carabinieri di Ferrara hanno identificato e arrestato un maggiorenne della zona disoccupato ritenuto il presunto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Il giovane, come ricostruito, sospettato di aver tentato di colpire nel bagno del liceo Ariosto di Ferrara uno studente di 15 anni.
1: Ergastolo per Salvatore Ocone, il 59enne che il 30 settembre scorso uccise a Paupisi nel Beneventano la moglie Elisa, 49 anni, e il figlio Cosimo, 15, colpendoli con una grossa pietra. L'uomo aveva anche ferito gravemente l'altra figlia Antonia di 17 anni.
0: Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere.
1: E siamo al calcio. Prosegue il lavoro della nazionale a Coverciano per gli azzurri in vista della partita di venerdì con la Francia. Raspadori ha lasciato il ritiro per un problema fisico. A Parigi invece il possibile impiego da titolare per quanto riguarda Moise Kean. Per quanto riguarda l'appuntamento con l'informazione qui su Radio Freccia, ci risentiamo all'incirca tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Nuvolosità in aumento al nord Italia, soprattutto sulle regioni di nord-ovest.

per la giornata di giovedì, con il passaggio di infiltrazioni umide che apporteranno anche dei fenomeni sulle Alpi occidentali. Meglio invece altrove, dove non mancheranno degli spazi assolati. Temperature massime a tratti anche fino ai 28 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: 2026, ciao a tutti dalla Pretovia, con voi fino alle 10 e anche oggi è arrivato il momento Nyonzitan.
1: Nyonzitan, apretti obili.
2: Nyonzitan, Mao.
3: Cos'è? Cioè, che non lo so, vabbè, comunque okay. Siamo seri, affidiamoci a delle parole della nostra interprete principale per il Giappone.
4: Shawao abiruto anata wa utsukushiku miemasu.
3: Sì, tanta roba, però te la faccio ascoltare meglio.
4: Shawao abiruto anata wa utsukushiku miemasu.
0: Mamma mia, quanto è lunghissima, è lunghissima questa, c'è la descrizione, anche le istruzioni.
3: Tutte le istruzioni, perché ce n'è bisogno, perché parliamo di una cosa fondamentale per il Giappone. Si sa, lo sono molto puliti, a modino, eccetera.
0: Beh, speriamo non solo i giapponesi.
3: Ma lì in maniera particolare parliamo della doccia che ti fa bella.
0: Cioè?
3: E cioè praticamente
0: c'è il filtro bellezza.
3: C'è il filtro bellezza, esattamente. È quasi così, perché parliamo del famoso soffione, che è molto più tecnologico in Giappone, perché all'interno contiene già tutto quello che è utile per farsi la doccia.
0: Ma tipo i prodotti.
3: Esatto.
0: Wow.
3: È proprio stupendevole questa roba qui. Ovviamente, come i doccioni, che puoi cambiare il vario flusso dell'acqua, lì invece puoi cambiare a seconda se devi fare lo shampoo oppure se devi lavarti il collo, devi usare il bagno schiuma,
0: se
3: diciamo
0: devi
3: così.
0: Lavare le parti intime.
3: C'è anche per quello, perché ci sono varie vari soffioni, perché tu puoi cambiare col telecomando, fra parentesi.
0: Ma la posizione per farti arrivare il sapone lì?
3: Eviterei questi dettagli particolari, perché il soffione è messo sia in posizione alta, sia in posizione stavo dicendo a mezz'asta, non mi sembrava carino. Ecco, e comunque inserisci i prodotti che vuoi e alla fine ottieni.
4: Shawao abiruto anata wa utsukushiku miemasu.

0: Radio Freccia.
1: Lo so, ma per quello abbiamo le partenze musicali energetiche.
2: Certo, assolutamente, siamo qui apposta. Sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. Sì. Allora andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest e come sempre dita incrociate per voi e ci vediamo lì, ovviamente.
1: Oh, ma non è l'unica cosa che dovete fare, perché dovete anche fare il 366-663-4466 per raccontarci contro chi e contro cosa state combattendo adesso, ieri, qualche giorno fa, quello che accadrà, magari riuscite a prevedere il futuro.
2: Prevedo, come l'oroscopo di ottobre, cioè, perché già cominciano a fare, è verso metà mese che gireranno i
1: quello sempre, secondo me.
2: Occhio alle spese, in amore invece. Voilà. Ci sono gli ACDC su Freccia, Rock Money.

0: Dirty This Done Dirt Cheap, gli ACDC su Freccia alle 6:21, giovedì 1 ottobre 2026, la Fretta Bia con voi fino alle 10, ultimo appuntamento settimanale, e i vostri contro cosa e contro chi, i pochi secondi di audio.
1: Buongiorno. D'Artagnan.
2: Buongiorno Freccia D'Artagnan, oh. Ieri in ordine crescente, un collega mi supera e mi taglia la strada e poi rallenta. Un furgone ha buttato

0: buttato giù una moto, due ambulanze. Una macchina ha sdraiato un ciclista e l'ambulanza.
1: Ecco.
0: Ragazzi, quando andiamo in strada bisogna fare attenzione e guidare anche con la capacità di capire quello che vuole fare l'altro. Non è che dico questo perché sono un fenomeno, ma è perché vedere certe cose lascia sempre un segno e purtroppo questo non è mai positivo. Buona giornata.
2: Questo è un consiglio sacrosanto, perché non bisogna soltanto guardare la propria corsia, bisogna anche guidare anche per la sicurezza degli altri, per cui insomma bisogna sempre tenere sotto controllo quella che è la situazione, per cui spostarsi, fare entrare, permettere di rientrare dal sorpasso e tante piccole cose che evitano gli incidenti.
1: Mi raccomando, state buoni. Sto combattendo, dice Nicolas, contro le imprecazioni, perché parto adesso da Trento con 300 kg di attrezzatura nel bagagliaio per raggiungere un cliente a Latina, 650 chilometri.
2: Salute.
1: Un grande saluto, ragazzi. Prosit, devo dire, bell'impegno, bel pezzo di strada da fare. Invece c'è un nostro ascoltatore che dice: combatto contro il desiderio continuo di rivivere la sensazione di vitalità di due giorni che ho passato a fine luglio, quando ho visto dal vivo una serie di artisti, anche italiani, tipo i Blue Vertigo e Subsonica, sì, ma anche Scancanensi e Franz Ferdinand, per poi scoprire che invece ero da solo nel mondo del rock.
2: Che senso?
1: No, ho detto, era finito il concerto, se ne sono andati. Beh, grazie, scusa, ma cosa devo fare?
2: Ma non ho capito, che senso?
1: Non lo so, insomma, questo nostro ascoltatore non è proprio dritto dritto, ecco, mettiamola così. Però gli è rimasta questa sensazione bella, ma da solitudine.
2: Fits of the tantrums.
1: Rifai il sospiro, scusa.
2: Okay. Honey grabber.

0: grabber, quello che arranfa, quello che arranfa i soldi, quello
1: che ruba.
0: Sì, ma anche quello che insomma
1: sgraffiglia,
0: vuole avere sempre le mani in pasta dappertutto per un conto, personale, quella roba lì.
1: Magari è la figura che fa arrabbiare i nostri ascoltatori che stanno combattendo oggi veramente contro tutto e veramente contro tutti, come Stefano, che dice combatte contro la mia calvizie, perché oramai mi crescono i peli dappertutto ma non dove dovrebbero crescere, ossia in testa.
0: Vuoi dare un consiglio?
1: Nessun consiglio.
0: Cos'è l'unica cosa che ferma la caduta dei capelli?
1: La rassegnazione.
0: Il pavimento.
1: Ah, siamo
0: alle battute anni 90.
1: Va bene.

0: anche perché laddove c'è lo sconto fila chilometrica, nelle altre stazioni di servizio braccia conserte.
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: cui
1: sì,
0: insomma
1: sì.
0: Beh,
1: si sta estendendo. O meglio, dove si andava, che c'è una sorta di auto della benzina, sono a mani conserte, perché comunque
0: sì,
1: lì non c'è stato un aggiornamento. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, da Gianni.
0: Ciao Gianni.
2: Sto lottando contro i famosi consumi, ma se voi mi mettete gli SDC, non è che aiutate, visto che è uno dei miei bei brani che abbia mai sentito degli SDC.
1: Ma quello facciamo,
2: C'è una congettura mondiale per farmi consumare più gasolio.
1: Adesso.
2: Buona giornata.
0: No, che poi ti tocca fare la fila. E lo so, con alcuni pezzi il piedino diventa particolarmente pesante, ma rispettate i limiti di velocità. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466. C'è Brandon Flowers.

0: Si avvicina, sì. Se gentilmente a Natale mi regali il completo che aveva Brandon Flowers nel video, quello proprio texano, quello proprio da cowboy, okay. Beh, okay. Che è bellino.
1: Ma vuoi indossarlo a carnevale?
0: Era proprio per Natale, cioè appositamente. Fabio!
2: Ciao Fra, ciao Tobia, buongiorno sfrecciati.
0: A te.
2: Con cosa combatto? Oggi non combatto più con niente. Dopo anni, oggi mi ha convocato l'azienda per farmi firmare la promozione che aspettavo da molto. Quindi da oggi penso, almeno per il lavoro, di non combattere più.
0: Bravo.
2: Buongiorno a tutti, Fabio da Milano, ciao.
0: Bravissimo. Portaci Fabio dei pasticcini, per favore. Perché
1: adesso.
0: Festeggia, scusami, partecipiamo.
1: Io sono a dieta che ho una cerimonia domenica, non mi entro al vestito. Sogno Isis, questa è Slide Away.

0: Com'è che si chiama sto pezzo?
1: Ah, credo Slide Away, così. Sono 2 minuti e 15 che dice Slide Away.
0: Non mi toccare gli orecchi.
1: Esatto. Se oggi o domani capitate in quel di Londra, sappiate che c'è il Music Memorabilia Live Auction London Fall 2026, praticamente 810 pezzi appartenuti ai grandi della musica. Parliamo
0: io
1: di...
0: parto per Roma se avessi saputo.
1: Queen, Nirvana, George Michael, sì. Anche Britney Spears, ma anche ovviamente, non potevano mancare già che sono a corto di soldi, anche delle cose appartenute agli Oasis, sì. In particolare la chitarra acustica di Gallagher, quella usata in uno
0: di
1: dei
0: Noel,
1: vari
0: di Noel,
1: in MTV Unplugged del 1996, con tutta la documentazione perché è una gran chitarra, eccetera, ma proprio va via per 2 lire, ecco.
0: Quanto?
1: Si parte dal 37.500 sterline. Si può arrivare, stime finali, a 150.000 sterline.
0: Ora. Io spero che adesso almeno ve la diano accordata, perché capisci che...
1: No, perché se anche un po' rovinata fa molto rock.
0: No, vabbè, l'importante è che sia quantomeno già accordata, che uno non ce
1: almeno
0: lo sbatta.
1: Quello, almeno che si salvi. Dai, buongiorno.
0: Con le corde nuove. Buongiorno!
2: Attendo contro il film dei Linkin Park, che sono andato a vedere ieri sera. E niente,
1: botta,
2: andate a vederlo, perché è qualcosa di devastante, bello e devastante allo stesso tempo. Andate a vederlo finché è fuori. Ciao Andrea da Brescia.
0: Ciao Andrea.
1: Non è che invogli tanto con questo
0: No, ma infatti io dico, cioè, è sicuramente molto molto bello e lo andrò a vedere ora se riesco, se lo tengono al cinema anche prossima settimana, un salto lo faccio, tanto poi finisce sulle piattaforme e quindi insomma se non riusciamo ad andare subito si avrà la possibilità di vederlo in un secondo momento, però voglio dire è una grandissima storia quella dei Linkin Park. Tu pensa che all'inizio la casa discografica non voleva Mike Shinoda dentro, perché diceva no, sai, non c'entra niente, alla Chester ha detto o Shinoda o niente,
1: o non se ne fa niente. No Shinoda no party.
0: No Shinoda no party.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 6:47 minuti. Sì. Sull'attenti gli anguillari sabatini.
2: Buongiorno sfrecciati. Io stamattina lotto contro la macchina, ma in realtà contro la casa madre, la macchina di cui non faccio ovviamente il nome. Ovviamente si sono rotte tre casse su quattro, no. Quindi mi sto ascoltando solamente dalla cassa destra, l'ultima rimasta. Ho chiamato l'assistenza e mi hanno detto la macchina è vecchia, ha 6 anni, lo sappiamo perfettamente, è un difetto di fabbrica. Gli ho detto ma scusate, non si possono cambiare, no, dopo 6 anni, poi lei la usa tutti i giorni, e certo la usa tutti i giorni, allora si lograno, è usura, non gli possiamo fare niente, quindi adesso 150 euro per cambiare le casse della macchina. Vabbè. Ciao a tutti, Pedro d'Anguillara Sabazia,
3: è sempre lì,
4: Alessio d'Anguillara Sabazia, buongiorno. Io lotto contro il furgone che ho dietro perché si è dimenticato gli abbaglianti accesi, e quindi ce l'ho sparati nel mio retrovisore. E considerate che sono arrivato a Roma da poco, sto sulla Flaminia e stiamo tutti in fila, c'è traffico, stiamo in fila, c'ho l'abbaglianti sparati, stiamo in fila, ma come dice Fra, viva la fila sempre.
1: Viva la fila sempre.
3: Sì. E con questa massima noi vi diamo appuntamento con il contro cosa e il contro chi a lunedì mattina.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk Talk. Sono le 8 del mattino.
2: E allora bimbi, sveglia!
1: Non lo so. Siamo a Lecca.
2: Dov'è che siamo?
1: Lecca.
2: A Lecca.
1: In Ungheria, in Romania, scusate, in Romania.
2: Sì.
1: Basta,
2: c'è anche il lago di Lecca, come in Italia.
1: Allora, io eviterei di approfondire.
2: Scusi, perché Lecco sì e Lecca no.
1: Hai ragione.
2: Cosa cambia?
1: Nulla, volevo evitare, perché comunque siamo in ambito straniero e quindi non ho potuto
2: nel
1: riportare
2: caso
1: Lecco.
2: Nel primo caso è un'affermazione, nel secondo è un'esortazione.
1: Ah, è quella la differenza. Ho capito. Comunque, sì. Insomma, ovviamente quando si tratta di questi posti che non sono enormi, piccole città, sono delle città.
2: Rurali.
1: Bravo, che si dedicano alla
2: all'agricoltura, alla bestiame, alla pastorizia.
1: Esatto.
2: Sono i prodigi. Five starter.

0: 7.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sono rientrati ieri in Israele i passeggeri del volo Dubai-Tel Aviv costretto ad atterrare in Arabia Saudita dopo che il copilota ha cercato di farlo precipitare accoltellando l'altro pilota. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha permesso di evitare la tragedia, di riprendere il controllo del velivolo.
1: Una rivolta nel carcere di Pisa ha coinvolto alcune decine di detenuti che hanno preso il controllo di un intero reparto dell'istituto. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. Tutto sarebbe partito da parte di alcuni reclusi che avrebbero scoperto che nelle celle c'erano cimici collocate a fini investigativi.
0: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023 quando toccò il 5.3. A pesare la fiammata dell'energia, il rialzo del 22,3%.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola. Il testo prevede soprattutto il tetto alla presenza degli stranieri in classe e il divieto del burka e del niqab negli istituti scolastici.
0: I carabinieri di Ferrara hanno arrestato un giovane maggiorenne disoccupato sospettato di aver tentato di colpire nel bagno del liceo Ariosto uno studente di 15 anni con un coltello di grandi dimensioni. La vittima, reagendo, si è ferita ma è riuscita a mettere in fuga l'aggressore.
1: Ergastolo per Salvatore Ocone, 59enne, che il 30 settembre scorso uccise a Paupisi nel Beneventano la moglie Elisa, 49 anni, il figlio Cosimo, 15, colpendoli con una grossa pietra. L'uomo aveva anche ferito gravemente l'altra figlia Antonia, di 17 anni.
0: Siamo al calcio. Diana Bianchedi ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della Nazionale, una decisione maturata per il grande rispetto che ho del CONI, della sua giunta, della FIGC e delle istituzioni sportive, ha dichiarato la dirigente che ha fatto un passo indietro.
1: Ancora calcio, la posizione di Roberto Mancini non è in discussione, lo ha affermato il ministro dello sport Andrea Abodi, sottolineando che la figura del commissario tecnico non è legata alle questioni della Federcalcio, che rischia invece il commissariamento. E per quanto riguarda l'informazione è tutto, ci risentiamo tra un'ora, linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Nuvolosità in aumento al nord Italia, soprattutto sulle regioni di nord-ovest per la giornata di giovedì, con il passaggio di infiltrazioni umide che apporteranno anche dei fenomeni sulle Alpi occidentali. Meglio invece altrove, dove non mancheranno degli spazi assolati. Temperature massime a tratti anche fino ai 28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: You Talk degli Shambles su Radio Freccia alle 7:11. Mi ha sempre fatto molto ridere. You Talk!
1: Si è un po' ripreso lui. È un po' complicato.
0: Disintegrato. Dorti, tra l'altro, comunque. Io mi sto divertendo a scrivere delle cose su di lui nel nuovo libro. Per cui bisogna dire che allora il suo entra esci dalla galera, il suo entra esci dal rehab di per sé non è divertente. Però poi con un personaggio come P. Dorti diventa anche un po', come dire, grottesco. Quindi un po' strambo. Ciao a tutti, siamo alla Freccia Via con voi fino alle 10 in questo primo di ottobre 2026, anche in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ci sono i nostri socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per ascoltarci in diretta, per rivedere le puntate, rivedere le interviste e anche per vincere un sacco di premi rock and roll.
1: Già vi è tornata utile qualche un'oretta fa, ma fino alle 10
0: andate a dare un'occhiata a Special Encounter. Insomma, lì capite che ci avete un sacco di roba, non solo rock, ma anche pop, perché insomma riunisce tutti gli eventi del gruppo. Per cui insomma ci sono anche degli eventi che esulano un po' da quello che è il nostro mondo rock and roll, che magari interessano. Tutti i giorni a quest'ora auguriamo il buon compleanno a qualcuno, anche se andremo a celebrare l'anniversario di un disco. Oggi sono 56 anni per Samuele Bersani.
1: Dai, che carino.
0: Uno dei cantautori preferiti.
1: Sì. Tanti asterischi. Ho regalato tanti asterischi.
0: Tanti auguri. Sono 67 anni per Yusundur.
1: Caspita! Quanto tempo! Grande pezzo.
0: Grandissimo successo con Nene Cherry, Seven Seconds. Beh, poi nella sua lingua,
1: a livello internazionale.
0: Nel suo paese, insomma, è un mito da un sacco di tempo. Sono 72 per Milly Carlucci.
1: Ma tanti auguri! Tante mollette.
0: Ballando con le stelle, credo, sabato prossimo. Sì. E quindi, insomma, tantissimi auguri. Oggi nel 1988 i Bon Jovi erano il numero uno della classifica degli album sia inglese che americana con New Jersey, che tra i tanti successi conteneva anche I'll Be There For You.

0: tua a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Freccia.
4: Le 7:20 minuti, nuovamente buongiorno, Radio Freccia, Rock Morning Daily, la Fra e Tobia fino alle 10. Come di consueto arriviamo al momento dedicato all'attualità. Vogliamo approfondire con voi un tema molto importante, molto ricorrente, ma ulteriormente sottolineato, ossia lo smartphone e i rapporti con la preadolescenza. Secondo gli ultimi dati, già alla scuola, alle scuole medie, 9 su 10 hanno un cellulare, che significa un'accelerazione importante verso tutto il mondo digitale, e questo comporta, soltanto per dirne due, solitudine e conflitti.
5: E allora parliamone insieme. 366-663-4466, attraverso pochi secondi di audio o qualche riga scritta. Intanto ci sono i Queen.

0: canzone che dava il titolo all'omonimo album del 1989, il Queen The Miracle, su Radio Freccia alle 7.25. Stiamo parlando dello smartphone dato troppo presto ai ragazzi, in qualche modo, secondo le ultime ricerche, starebbe rubando loro la preadolescenza. E dal punto di vista della protezione, insomma, della tecnologia e dei social, ma anche un ostacolo, diciamo anche preoccupante, per la socializzazione, quella in presenza, no? Tra ragazzi ormai sempre di più isolati, con lo sguardo puntato sullo schermo.
1: Secondo l'Istituto Nazionale per le Analisi delle Politiche Pubbliche, un bambino su 10 in seconda media non ha un cellulare personale. Questo è stato un'indagine condotta su un campione di quasi 5.000 bambini, ragazzi tra i 7 e i 14 anni, evidenziando questa accelerazione verso la digitalizzazione, ma soprattutto portando, come appunto accennavamo, i bambini a isolarsi completamente, neanche col compagno di banco, perché nei momenti, diciamo così, di pausa l'unica preoccupazione è quella di guardare il cellulare. Cosa non si sa in un'età di preadolescenza in seconda media, ma fatto sta che comunque tutti possiedono appunto 9 su 10 un cellulare.
0: Sì, tra l'altro anche molto costosi, no? Sì. Io vedo magari scrollando per l'appunto sui social, dove ci sono magari i ragazzi che già in età, proprio ecco, tra i 9 e i 12 anni, hanno già i telefoni cellulari, si fanno i video, ma quelli proprio di ultima generazione che costano un sacco e magari non hanno i filtri, no? Le classiche applicazioni che vengono utilizzate dai genitori per monitorare l'attività social dei propri figli, alcuni non hanno applicato, diciamo, questo metodo, e quindi i ragazzi sono liberi di vedere quello che vogliono, quando vogliono, senza filtri, anche con il rischio di incorrere in contenuti non adatti alla loro età.
1: Tant'è che l'iscrizione alle piattaforme social è passata dal 31,5% al 74,8% tra la fine delle elementari e la seconda media, quindi una preadolescenza piena, ma oramai conquistata solo e esclusivamente dagli smartphone.
0: E allora, in massimo 30 secondi, perché stanno arrivando dei messaggi lunghissimi che non riusciamo neanche ad ascoltare, questo ve lo vogliamo dire, raccontateci un po' quella che è la vostra esperienza e se anche voi siete preoccupati di questo furto che sta avvenendo alla preadolescenza dei vostri figli. 366-663-4466, intanto Uva Stank.

0: accennavamo prima riguardante questo rapporto tra smartphone e preadolescenza, accennavamo prima due aspetti importanti: aumentano i conflitti in famiglia e con gli amici e quindi questo porta a isolarsi in maniera totale, e poi c'è un peggioramento dei voti scolastici, questo secondo i dati, e parliamo di scuola media, in particolare della seconda media, che è quel passaggio identificativo della preadolescenza, e sono le conseguenze principali, oltre a ricadute, come dicono questi dati, sul benessere psicofisico. Un ragazzo su tre dice di aver provato a ridurre l'uso di internet e dei social, ma non c'è mai riuscito, e l'altro 25% riconosce che l'uso della rete crea problemi.
1: Ma in realtà non ci riusciamo neanche noi adulti, per cui dovremmo salvaguardare i più piccoli, che sono quantomeno più indifesi, per cui se non riusciamo a salvare noi, salviamo soprattutto i nostri
0: soprattutto
1: figli.
0: Loro.
1: Sentiamo!
0: Buongiorno!
2: Sfrecciati, buongiorno, forse un po' fuori target perché io ho una bambina di 2 anni e mezzo, ma vi assicuro che ci sono suoi coetanei all'asilo che già hanno il telefono in mano parecchie ore al giorno, e c'è una differenza tra il linguaggio di mia figlia, la proprietà di linguaggio, e quella dei bambini che invece stanno incollati al telefono, che è devastante, devastante, incapacità di stare sereni, incapacità di stare fermi. Io non so che ci hanno in testa i genitori, per l'adolescenza già è tanto.
0: Asilo, ha parlato di asilo, il che è inquietante, anche perché che se ne fa un bambino andando all'asilo, avvisa a casa che arriva per pranzo, ecco,
1: magari appunto gioca ai giochini, ma insomma è piccolo.
0: Sì, qualsiasi cosa sia non va bene.
3: Buongiorno Sfrecciati, io sono molto preoccupato per questo fenomeno dei ragazzini che hanno telefoni già molto avanzati, dove possono trovare tutto. Sarei per mettere obbligatoria l'iscrizione a tutti i social con lo speed, in modo da limitare un po' i danni che possono creare questi social ai ragazzetti.
1: È una delle idee che è stata anche un po', no, ipotizzata qualche tempo fa, ma ancora niente di fatto. Continuiamo a parlarne insieme a voi, 366 663 4466, pochi secondi.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.35, stiamo parlando del rapporto tra smartphone e preadolescenza. 9 bambini su 10 posseggono uno smartphone in seconda media.
2: Sì.
1: Esattamente. E ovviamente molti di voi stanno puntando anche il dito contro, tra virgolette, la famiglia, perché i genitori sono quelli che automaticamente mettono in mano il telefono ai ragazzini. Molti hanno fatto la scelta ovviamente di tutelarli almeno fino all'ingresso al liceo, però altri invece no.
2: Continuiamo a parlarne tra poco insieme attraverso i vostri messaggi, le vostre opinioni, le vostre testimonianze con brevi audio, massimo 30 secondi al 366-663-4466. Intanto ci sono i Limp Bizkit. If only we could fly.

0: di generation, stiamo parlando della generazione dei preadolescenti di questo 2026. 9 su 10 posseggono già un telefono cellulare e questo vuol dire sicuramente essere sempre sul pezzo per quanto riguarda la tecnologia, però vuol dire anche attimi rubati e possibilità di interagire tra coetanei in presenza senza, no, l'occhio sempre puntato sullo schermo.
1: Tanto è vero che si usano queste parole, connessi ma isolati, e quindi bisogna cercare qual è la parte migliore di questa situazione. Pareri direttamente da parte dei genitori. Benedetta.
2: Buongiorno a Radio Frecce, sono la mamma di 3 ragazzi, di cui 2 in età da telefono, cioè 12 e 14 anni. In realtà dirò una cosa un po' controcorrente, l'avete detto voi stessi nelle vostre percentuali, paradossalmente non avere il telefono diventa un motivo di asocialità, perché se uno su 10 non ce l'ha, va da sé che rimane escluso. Io penso che, come in tutte le cose, la cosa più importante sia la regolamentazione, quindi avere delle regole e un'educazione digitale che deve venire e un controllo che deve venire per forza dalla famiglia. Ciao.
1: È un po' un paradosso, perché si rimane isolati se non ce l'hai, perché tutti gli altri ce l'hanno.
0: Allora, se con tutti i preamboli che ha fatto, cioè se c'è educazione digitale, se ci sono, no, delle regole da seguire, ragazzi seguono le regole, va bene, cioè diventa uno strumento utile il telefono. Se invece non ci sono regole e vale tutto, può diventare pericoloso.
1: Daniele.
3: Buongiorno Freccia, io spezzo una lancia a favore del cellulare. Noi, i nostri figli hanno avuto il cellulare alle medie, in prima media, è uno dei nostri vecchi telefoni, mio e di mia moglie. Gliel'abbiamo preso perché andando e tornando con il pullman serve, fa comodo. Detto questo, regole ferree, blocchi, e soprattutto a scuola il telefono non si usa. Ecco. Poi un po' bisogna fidarsi anche dell'educazione che si dà ai ragazzi.
1: Quello
0: se
1: è
0: ci
1: un
0: sono blocchi e restrizioni, però è un altro conto, no? Lì si può comunque intervenire in percentuale importante. Tra poco ancora i vostri messaggi, intanto Alanis Morissette, questa è la sua Guardian.

0: canzone che capita un po' a fagiolo, perché Alanis Morissette aveva scritto questo Guardian dopo la nascita del suo primo figlio e dice: sarò il tuo guardiano per la vita, sarò il tuo angelo custode in quanto madre, no, a proteggere diciamo i suoi bambini. È un po' come i genitori devono proteggere i propri figli dalla giungla che è il web, che sono i social, che è la tecnologia, magari controllando i loro accessi online, soprattutto se molto piccoli, in caso di possesso già in tenera età. E di questo stiamo parlando, di un telefono cellulare.
1: Infatti molti di voi stanno sottolineando la questione di non vietare ma rendere consapevoli all'utilizzo, anche se oggettivamente medie o elementari è decisamente presto. Il parere è direttamente di una ragazza coinvolta in questa indagine.
2: Hello. Ciao Radio Freccia. Ciao. Sono Elda da Bologna. Volevo soltanto dire che a me il telefono me l'hanno dato quando avevo 13 anni, quasi 14, per motivi ben specifici. E niente, soltanto questo. Grazie.
0: Va bene,
1: esatto.
0: Che fanne buon uso,
1: esatto,
0: mi raccomando, amore
1: questo,
0: della zia.
1: Solo ecco questo. Qua. Stefania dice: l'altro giorno ho letto un articolo che diceva proprio che l'uso dello smartphone in giovane età fa sì che i ragazzi non abbiano più la capacità di concentrazione. Tant'è che la lezione va fermata ogni 15 minuti per farli riposare. Ora mi chiedo come questo sia possibile, perché appunto con l'uso dei cellulari in quelle pause viene via la concentrazione, ci scrive da Torino. Mi sembra una cosa
0: realtà,
1: un po' spinta.
0: In realtà la concentrazione è calata anche noi adulti, il tempo massimo di concentrazione per noi si è ridotto di un minuto e mezzo.
1: Sì.
0: E questo vale anche per i mezzi di comunicazione tipo il nostro. Se prima si poteva parlare molto e avere l'attenzione dell'ascoltatore, adesso con l'uso del telefono cellulare, ecco, diciamo che
1: e i social hanno accelerato questo processo, perché tutto ciò che viene pubblicato a livello di informazioni massimo ci metti un minuto per leggerlo, che significa che è fatto apposta per il tempo utile per
0: i reel,
1: per
0: le storie durano
1: tutto
0: al massimo. Esatto, tutto velocissimo in poco tempo, il dono della sintesi, quello che voi non avete per mandarci vocali. Va bene, dai. Grazie per essere stati in tanti, l'appuntamento
1: grazie
0: con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 3751.
2: Fai spazio.
1: Ritardatario del rock and roll. Questo è Rock One Indeed di Radio Freccia. Da Fra e Tobia con voi fino alle 10. Prova a suonare il
2: campanello.
1: No.
2: Cosa suona?
1: Lo sgabello. Vai. Oh!
2: Che uomo.
1: No, non me lo rompere.
2: Che batterista.
1: Che questo è l'unico che... Vabbè, è tardi. Se... Bisogna andare al lavoro, prima bisogna portare i bimbi a scuola. E allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie, brevi ma creative, al 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto ci sono i Radiohead, questa è Just...

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 8, bimbi, sveglia!
2: Freccia, sono Daphne!
1: Ciao Daphne!
2: Sto andando a scuola! Sveglia!
1: Ciao.
3: Freccia, siamo Alessia, Andrea e Lorenzo.
1: Okay.
3: E vi diciamo una barzelletta.
4: Dai. Vai.
3: Cosa dice una mosca davanti a un cancello?
1: Dice.
3: Mosca Falco!
4: No.
3: Sveglia!
5: Ciao Radio Freccia!
1: Ciao.
5: Sono Francesco.
1: Ciao Francesco.
5: Sto andando a scuola, tanto... tantissimo sonno. Sveglia!
3: Sveglia!
6: Ciao Radio Freccia, sono Elena.
1: Oh, Elena.
6: Da Grosseto, sto andando a scuola. Sveglia!
7: Ciao Radio Freccia, rock and roll!
4: Rock and roll!
1: L'appuntamento con voi torna lunedì.

0: alle 8.06 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sono rientrati ieri in Israele i passeggeri del volo Dubai Tel Aviv, costretto ad atterrare in Arabia Saudita dopo che il copilota ha cercato di farlo precipitare accoltellando l'altro pilota. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha permesso di evitare la tragedia e di riprendere il controllo del velivolo.
1: Una rivolta nel carcere di Pisa ha coinvolto alcune decine di detenuti che hanno preso il controllo di un intero reparto dell'istituto. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e polizia penitenziaria. Tutto sarebbe partito dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcuni cimici collocati a fini investigativi.
0: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola 4,2%, il dato più alto da settembre 2023 quando toccò il 5,3%, a pesare la fiammata dell'energia e rialzo del 22,3%.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola. Il testo prevede soprattutto il tetto alla presenza degli stranieri in classe e il divieto del burka e del niqab negli istituti scolastici.
0: I carabinieri di Ferrara hanno arrestato un giovane maggiorenne disoccupato sospettato di aver tentato di colpire nel bagno del liceo Ariosto uno studente di 15 anni con un coltello di grandi dimensioni. La vittima, reagendo, si è ferita ma è riuscita a mettere in fuga l'aggressore.
1: Ergastolo per Salvatore Ocone, il 59enne che il 30 settembre scorso uccise a Pau Pisi nel Beneventano la moglie Elisa, 49 anni, e il figlio Cosimo di 15, colpendoli con una grossa pietra. L'uomo aveva ferito gravemente anche l'altra figlia Antonia di 17 anni.
0: E siamo al calcio. Diana Bianchedi ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della Nazionale, una decisione maturata per il grande rispetto che ho del CONI, della sua giunta, della FIGC e delle istituzioni sportive, ha dichiarato la dirigente che ha fatto un passo indietro.
1: Ancora calcio, ultimo allenamento oggi a Coverciano per la Nazionale prima della partenza prevista nel pomeriggio per Parigi. Domani gli azzurri affronteranno la Francia per l'ultimo impegno di Nations League. E per quanto riguarda l'informazione qui su Radio Freccia è tutto, appuntamento tra un'ora. Adesso però linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Nuvolosità in aumento al nord Italia, soprattutto sulle regioni di nord-ovest per la giornata di giovedì, con il passaggio di infiltrazioni umide che apporteranno anche dei fenomeni sulle Alpi occidentali. Meglio invece altrove, dove non mancheranno degli spazi assolati. Temperature massime

0: Power of Prayer, Bruce Springsteen su Radio Freccia alle 8:12. Buon giovedì 1 ottobre 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo alla Fretta Via con voi fino alle 10, ultimo appuntamento daily della settimana. Siamo anche in TV come sempre sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky. Io sono sempre quella vestita di nero.
1: Non c'è dubbio.
0: E vabbè, seguiteci.
1: L'altro è
0: l'altro è vestito di verde salvia.
1: Un bel verde salvia. Cerco di non mettere cose nere per evitare di scomparire dagli schermi.
0: No, perché? Scusa, abbiamo lo sfondo colorato.
1: Ho capito.
0: Va bene. Siamo anche sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, anche lì c'è la radio, c'è la radiovisione, c'è la possibilità di rivedere le puntate, di rivedere le interviste e di vincere cose cliccando sul banner special in contest, e poi il nostro store online dove trovate tutto il nostro merchandising.
1: Bello,
0: con il logo Radio Freccia. Ci portate in giro veramente
1: sì,
0: ovunque.
1: Sì.
0: A tutti i giorni a quest'ora raccontiamo un disco, il lunedì partiamo con le collaborazioni, il martedì le cover, il mercoledì apriamo lo scrigno dei tesori del rock and roll, il giovedì facciamo un salto indietro nelle sigle
1: Bello.
0: Più belle e iconiche
1: Dai.
0: Dei telefilm e dei film. 1980-94, una sigla di una band americana che, insomma, sì, un duo di ragazzi carini, piacenti, con le belle vocette, sono i Rembrandts, che però sono diventati famosi perché il loro pezzo I'll Be There For You è diventato colonna sonora di Friends.

0: come dire,
1: raga, cioè, e voilà. È quel giro di chitarra che riconosci subito, già immagini la fontana, loro tutto, che fanno il bagno, che sono bagnati, la sigla, insomma è una canzone che dal 1994 non stop fino al 2004 quando è andata in onda l'ultima puntata della decima stagione, è entrata nei nostri cuori, nelle nostre teste, ci divertiamo a cantare ancora adesso quando la rivediamo sulle piattaforme, il ritornello, facendo anche i controcanti, e di loro non abbiamo saputo più niente, però credo che qualche casa se la siano comprata. The Rembrandt, questa è I'll Be There For You.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: Radio Freccia.
5: Le 8 e 18 minuti, yes. Ma buongiorno, fino alle 10 state

0: Con noi vi conviene perché tra poco andremo nel campo minatissimo delle rapine ridicole. Vi anticipiamo che vi portiamo in California.
1: Attenzione. E lì
0: è successa la tanta roba.
1: Che
0: ti metti?
1: Che temperatura fa in California adesso?
0: Penso caldo, non lo so, non sono pratico. Ecco, sì, puoi portare anche occhiali da sole.
1: Beh, quello sempre.
0: Un costumino, si sa mai.
1: Costumino.
0: Quindi insomma, state con noi, ma dopo le rapine ridicole arriverà anche il momento del rockbook. Insomma, ne abbiamo di cose da raccontarvi.
1: Intanto, signori, c'è del romanticismo adesso.
0: Attenzione,
1: Bryan Adams. Everything I do it for you.

0: frattempo siamo arrivati a Los Angeles.
1: Sì, il tempo di questa canzone.
0: Allora, mi hanno rassicurato, sì. Ci sono 31 gradi, quindi posso ancora portare la roba estiva e quindi senza fare il cambio di stagione per la California. E quindi...
1: Yeah! Che casino!
0: Fammela andare un po', che a me piace.
1: Ah, per me possiamo star qui, eh?
0: No.
1: Ah, no?
0: Dai, un attimo. California. Che pezzone, pazzesco.
1: Sì. Comunque, la prossima settimana faremo una rubrica dedicata alla musica rap.
0: Non è vero.
1: Pensavo. Va bene, comunque siamo in California, quindi 31 gradi, siamo belli tranquilli. Sì. E questi 31 gradi che faccia caldo in California non è un caso, perché vi spiego subito il motivo di questa rapina ridicola. Due ladri, solo due, hanno rubato due camion.
0: Due?
1: Sì, con tanto di rimorchio, sai che proprio i camion, quelli proprio esagerati, perché sopra avevano il logo di due aziende che si occupano di intelligenza artificiale e di data center. Quindi ovviamente camion così con tutto il rimorchio.
0: Dici pieni. Che dentro ci sono i mega server, tutta quella,
1: esatto,
0: quella roba.
1: Quindi insomma molto appetibili. Cosa hanno fatto? Hanno individuato questi due camion che erano parcheggiati. Loro, i due ladri, sono arrivati con due camion, li hanno agganciati, se li sono portati via. Contenti,
0: felici. Gli autotrasportatori dormivano dentro?
1: No, erano lì parcheggiati.
0: Erano andati a mangiare dal trattoria dello Zozzone.
1: Esatto.
0: A Los Angeles.
1: Avevano scritto sul finestrino: torniamo subito.
0: Torniamo subito. Sì.
1: Hanno preso questi camion, li trascinati, hanno ovviamente girato l'angolo, girato il block per poi assicurarsi che tutto fosse andato a buon punto. Aprono i camion e vengono fuori tonnellate di sabbia.
0: Come sabbia?
1: Sono due container che erano unicamente riempiti di sabbia.
0: Perché?
1: Il motivo? Perché comunque stavano facendo degli esperimenti di camion a rimorchio pieno carico e no. Erano soltanto usati per fare delle prove di fisica, insomma. Ecco, quindi ovviamente loro sono rimasti con un pugno di sabbia in mano, non hanno trovato assolutamente nulla, e siccome poi si sono accorti del furto, sono arrivati...
0: Nino, che in America è Nino.
1: Sono finiti in carcere.

0: erano i Block Party in
1: Pezzone,
0: Super Italia,
1: Pezzone.
2: No, cioè non vengo in Italia, sono in giro, in girello per l'Italia tutto questo inverno, niente. Francia, Hamburgo,
0: ragazzi,
2: niente.
0: L'aspettiamo.
1: Sì, dai, perché comunque sono molto potenti. Vi abbiamo raccontato la rapina ridicola, invece di trovare del materiale utile, intelligenza artificiale oppure data center, hanno trovato chili e chili di tonnellate di sabbia.
0: Che poi tra l'altro sarebbe anche illegale trasportare della sabbia, perché la sabbia non va toccata, non va azzardata a farlo nei nostri arenili.
1: Assolutamente. Però era un esperimento, insomma, sui camion a pieno carico o meno. E quindi, insomma,
0: per
1: ovviamente
0: verificare i consumi, forse.
1: Sì, per la resistenza, insomma. E quindi la sabbia, che è la cosa più pesante, ovviamente, in grandissimo.
0: Quanto costa il gasolio a Los Angeles?
1: Non ho idea. Però magari c'è qualche Los Angelino all'ascolto, e quindi ci può dire il gasolio a quanto ammonta.
0: Senti, ma visto che hanno trovato della sabbia all'interno del camion,
1: aspettandosi dell'altro, invece.
0: Sì. Qual è quella volta in cui, aprendo una scatola, aprendo un contenitore, pensavate di trovare una roba e invece avete trovato un'altra?
1: Mi raccomando, cose dicibili il più possibile, oppure le renderemo noi dicibili.
0: Assolutamente, assolutamente. 366-663-4466 per raccontarcelo in pochi secondi di audio, qualche riga scritta. C'è un grande classico, lo tiro fuori io immediatamente. La latta che conteneva i biscotti al burro, che poi diventa la latta del cucito. Quindi dove dentro riponi i bottoni, quelli spaiati che è peccato buttare perché potrebbero sempre servire, i pezzettini di filo per i piccoli rammendi. Quindi tu sei convinto di aprire la latta e trovare dentro i biscotti, e invece trovi il kit da cucito.
1: Un po' le brutte sorprese, come quell'uomo che ha ordinato la lavasciuga e gli è arrivato il filo dello stendino.
0: No!
1: Sì, così è.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Le 8:35, sì. Ho ordinato online, non io, un comodino. Mi è arrivato un paio di occhiali. La dimensione magari ti avrebbe anche un po' aiutato.
2: Dici? Certo, se invece di una scatola anche un po' pesantina ti arriva un pacchettino piccolo,
1: non è che c'è il comodino che... smontato lo devi rimontare, che è soltanto una questione, però questo era evidente. Invece qualcosa che sia similare a ciò che veramente pensavate di trovare è invece una grandissima fregatura.
2: Esatto, quindi quando un contenitore conteneva altro rispetto a quello che speravate di trovare, 366 663 4466, intanto gli Scorpions.

0: Mi piace quando verso la fine di questo pezzo Klaus fa wow!
1: Sì. Beh, bravi i nonni degli Scorpions.
0: Dai,
1: sul palco.
0: Adesso. Vabbè, c'è una certa.
1: Ma infatti per quello suonano ancora. Sì. Abbiamo chiesto appunto un po' di una sorpresa, diciamo, quando vi aspettavate in un contenitore qualcosa invece avete trovato dell'altro, e questo altro spesso corrisponde ad un porno, e quindi momento porno.
0: Hello.
2: Buongiorno sprecciati.
1: Sì.
2: Circa 30 anni fa, a scuola dell'infanzia, nell'ora del riposino, le maestre erano solite anche farci vedere qualche cartone che potevamo tranquillamente portare da casa, le videocassette. Il nostro compagno pensa bene di portare la sua di cassetta, peccato che al momento dell'inizio del cartone non si trattava di un cartone, ma di un bellissimo filmino porno rubato al padre. Buona giornata Alessandra da
1: maestra Pensare. Ci penso io,
0: magari ha letto Biancaneve sopra
1: e siete
0: certo.
1: Mica l'unica
3: ciao sfrecciati. Allora, mille anni fa dovevo fare una ricerca, dovevo andare a prendere un libro dei 15, non lo trovo lì dove li avevamo
0: la libreria.
3: Mia mamma mi dice prova ad andare giù a vedere in cantina se per caso è rimasto nella scatola. Vado, trovo la scatola, apro e da. Collezione di riviste porno di non so se mio papà o mio fratello.
1: Non le buttare che valgono un sacco di soldi.
0: No, magari andavano in cantina per il momento di relax.
1: Sì, per rilassarsi, sai, c'erano la loro poltrona.
0: Allora,
1: tu

0: Ma il libro dei 15 cosa? 15...
1: L'enciclopedia per i ragazzi.
0: Non ero al corrente.
1: Sì, beh, prima ce l'ho anch'io quella cartacea.
0: Sì.
1: Aperta tre volte. Costata un braccio.
0: Okay. Anche lei ha trovato della roba cartacea, ma comunque di tutt'altro alto livello.
1: E voi 366-663-4466, vi aspettiamo. Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 8:51 e vi abbiamo chiesto un po' le brutte sorprese, contenitori che contengono altro, sì. E c'è il classicone che comunque va citato. Voglia di gelato.
2: Sì.
1: Apro il freezer, c'è la scatola, è fatta mia, il divano, eccetera. Il brodo della mamma.
2: Eh certo.
1: Buono, eh?
2: No, perché le scatole.
1: Gelato
2: quelle,
1: al brodo.
2: Le vaschette, quelle di gelato, uno ha trovato i piselli dentro. Le utilizzi,
1: erano ideali, eh?
2: Le utilizzi chiaramente una volta lavate per ricongelare le
1: scrivi
2: cose.
1: Piselli.
2: Hai ragione.
1: Sopra. Brodi.
2: E invece no, niente.
1: Niente, rimani lì.
2: Brodino
1: con un...
2: vegetale o.
1: Esatto, il gelato al brodo.
2: C'è Edwin Collins.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 9:09.
2: Siamo in Italia.
1: Sì, sì.
2: Dov'è
1: sì.
2: che siamo?
1: Purgatorio.
2: Ah, però.
1: Siamo
2: nella terra di mezzo.
1: Nella terra di mezzo, una frazione del comune di Custonaci, Trapani, siamo in Sicilia.
2: Sì. 405
1: Purgatorio. 405 abitanti, metà in attesa di andare in paradiso e metà in attesa di tornare all'inferno.
2: Guarda, secondo me un po' come tutta l'Italia in fila distributori che fanno il carburante con gli sconti.
1: Sì,
2: in questo momento sono tutti lì.
1: Quindi ovviamente in Purgatorio vogliamo chiedere come si chiamano gli abitanti di Purgatorio.
2: E allora vi aspettiamo come sempre. Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione. Intanto Pink Floyd.

0: 9-6 minuti, buona giornata da Mario Vai. In primo piano Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia è stata confermata dallo stesso ospedale. L'ex deputato, critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura si troverebbe in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero gravi. Al momento però non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche. Negli ultimi anni Sgarbi ha dovuto affrontare diversi problemi di salute. Cambiamo argomento. Una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. In carcere un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche oltre che abusi sessuali. Cambiamo ancora argomento. Sono rientrati ieri in Israele i passeggeri del volo Dubai Tel Aviv, costretto ad atterrare in Arabia Saudita dopo che il copilota ha cercato di farlo precipitare accoltellando l'altro pilota. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha permesso di evitare la tragedia e di riprendere il controllo del velivolo. Un atto di terrorismo per il premier Netanyahu, che ha riunito il gabinetto di sicurezza. È rientrata senza l'uso della forza la rivolta nel carcere di Pisa, che ieri ha coinvolto alcune decine di detenuti. Non si sono registrati feriti. Tutto sarebbe partito da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Chiudiamo con il calcio. La posizione di Roberto Mancini non è in discussione, lo ha affermato il ministro dello sport Andrea Bodi, sottolineando che la figura del commissario tecnico non è legata alle questioni della Federcalcio, che rischia il commissariamento. È tutto, c'è il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Nuvolosità in aumento al nord Italia, soprattutto sulle regioni di nord-ovest per la giornata di giovedì, con il passaggio di infiltrazioni umide che apporteranno anche dei fenomeni sulle Alpi occidentali. Meglio invece altrove, dove non mancheranno degli spazi assolati. Temperature massime a tratti anche fino ai 28 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ridge e Garrett su Freccia alle 9.12 di questo giovedì 1 ottobre 2026. Ciao a tutti, siamo alla Freccia via con voi fino alle 10, la nostra quarta ora ricca di appuntamenti. Tra poco Rock Book, poi ci raggiungerà Gianluigi Riccardo per le ultime Rock News. Intanto due quesiti. Il primo, cosa avete trovato all'interno di confezioni che pensavate contenessero altro? E questo continuiamo tra poco a leggervi e ad ascoltarvi. E soprattutto come si chiamano gli abitanti di Purgatorio,
1: che è questa frazione del comune di Custonaci, provincia di Trapani, Sicilia. Ci ha scritto una persona di Custonaci, quindi è ufficiale.
0: Sì.
1: Gli abitanti della frazione di Purgatorio, che in dialetto siciliano si chiamano Piatorio,
0: Piatorio,
1: hanno un loro nome, ma soltanto in dialetto, quindi non esiste in italiano, che sono i Piaturari.
0: I Piaturari, salutiamo tutti
1: i Piaturari.
0: Sono 600, quanti sono?
1: 405, fra un po' saranno meno perché andranno all'inferno. Accade così.
0: Sono stati tutti molto bravi.
1: Ma a proposito di contenitori, questa volta parliamo di un contenitore un po' più grande, perché parliamo di un armadio.
2: Ciao. Quando purtroppo è venuta a mancare la mia mamma, sono dovuta andare a svuotare la sua casa e nell'armadio pensavo di trovare solamente i vestiti.
1: Sì.
2: E invece ho trovato anche dei sex toys e un gladiatore gonfiabile. È stato un momento parecchio divertente, un po' triste della mia vita.
1: Scusa.
2: Ciao Katia da Verona.
1: Il gladiatore gonfiabile? Va bene, va bene. Cosa pensare
0: all'anima sua della
1: mamma?
0: È stata una donna veramente molto divertente.

0: Sì, sì, sì, è molto divertita, soprattutto col gladiatore. Ma quindi
1: allora, diceva anche, non diceva non anche la frase. No, non lo sa fare, non commentare.
0: Ma diceva anche la frase.
1: Al mio segnale? Vabbè,
0: qual era il segnale? Vabbè, no, no, lasciamo
1: lascia
0: stare.
1: Fare, non facciamo più tempo ad ascoltare niente, tra poco arriva l'appuntamento con il rockbook. Intanto, Lip.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Radio Freccia.
5: 18 di giovedì 1 ottobre 2026, sfrecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown e allora andate subito su RTL 102.5 Play nella versione web o nella versione app e cliccate sul banner Special and Contest, come sempre dita incrociate per voi.
6: È in arrivo l'appuntamento con il Rockbook, ma noi siamo già collegati con Ezio Guaitamacchi, autore di California Dreaming.

0: francese, declino del sogno rock americano. Ciao Ezio, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, good morning.
0: Buongiorno, buongiorno. Un libro che esce domani, fra un po' ne parliamo, dalla California, come si è propagato, diciamo così, il rock attraverso i vari artisti. Stai con noi.
1: Intanto ci sono i Pearl Jam, questa è Jeremy.

0: E noi siamo collegati con Ezio Guaitamacchi, autore del libro California Dreaming, ascesa e declino del sogno rock americano, per la nostra rubrica Rockbook, Upli editore. E c'è un legame, Ezio, già che parli di California, di 50 anni di musica, con Eddie Vedder di Pearl Jam, che abbiamo appena ascoltato. Buongiorno.
1: Sì. Buongiorno.
2: No, buongiorno, sì, perché Eddie, prima di andare a Seattle, chiamato dalla band, viveva nel sud della California, San Diego, ed era un provetto surfer.
1: Eh sì, ha insegnato a surfare anche alla figlia di Chris Cornell. Beh, insomma, lui è proprio col surf, ha sempre avuto un rapporto molto bello, sì.
0: Hai 50 anni di musica a disposizione in questo libro e quindi hai avuto delle preferenze particolari perché le hai vissute, perché ci sei stato, perché hai conosciuto delle band.
2: Tanto, ma soprattutto 50 anni fa ho fatto il mio primo viaggio, il che mi fa anche un po', come dire, riflettere, no, sulla mia anagrafe. Proprio nell'estate del 76 fece il mio primo viaggio in California e da allora ne ho fatti, probabilmente un'altra cinquantina. Ho calcolato che, pur non essendo mai stato là a vivere, è come se ci avessi vissuto due anni, però attraversando appunto 50 anni di storia dell'arte, della cultura e della musica. Ricordatevi che la California è l'ultimo avamposto della civiltà occidentale, quella nata in Mesopotamia, terra ancora oggi, come dire, tormentata più di 2000 anni fa, perché se dalla California andate ancora a ovest, arrivate fino lì.
1: C'è ancora il sogno californiano come era in passato?
2: Allora, uno degli amici che hanno scritto nelle postfazioni del libro dicono: il sogno non morirà mai.
1: Ok.
2: Però io parlo di declino, per cui...
1: È un sogno nostalgico o è un sogno che guarda avanti?
2: Un sogno nostalgico.
0: Ok. Ah, ok, ecco perché poi fai l'accenno anche al declino, perché insomma quasi alle battute finali, magari il rock non più garantito dalle band attuali, da quelle nuove.
2: Dai, il declino anche proprio il mondo occidentale o forse l'intero pianeta, però insomma la speranza è l'ultima a morire.
0: Ok.
2: E la musica ci aiuta a vivere meglio, questo è sicuro.
1: A proposito di band che sono nate a Los Angeles, ci sono i Motley Crue.

0: Motley Crue, noi siamo collegati con Ezio Guaitamacchi per il Rockbook. Motley Crue che ovviamente hanno un'attinenza al mondo californiano che tu racconti attraverso 50 anni di musica.
1: Detto hair metal, no?
2: Yes.
1: Un po' glam, un po' hard rock, power ballad, e loro sono stati i rappresentanti insieme ai Rat, ai Poison, di questo suono che era molto legato allo strip, alla parte centrale del Sunset Boulevard a Los Angeles, dove nacquero anche poi Guns N' Roses successivamente. È un suono che riportava un po' alla Londra degli anni 70, ma anche era declinato poi con la nuova realtà. Ricordiamoci che Los Angeles è un po', così come San Francisco un laboratorio, Los Angeles poi trasforma, no, queste invenzioni in fenomeni che poi hanno avuto un grande successo anche commerciale, come Motley Crue.
2: Assolutamente, e poi insomma gli eccessi di Los Angeles in quegli anni lì hanno anche prodotto appunto, no, band come Motley Crue, Guns N' Roses, quindi non solo il suono ma anche dei personaggi che proprio a causa dei loro eccessi sono diventati iconici.
0: C'è una band che tu ritrovi o pensi sia un degno erede di qualche band di quei 50 anni di cui racconti?
1: Allora, ce ne sono tanti, però sono tutte le band tra virgolette derivative, no? Io concludo per dire emblematicamente, no, con un brano dei Train, che è un gruppo di San Francisco, che è una cosa che ha un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù, cioè appiccica un po' di cose per fare canzoni carine. Questa che si chiama Won't You Save Me San Francisco, secondo me è emblematica di tutto il fenomeno. Io li vidi anche dal vivo in un bellissimo concerto che teneva tutti gli anni Neil Young, proprio nella zona sud di San Francisco, per finanziare un centro di riabilitazione di persone con gravi handicap psicosettoriali come il suo figlio.
0: Okay.
2: Però insomma, cioè, i Train che hanno 50 anni, non è? Parliamo di una band di primo pelo. Quindi vuol dire il sogno californiano si è fermato ad almeno 20-25 anni.
1: No, vabbè, ma ce ne sono tanti altri. Ho citato il gruppo più recente. Guarda, c'è un festival proprio che inizia in questo weekend a San Francisco. Io avrei voluto essere lì, c'è un casino di
2: gente. Facciamo così, li trovate tutti nel libro California Dreaming, ascesa e declino del sogno americano. Grazie Ezio, grazie mille.
1: Ciao, buona giornata.

0: Radio Freccia.
1: Come ogni giovedì che si rispetti, arriva Gianluigi Riccardo From Radio Freccia.it.
2: Rock Morning, buongiorno.
3: Abbiamo ascoltato
2: Florence Road, questa band irlandese giovanissima. Certo. Peraltro, con Ambra Maria, lui e io siamo andati ad Amsterdam a vedere questo show in un piccolo baretto. Proprio,
1: sì.
2: C'è una roba che il soffitto. Io già sono basso, però il soffitto,
1: sì,
2: diciamo, era
3: se salti è fatto,
2: esatto. E a proposito di notizie, abbiamo proprio una che riguarda le Florence Road, che a parte che arriveranno con un nuovo singolo settimana prossima, a quanto pare, sono state salvate, tra virgolette, da un supereroe che di nome fa Eddie Vedder.
1: Ah, però, ne parliamo tra poco insieme. Intanto Jimi Hendrix già partito, in Six Was Nine.

0: Six Was Nine, Jimi Hendrix su Radio Freccia alle 9.41. Eravamo rimasti con Eddie Vedder che andava incontro alle Florence Road delle pupe in difficoltà. Cosa era successo?
1: Delle pupe in difficoltà, loro giovanissime, band emergente, nemmeno un album all'attivo, e nelle scorse settimane sono arrivate negli Stati Uniti per il primo tour da headliner. Sì. Nel giro di due date, peraltro una al Troubadour di Los Angeles, locale storico, dopo lo show a Los Angeles, ha fatto, come dire, quello che succede spesso alle band che vanno in giro in furgone, e ha rubato tutto, ha rubato tutta l'attrezzatura, pedaliere, chitarre e quant'altro, e quindi loro si sono trovati all'inizio del tour nordamericano con solo due date senza più nulla. Tra le date, insomma, in previsione c'era quella Loana Festival organizzato da Vedder, erano previste venerdì scorso. Logicamente hanno chiamato dicendo non abbiamo più niente, non
0: ci
1: sappiamo
0: pensa zio
1: come suonare, ci pensa zio Eddie che ha trovato insomma l'organizzazione del festival, ha trovato uno slot il giorno dopo, quindi il sabato, prima di Alabama Shakes, le hanno incastrate nella scaletta. E poi insomma tutti si sono...
0: Perché pure la Brittany gliela poteva dare una chitarra.
1: Però invece arriva zio Eddie che ti dà la chitarra, insomma...
0: Non è il nostro, è l'altro
1: Vedder. Hanno cercato in qualche modo insomma di recuperare l'attrezzatura, e di Vedder è andato da Lili, c'è proprio la foto pubblicata su Instagram dalle Florence Road,
2: e ha dato la sua chitarra.
1: Quindi infatti per lei grande emozione, comunque ha suonato con la chitarra. Di Vedder peraltro lo ha una festival per Pearl Jam, è stato insomma un festival molto chiacchierato, perché da tanti mesi si parla del discorso batterista. Matt Cameron insomma ha lasciato la band, chi sostituirà Matt Cameron, è arrivato prima nell'esibizione come Eddie Vedder and Friends e poi con i Pearl Jam, Abe Laboriel Jr. che è lo storico batterista di McCartney da circa 20 anni, però con un punto interrogativo sulla batteria. Quindi ovviamente dopo l'esibizione tutti hanno detto
0: è precario,
1: e allora dopo l'esibizione tutti quanti hanno detto bah, però che bravo, grazie,
0: però
1: non lo so, vedremo se sarà lui, se non sarà lui. Insomma alla fine per Gemma alla fine hanno pubblicato un annuncio sui social in cui hanno ringraziato Laboriel, hanno ringraziato McCartney per il prestito. Quindi questa cosa
0: era un contratto a tempo determinato.
1: Sì, pare diciamo che lui fosse comunque la prima scelta, ma non si capisce se effettivamente continuerà con la band o no.

0: Raise the Bar su Radio Freccia 9.46. Siamo ancora con Gianluigi Riccardo. Volevamo parlare di video.
1: No? Parliamo di video, sì, perché stavamo parlando fuori onda del video delle Florence Road, che come dire, l'ultimo singolo, quello attualmente in top 20, è un video girato da loro. Prima avevano un coniglio.
2: Sì, cioè meglio avere... ricordiamo.
0: Diciamo che generalmente la qualità dei videoclip di moltissime band è non scarsa a livello di qualità d'immagine, ma a livello di idee e a livello di investimenti. Ma... sono video fatti veramente con due spicci.
1: Sì, un po' c'è un discorso proprio del... non è come negli anni 90, in cui il videoclip, quello da rotazione, aveva un ruolo fondamentale, e quindi c'erano dei budget enormi, pure troppo, sinceramente, spesso e volentieri. Quindi ora è più difficile, allora ti trovi o il budget, tipo l'ultimo video dei Fallen in Reverse con Corey Taylor e Serge Tankian, dove è la fiera del trash, c'è dentro qualsiasi roba, non so quanti soldi ci avranno speso, oppure ti trovi spesso e volentieri, quasi sempre, nella situazione di artisti che si trovano a essere i registi, appunto, come le Florence Road, dei propri video.
0: Una telecamerina su un'auto che va.
1: Sì, o comunque, insomma, magari come diranno, un supporto tecnico di professionisti, però parte, diciamo, dei ruoli della filiera li svolgono in maniera indipendente.
2: Molti ormai,
1: diciamo,
2: si fermano al lyric video, che dovrebbe preannunciare il video ufficiale, ma poi dicono
1: va bene così. Molti si fermano al lyric video, però per esempio capita pure delle situazioni tipo l'ultimo singolo dei Kings of Leon, che hanno pubblicato nelle scorse ore, dove praticamente hanno fatto un lyric video, però un po' particolare, perché praticamente hanno fatto una partnership con The Weather Channel, quindi questo canale meteo, e hanno utilizzato delle reali immagini da satellite, quindi di fiumi, montagne e quant'altro, per comporre il lettering
2: del almeno video. Almeno un po' di impegno.
1: Poi vabbè, il rapporto in realtà tra meteo e musica, secondo me, è divertente a volte. Per esempio, c'è questo presentatore americano che appunto fa il meteo, non so se vi è mai capitato, Adam Kruger, che praticamente lui legge i bollettini meteo, ma utilizzando i versi delle canzoni.
0: Bello!
2: Genio!
1: Io vi consiglierei di andare a dare uno sguardo, poi troverete sul sito di Radio Freccia.
0: Parleremo con i nostri amici del meteo, se magari...
1: Esatto, potremmo provare a fare questo giochino.
0: Convertire i loro interventi in versi rock. Va bene, dai, grazie mille, Gianluigi Riccardo. Grazie.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.52, sì. Noi arriviamo alla conclusione, ma siccome vi abbiamo chiesto in questi minuti di raccontarci un po' la meraviglia, la sorpresa di trovare qualcosa al posto di qualcos'altro, sostanzialmente, sì. Picnic di tanti anni fa con i miei genitori, rovistavo nel cestino, trovo una bella bottiglietta di cedrata.
2: Ah,
1: decido di stapparla e me la scolo tutta in un torso. Ah, cos'è? Peccato fosse l'olio per il barbecue.
2: No.
1: Ah, non gli è passata più.
2: Che poi non è l'olio d'oliva, è quello ancora più.
1: È quello ancora più carico, sì, ce lo dice Carlo da Verona, che ricorda con molto piacere. Sì.
2: E con questo vi lasciamo, torniamo lunedì, buon weekend, smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 10 precise di questo giovedì 1 ottobre 2026. Benvenuti alle Good Vibrations. Eddie Berry al microfono. Jimmy D è in arrivo su qualche binario. Non mi ha comunicato il binario esatto. Comunque più o meno dovrebbe essere in arrivo, mentre il sottoscritto è ovviamente presente a marcare visita, ma soprattutto a raccontarvi che le prossime ore saranno dedicate alla musica, principalmente, come al solito, alle nostre facezze, insomma, di chiacchiere più o meno interessanti. A proposito di cose interessanti, apriamo le Good Vibrations con uno di quei pezzi che mi faceva sentire figo quando ero giovane. C'avevo i capelli, non avevo abbastanza autostima, quindi me la cavavo molto male col resto del mondo, ma quando sentivo questa canzone mi sentivo veramente figo e loro li adoravo e li vidi anche dal vivo in quel periodo. Simple Minds.

10:07, buongiorno da Lucrezia Bernardo. Israele è pronto a una stretta sulla sicurezza dopo che ieri il copilota di un volo diretto a Tel Aviv da Dubai ha cercato di far precipitare l'aereo ed è stato fermato da alcuni passeggeri e dall'altro pilota. Un atto di terrorismo per il premier Netanyahu, che ha poi reso omaggio ai passeggeri che hanno sventato l'attacco sul volo. Il ministro della difesa Katz parla di un tentativo di attacco jihadista. Intanto gli Emirati Arabi Uniti fanno sapere di aver ordinato la formazione di una commissione d'inchiesta proprio per indagare sull'incidente. E negli Stati Uniti è fallita l'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike, condannata a morte per un omicidio avvenuto negli anni 90 quando aveva 18 anni. In un carcere in Tennessee la donna è sopravvissuta a 2 iniezioni letali ed è stata portata in ospedale per ricevere le cure. In precedenza un giudice federale aveva cercato di fermare la procedura, ma la Corte Suprema aveva dato il via libera. Ora in Italia, dove una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. In carcere un uomo di 59 anni è ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. E a Pisa è rientrata senza l'uso della forza la rivolta in carcere che ieri ha coinvolto alcune decine di detenuti. Non si sono registrati feriti. Tutto sarebbe partito da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Infine lo sport, il calcio. Questa mattina a Coverciano la nazionale è impegnata in un ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza prevista nel pomeriggio per Parigi. Domani gli azzurri affronteranno la Francia per l'ultimo impegno di Nations League. Per il momento è tutto con l'informazione che tornerà tra circa un'ora. Ora invece tutte le informazioni sul meteo.

0: Radio Freccia. Meteo.
1: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione ancora tranquilla in gran parte d'Italia. Vi segnalo solo un po' di nuvole sulle regioni di nord-ovest, lì anche con qualche goccia di pioggia. Val d'Aosta, Piemonte, Ponente, Ligure. Per il resto, ripeto, degli annuvolamenti sul resto del nord in Toscana e Sardegna. Temperature ben oltre la media al centro-sud. Sfioriamo anche i 28-30 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 16 di questo giovedì 1 ottobre 2026, Good Vibrations. Noi qua a Freccia ci divertiamo a far passare, come dire, i decenni, no? Tra una canzone e l'altra. Quella che avete sentito era una canzone dei Kasabian recente, Nothing Better Than This. Passiamo invece a un periodo un po' più in là negli anni, stiamo parlando del 1978, quando Bob Seger se ne esce con un album che si chiama Stranger in Town. All'interno c'è una canzone che non ha scritto lui, però lui ha scritto i testi, solo che nella fretta di chiudere l'album ha detto: ma non la firmo neanche, tanto una canzone che non avrà nessun successo. Beh, è stato uno dei più grandi successi di Bob Seger, All Time Rock and Roll.

0: E grazie a Rock and Roll è arrivato Jimmy D. Buongiorno Jimmy.
1: Buongiorno.
0: Non era una battuta, buongiorno. Come va?
1: Bene, lei?
0: Bene, guardi, assolutamente, l'attendevamo.
1: Ah sì? Perfetto, allora porto con me un messaggio alla nazione, alla nazione dei viaggiatori, alla nazione dei viaggiatori in treno, alla nazione dei viaggiatori in treno, pendolari, ma anche turisti, ma soprattutto i trolleisti.
0: Ah, quelli che portano il trolley.
1: Coloro che hanno deciso che il loro bagaglio perfetto è il trolley.
0: Con le ruote.
1: Certo, naturalmente, però se no sarebbe un bagaglio a mano o comunque una valigia. Tendenzialmente morbida, quella che porti a tracolla.
0: Invece quella è bella rigida, il trolley.
1: Sì, il trolley con le ruote, è importante. Boh, il mio messaggio alla nazione è: quando vi renderete conto che le ruote girano? Perché io trovo valigie che viaggiano da sole lungo il vagone, a destra e a sinistra. Io capisco, insomma, che tu vuoi tenertelo vicino, quantomeno.
0: Certo.
1: È comprensibile, anche perché alla prima sosta c'è sempre l'ipotesi, o quantomeno la probabilità, spero sempre il meno possibile, che qualcuno salga e ce lo ciuffi.
0: Succede.
1: Quindi c'hai l'ansia che te lo portino via, te lo vuoi tenere vicino, oppure nella zona dei bagagli quando c'è. Ecco, raga, io ve lo dico, viaggiatori trolleisti. La volete sdraiare sta cazzo di valigia? Perché viaggia dappertutto.
0: Ma scusa un attimo, ma nessuno ha inventato il freno per il trolley?
1: Ma sì, ci sono quelli che hanno le ruotine col frenino. Ma bisogna farglielo capire. Quello che gliele vende, la vuole vendere e togliersela dalle balle, giustamente fa il suo business, ma spiegateglielo. Oppure spiegate, io l'ho spiegato anche stamattina alla persona, ho detto: guardi, lo può sdraiare, metterlo di fianco, di taglio, già con la maniglia pronta per tirarlo su, e addirittura infilarlo sotto ai sedili, perché c'è un'immagine che non si vede, ma c'è, è così, di una valigia. È fatta apposta per la vostra valigia! Questa corre da

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
5: Radio Freccia.
6: 10:33, caro Jimmy.
7: È un bel numero.
6: È un bel numero, ma soprattutto è un bel numero quello che fanno i nostri ascoltatori sulla tua sollecitazione. Senti qua.
7: Certo.
8: La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
6: Ragazzi, se imitate Julio Iglesias, però dovete applicarvi. Cioè,
7: Julio.
6: Dovete
7: Julio.
6: Avere l'aspirata.
7: Julio.
6: Julio.
7: Vamos, pendejo.
9: Mi scusi, ma lei chi si crede di essere per fermare il trolleico nomadismo?
7: Ha ragione. Lei ha ragione. Peccato che quando questo troll, che è bello grosso e anche spesso e malvolentieri pesantissimo, vabbè, la mia curiosità da furetto mi verrebbe voglia di aprirli per vedere che cosa
6: che
7: c'hanno dentro.
6: Sì, esatto.
7: Ma quando corre quello pesante, perché il freno, cioè perché il treno magari rallenta e quindi prende la direttiva.
6: Dovremmo fare un film horror.
7: Uè, fa male.
6: Film horror.
7: Quando arriva sul gomito,
6: dove corre,
7: sul ginocchio, sul piede, fa male.
10: Ah!

0: A voce graffia, buonanotte, mi scusi.
1: Buonanotte anche
0: non
1: a
0: avevo
1: te.
0: Visto che si stava girando, se no non entrava in onda.
1: Io stavo tossendo e non volevo tossire in
0: faccia.
1: No, in
0: realtà si stava vomitando addosso, ma
1: no,
0: succede,
1: ma
0: voglio dire, questo è il bello della diretta, così come la voce graffiante di Steven Tyler che ci ha appena accompagnato con What It Takes, gli Aerosmith.
1: Chissà il trolley di Steven Tyler, sarà grande come un grattacielo.
0: Sì, come un camion, potrebbe essere, oppure lui vive dentro a un trolley. Detto ciò, cari miei, è arrivato il momento invece di esaudire il desiderio di qualcuno di voi che giusto ieri ci ha lasciato il 366-6634-466, facciamo gli scongiuri, no, è un gioco di parole, però la sua
1: grande
0: richiesta,
1: esatto.
0: La grande richiesta.
1: Allora, non abbiamo salvato il messaggio, è colpa mia, quindi no. Allora, chi l'ha chiesta, e diciamo il titolo fra poco, ci scriva così lo ringraziamo direttamente.
0: Sì, e sicuramente era uno che non andava a fare l'ora di religione. Detto ciò, perché lui era un uomo, ci ha richiesto una canzone niente proprio di meno che Frank Zappa.
1: Esatto, si tratta di Catholic Girls, terzo brano di Joe Garage, uno dei suoi dischi più famosi e importanti.
0: Certo, della tripletta,
1: esatto,
0: cioè il triplo album in realtà.
1: Esatto, questa è la terza canzone del primo disco di Joe Garage ed è una canzone, diciamo, esplicita, come quelle che faceva Frank Zappa, insomma.
0: Cioè,
1: dove
0: ci ha abituato a cose anche peggiori.
1: Racconta le abitudini, più o meno, come dire, raccontabili, mettiamola così, delle ragazze cattoliche.
0: Esatto, la visione di Frank Zappa nei confronti

0: confronti delle fanciulle cattoliche, soprattutto in quegli anni.
1: Sì. Quello che fanno nel seminterrato della canonica, quello che fanno nel dopo, nel backstage dello spettacolo, quello che fanno in ginocchio.
0: Insomma, non hanno bisogno di tante spiegazioni, i versi di Frank Zappa, perché insomma lui le dice dritte, ecco. Non le ha mai girate insomma al contrario.
1: Ascoltiamolo.
0: Ce lo godiamo. Catholic Girl.

0: Radio Freccia.
1: 10.46, intanto ci ha scritto chi ha fatto la grande richiesta, ovvero Massimo, lo ringraziamo.
2: Massimo.
1: Abbiamo avuto anche diversi ascoltatori che ci ringraziano per aver mandato a Cattolica.
2: Anche chi è contrario,
1: sì, qualcuno,
2: giusto,
1: sì,
2: ma è sempre stato divisivo Frank Zappa.
1: C'è il dibattito, questo, c'è il dibattito, mentre invece sul trolley sono tutti d'accordo.
2: Ah sì? No, non ci credo.
1: C'è Alex messo male, che ha mandato il soggetto per il film.
2: Non aprite quel trolley, genere. Horror. Due fratelli decidono di andare in Texas per visitare la tomba del nonno, insieme a tre amici. Sfortunatamente, prima di arrivare sul posto, sul treno decidono di aprire un trolley e da lì oscure presenze scateneranno panico ed effetti di cannibalismo tra i passeggeri, mentre il controllore continuava a chiedere «Biglietti, prego!»
1: Mi piace.

0: The Boxer.
1: The Boxer, il signor Art e il signor Garfunkel.
0: No, era il signor Garfunkel e il signor sì, Simon.
1: Paul Simon e Art Garfunkel.
0: No, non si chiama Art, perché, comunque è interessante.
1: Art, chissà se è il nome d'Art oppure il suo nome di battesimo.
0: No, nome d'Art.
1: Sarà sicuramente il diminutivo, probabilmente.
0: Allora, ma di Gart, tipo. Arthur, sì,
1: non so, non mi ricordo.
0: Chiudiamo
1: Arthur, sì,
0: con la questione dei trolley. Abbiamo un vocale del nostro ascoltatore.
1: Chiudere un discorso sui trolley bisogna avere del coraggio, però...
2: Salve, buongiorno, ecco. Sono il professor Alessandro Alessandroni, professore di italiano e religione applicata. Beh, io ho viaggiato per tanti anni e signor Jimmy, lei si meraviglia dei trolley che fanno avanti e indietro per il vagone. Ecco, io ho assistito a bambini neonati che sul passeggino facevano avanti e indietro con una espressione così da aiuto, salvatemi da questi genitori irresponsabili, indisciplinati, ecco. Un abbraccio, buon lavoro e continuate così, siete forti,
1: Alessandro Alessandroni, io la ringrazio, professore. Io non mi sorprendo, il mio era proprio un accanito appello, perché veramente anch'io effettivamente mi sono trovato non solo bambini sul passeggino o sulle culle a distanza di... perché poi il dramma è che sembra veramente un videogame,
0: certo.
1: Perché spesso e volentieri si aprono le porte a soffietto perché sono elettroniche,
0: certo.
1: Quindi se prendono la china li vediamo in tre vagoni più là, ha capito? Forse.
0: Allora, Alice,
1: anche i bambini e i cani.
0: Alice ha risolto il problema, non tanto lei quanto la sua gatta, perché scrivi: sono una trolleista consapevole e diligente, però a proposito delle ruote e treni, nell'ultimo viaggio che ho fatto ho scoperto che la gatta mi ha mangiato due delle quattro rotelline,
1: certo.
0: Quindi ora il mio trolley, nemmeno volendo, potrebbe muoversi autonomamente.
1: Ha ragione, però insomma può anche girare in tondo
0: oppure può fare
1: sulle rotelle. Però almeno uno lo sente,
0: bello.
1: Il dramma è quando lei non lo sente,
0: certo.
1: Capito che se si alza per mettere qualcosa sopra la cappelliera, dove spesso trova quei trolley da 49.000 kg, ecco, gli arrivano in mezzo alle ginocchia.
0: Aia,
1: capito? È suo?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Oppala. Oppala alle 11, giovedì 1 ottobre 2026. Mi sono reso conto, non l'ho mai detto in onda, quanto sono bravi i Black Keys dal vivo. Sono andato a vederli quando sono passati da Milano. Pochi fronzoli, tanta sostanza, bel concerto, due ore, belli potenti.
2: Viva. Concordo.
1: Bravissimi. Concordo. E a proposito di concerti, sembra che gli YouTube vengano a Milano, in Italia non è detto, a Milano nel 2027.
2: Venghino siori, venghino siori.
1: Li ho già visti due volte.
2: Quindi coglierò l'occasione.
1: Non so, io vedere Bono con capelli tinti.
2: Ma a me me frega niente. C'ho un po'... Giusto per vedere, sai c'ero.
1: Io se c'ero dormivo.
2: Ecco, molto bene. No, devo dire, ti piacciono.
1: Li ho visti due volte e vediamo se ci scappa anche la terza, dai.
2: E fai, non prendi
1: cosa?
2: Niente da mangiare?
1: Perché?
2: Non so, dei popcorn.
1: No.
2: Quando si va al concerto degli U2 si prendono i popcorn.
1: No, no.

0: Alle 11.07 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia. Vittorio Sgarbi resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sarebbe previsto un bollettino medico. Mesi fa Sgarbi, 74 anni, fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva da lui stesso esplicitata che ne aveva causato un dimagrimento. Misure temporanee per ridurre l'impatto dei costi del sistema ETS sui prezzi dell'energia, maggiore flessibilità nell'assegnazione delle quote, rinvio dell'entrata in vigore dell'ETS 2 per trasporti ed edifici, alcune queste delle proposte che Italia e Repubblica Ceca avanzano per fronteggiare l'attuale shock energetico. Prezzi dei carburanti ancora in calo questa mattina, con la benzina self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3. La politica, legge elettorale alla prova dell'aula stamani alla Camera, dove è previsto il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'aula si esprime sulle 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La discussione dell'aula della Camera alle 12, il voto unico e segreto è atteso alle 13. La cronaca: una presunta setta pseudo spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. È rientrata senza l'uso della forza la rivolta nel carcere di Pisa, che ieri ha coinvolto alcune decine di detenuti. Non si sono registrati feriti. Tutto sarebbe partito da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. E in chiusura allo sport calcio: questa mattina a Coverciano la nazionale sarà impegnata in un ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza prevista nel pomeriggio per Parigi. Domani gli azzurri affrontano la Francia per l'ultimo impegno di Nations League. È davvero tutto per il momento. L'informazione torna tra circa un'ora. Adesso il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione ancora tranquilla in gran parte d'Italia. Vi segnalo solo un po' di nuvole sulle regioni di nord-ovest, lì anche con qualche goccia di pioggia. Val d'Aosta, Piemonte, Ponente, Ligure. Per il resto, ripeto, degli annuvolamenti sul resto del nord in Toscana e Sardegna. Temperature ben oltre la media al centro-sud, sfioriamo anche i 28-30 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Guardale in faccia queste 11 e 17 minuti. Guardalo in faccia questo giovedì 01
2: sì.
1: ottobre.
2: Sì. E cosa devo dirgli una volta che lo guardo in faccia?
1: So, dimmi tu, cosa ti verrebbe da dire a un giorno così? Oggi primo ottobre.
2: Sembri un primo settembre.
1: Ah, così?
2: Eh sì.
1: E se si risente?
2: Si risente, tanto è uguale, nel senso che, come dire...
1: hai ragione.
2: È un periodino carino per stare in spiaggia, però il primo ottobre, in teoria, almeno al nord, non si
1: Giacchino
2: dovrebbe stare in spiaggia.
1: C'era una volta...
2: Sì. Adesso invece è bello sto sole, però ti fai
1: sciarpotto.
2: Delle domande.
1: C'era lo sciarpotto.
2: Poi io mi alzo sempre stracco come una bestia, io non so perché, però...
1: Quella è l'età.
2: L'età, dici? Grazie, Jimmy, gentilissimo.
1: Sarà le vitamine, non lo
2: no,
1: so.
2: No, le prendo le vitamine, niente.
1: Sarà la luna.
2: Forse la luna,
1: i
2: però...
1: I prati che non, su cui non corri più a piedi scalzi.
2: Mai corso su un prato per
1: scalzi. Sarà il fatto che rotoli dal letto invece che saltare giù dal letto.
2: Quello potrebbe essere, sì.
1: Cambiamo acqua anche.

0: R.E.M. Everybody Hurts, che ha visto il video sul 258 del digitale terrestre 738 di Sky, o se lo ricorda, sa che è un video completamente ambientato in una via bloccata dal traffico.
1: Bene, diciamo che è uno specchio della realtà di tutti i giorni.
0: Esatto,
1: che
0: quindi
1: viviamo.
0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici che viaggiate...
1: Cari trolleisti, perché oggi li abbiamo inclusi.
0: Ah, ok, esatto. Anche che viaggiate su gomma. Beh, il trolley su gomma, no? È su ruota.
1: Beh, ma non ci sono... su gomma. Ma ci sono ruote anche gommate.
0: Gommate, addirittura.
1: Scherzi. Beh, certo. Cioè, anche firmate.
0: Addirittura.
1: Vai tu a vedere un bel trolley, non so, di una nobile casa di moda, c'è quello di alta moda, se non hanno la ruotina figa.
0: Ma c'è certo. Quello che ha il trolley con le slick per andare più veloce.
1: Scherzi, quando piove che fanno le belle sgommatine. Che mi deve tenere con una certa angolatura di piega. Certo.
0: Sarebbe bello, sai cosa? Sarebbe bello fare una gara di trolleyisti in un circuito.
1: Ma in un circuito.
0: Circuito, dai.
1: Quindi
0: sì.
1: Loro devono correre coi trolley o li lasciano andare giù?
0: Allora, facciamo la gara con i trolley.
1: Ma perché sono due gare differenti.
0: Certo,
1: lì
0: hai
1: dipende
0: ragione, hai
1: come
0: ragione.
1: Tu imposti il troll.
0: No?
1: Bravo, mi piace, è multidisciplinare, perfetto. Le Olimpiadi dei trolleyisti,
0: esatto.
1: Facciamo praticamente.
0: Cioè, ci vorrebbe un circuito dei kart, perché col circuito vero, tipo Imola, Monza, no, il Mugello è troppo grosso.
1: Cosa li facciamo in pendenza, vicino alle zone degli scarti di rifiuti?
0: Allora, potrebbe essere una buona idea, sì.
1: Beh, cioè, dobbiamo riciclare le cose.
0: Sì, sembra giusto. Quindi se il trolley finisce lì, ciao.
1: Ciao, è uscito di pista.
0: Però almeno viene riciclato.
1: È già buttato nella montagnetta di Monnezza.
0: Pronti via.
1: Certo.
0: No, poi potremmo invece fare le gare legate appunto alla discesa, no? Cioè nel senso che trolley...
1: Guarda, discesa libera.
0: Discesa libera, sì.
1: Trampolino.
0: Sì, perché slalom lo vedo un po' difficile. Sì.
1: Ma puoi farlo. Lo se slalom. Ci stai sopra, beh certo.
0: Ecco, se stai sopra lo
1: ci
0: slalom,
1: puoi mettere
0: bravo.
1: I figli sopra.
0: Bravo, ottima idea.
1: Lo fai appendere al manichetto tirato su e poi gli dici, mettiti di qua.
0: Ma mettiamo delle barriere di gomma o lasciamo perdere?
1: Ma io lascerei perdere a questo punto perché siamo agli inizi, agli esordi di una grande disciplina.
0: Esatto, ci vuole qualche eroe che muore.
1: Così diventa storia. Amara, ma è una storia.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Radio Freccia.
6: Alle 11.33 siamo lieti di comunicarvi che abbiamo inventato un nuovo sport e che il nostro obiettivo sarà portarlo alle Olimpiadi, giusto?
7: Molto bene.
6: E non è il lancio del trolley, ma è il viaggio col trolley, giusto?
7: Esattamente.
6: Sentiamo dei messaggi.
8: Vai a prendere. No, la gara dei trolley va fatta in aeroporto con tanto di imbarco finale.
6: Bravo. Bravo, vedi, questo è già un candidato.
7: Il lancio del trolley dentro al treno.
6: Sì, esatto. Chi fa invece metafore?
9: Buongiorno Sfrecciari, ma dovete sapere che correre con i trolley è uno sport ma in voga da anni, anzi decenni.
7: Ma non è
9: basta guardare la Ferrari in Formula 1 e quella lì è l'equivalente.
6: Però un trolley firmato.
7: Che ammazza, oh.
6: Bellissimo, rosso, meraviglioso, cavallino. Con tutti gli sponsor, oh. Eccetera. Cioè, oh ragazzi, cioè, un trolley di qualità.
7: Ma no,
6: insomma.
7: Dai, cioè, mappate. Però, voglio dire.
6: Leclerc come viaggia secondo te? Con che trolley viaggia?
7: Ma secondo me glielo portano.
6: Dici?

0: and the Jazz, Elton John alle 11:38. Benny, senti caro, ma questa cosa del trolley secondo me è interessante. Ho fatto una piccola verifica nel web e non risultano gare di trolley organizzate, insomma, quindi potrebbe essere anche che potremmo partire da questo messaggio. Ascolta.
1: Sì. C'è un cartodromo vicino al mio paese, lì si potrebbe fare la gara di trolley. Se siete d'accordo, parlerò con il responsabile.
0: Vai Albi, mandaci
2: così il feedback. Esatto, di tale cosa.
0: Apriamo le iscrizioni. Ovviamente ogni trolley dovrà avere il nome e il numero, perché
2: dobbiamo anche stabilire le dimensioni, stabilire il peso, dobbiamo stabilire tutta una cosa che possa mettere alla pari tutti, e poi dopo il più bravo.
0: Certo, chiaro. Facciamo a seconda della quantità di iscritti eliminatori, eccetera, poi finalone e via dicendo.
2: Ma senti, ci sono anche le discipline tipo il lancio del trolley, cioè come fosse il lancio del martello.
0: Sì, potremmo.
2: Dove devi roteare vorticosamente più di una volta, non superare la linea e non pestarla col piede e lanciare il trolley?
0: Sì, però secondo me quello o si fa coi trolley già rotti, cioè quelli che arrivano dalla gara precedente, oppure lo si fa senza ruote, perché
2: tanto quello deve essere lanciato a una distanza.
0: A meno che non si dà un premio a quello che riesce a lanciarlo e a farlo atterrare sulle ruote.
2: Se sei bravo. Ma scusa, ma a terra sul prato o su
0: si va sul cemento. Cemento.
2: Certo, così.
0: Abbiamo anche una proposta
2: per... si incastra nell'asfalto, va bene.
0: Abbiamo anche una proposta per il nome, senti qua.
3: Già me lo vedo, il Camel Trolley.
2: Benissimo.
3: La parigida Trolley. Da trolley, da parigi da trolley.
2: Sì.
3: Spiego, bravi, continuate così.
2: Bene, si chiama la Cernusco Calvenzano.
0: Il Camel Trolley mi piace però.
2: Almeno se si sta da ste parti, però insomma dobbiamo decidere dove poi. I wonder what went wrong.

0: Come?
1: Radio Freccia.
2: Che cosa vuole? Che cosa vuole mai?
3: Allora, vorrei un nome per la disciplina, però. Come la chiamiamo? Trolley.
2: Non lo so.
3: Trolleying?
2: Non lo so. Non so.
3: Però attenzione,
2: il trophy.
3: C'è chi si è già iscritto a una disciplina nuova.
4: Allora, sprecciati, mi sono iscritto al primo campionato italiano di trolling. Praticamente c'è un trolley di 60 kg circa su questo lastrone di ghiaccio. Tu lo lanci e quelli davanti con dei bagagli a mano devono scoppettare in maniera da farlo arrivare in un preciso punto. Mi sento pronto, sì.
2: Guarda, noi abbiamo dei campionissimi che ci possono dare le prime lezioni di questa cosa, visto che insomma abbiamo avuto il duo italiano al curling.
3: Certo.
2: Che salutiamo, abbiamo bisogno.
5: Anche la valigia da car potrebbe andare bene come nome.
2: Valigia da car. Sulla sabbia?

0: Across the Universe cantavano sì. i Beatles e sì, Across the Universe potrebbe essere il nome dello sport dedicato al trolley. Ti piace?
1: Bellissimo.
0: Dottor Mann, è d'accordo?
2: Beh, se avete un lancio sufficientemente lungo per andare Across the Universe, sì. Altrimenti suggerirei anche di fare una disciplina parallela a quella che voi state suggerendo.
0: Vero?
2: Il lancio del troll, cioè quelli che trollano su internet rompono lo schema. Ecco, insomma, voglio dire, tu fai un dibattito interessante, arriva quello e fa: no, perché te si che succede anche poi purtroppo anche quando noi compulsiamo i messaggi che arrivano, no?
0: Certo.
2: C'è sempre un troll. Quindi noi, io propongo il lancio del troll.
1: Scusi, in modo... non possiamo fare allora lo sgancio del trolley sul troll?
2: No, secondo me va catapultato il troll, ma in modo però che insomma risulti innocuo, perché sennò diventa una disciplina diseducativa, soprattutto per i ragazzi. Tu identifichi il troll, quello che si nasconde e che manda messaggi anonimi o manda che però deve rompere scatole, perché se no non c'è una vita, non c'è una funzione. Lo prendi, mandi le forze dell'ordine a casa, mandi una squadra addestrata di prenditori di troll. Lo porti in una radura sufficientemente ampia, lo leghi alla catapulta. No, lo leghi alla catapulta, perché il cannone poi gozza.
1: Certo.
2: E tagli la corda alla catapulta e lo mandi più lontano possibile dove non c'è connessione. Ma
1: deve prendere un centro preciso dove c'è un trolley con la manichetta alta.
0: Sì.
2: Ma no, dove si schianta?
0: No,
2: si schianta.
0: Ci vuole una misurazione, sennò che
1: dobbiamo
0: sport
1: fare
0: è.
1: Una competizione. Non è solo
0: essere lancio del troll, uno deve o colpire un obiettivo fare un lancio più lungo possibile.
2: Ci sono delle app però per misurare la distanza per
0: No, perché se no sull'app il troll subito ne approfitta.
1: Certo. Oppure lo facciamo sedere su una seggiola con sotto una bella vasca di pesce cani e col troll.
2: La vasca di costa, però.
1: Dobbiamo centrare quella che è la leva che farà cadere.
0: Costa tutto.
2: È bello, però io succederei invece i piragna, perché i pesce cani costano.
0: Sì, ma anche i piragna costano. Poi dobbiamo procurarci
2: più piccoli,
0: un paio di coccodrilli, anche la catapulta, mandare le forze dell'ordine. Ragazzi, no, cioè è troppo complesso.
2: Allora che dobbiamo fare
0: con i troll? Mandare Lenny Kravitz.
2: Ah sì, ci va lui, però con i pantaloni di quelli che insomma logori,
0: logori.
2: Usurati. Bene, bene.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Alle ore 12 di questo giovedì 1 ottobre 2026 voglio comunicare al popolo di Radio Freccia che ho dato incarico al dottor Mandi di diventare il presidente della federazione del trofeo trolley o altro nome eccetera, in maniera tale che lui possa organizzare queste straordinarie gare per la prossima primavera a Roma, direi, sei d'accordo?
2: Non sono tesserato, quindi no, purtroppo ci saranno delle contestazioni, verrò rimosso, commissariato.
3: Ti viene data così ad honorem.
2: No, ma io non si può fare, ragazzi, non mi mettete in mezzo a queste cose. Andrò al circolo poi per cercare di capire con i soci come potremmo risolvere questa impasse. Ma voi due, secondo me, siete bravi anche come commissari tecnici.
3: Mi dispiace che lei cerchi di evadere questa cosa.
1: Ho un'idea, per inaugurare il torneo chiamo gli SDS.
3: Esatto.
2: Ecco, perché quelli veramente controlli. Con quello che suonano arriva dall'altra parte dello stadio,
1: il record del mondo è un attimo
2: in sicurezza.

0: Alle 12.05 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. La legge elettorale alla prova dell'aula stamani della Camera, dove è previsto il primo dei due voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. La discussione inizia in questi minuti a Montecitorio. Il voto unico e segreto è atteso intorno alle 13. Sarà una legge di bilancio difficile, lo ha affermato il vice ministro dell'economia Leo, facendo riferimento a inflazione, tenuta dei conti pubblici e debito. Speriamo che l'Unione Europea ci venga incontro e ci dia più flessibilità, ha aggiunto Leo. Situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche ai quattro angoli della Francia per chiedere più interventi nelle scuole. Violenti incidenti sono segnalati davanti al liceo Hugo di Marsiglia. Responsabili dell'equipe scolastica, tra cui il preside, sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Sempre a Marsiglia, scrive Le Figaro, un camion dei pompieri è stato accerchiato e poi incendiato dagli studenti in rivolta. Vittorio Sgarbi resta ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. 74 anni Sgarbi era stato ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva, da lui stesso esplicitata, che ne aveva causato un dimagrimento. È accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, truffa ai danni dello Stato. L'uomo di 59 anni arrestato in Bassa Val di Susa, Piemonte, nell'ambito di un'indagine su una setta pseudo spirituale. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali. Prezzi dei carburanti ancora in calo questa mattina dopo la decisione di alcune compagnie petrolifere di porre il price cap su benzina e diesel. Secondo il Ministero delle Imprese, la verde in modalità self si attesta e viene venduta in media a 2,084 al litro, il gasolio a 2,285. E in chiusura lo sport calcio. Questa mattina a Coverciano la nazionale è impegnata nell'ultimo allenamento di rifinitura prima della partenza, prevista nel pomeriggio poi per Parigi. Domani gli azzurri affrontano la Francia per l'ultimo impegno di Nations League. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Adesso ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione ancora tranquilla in gran parte d'Italia. Vi segnalo solo un po' di nuvole sulle regioni di nord-ovest, lì anche con qualche goccia di pioggia. Val d'Aosta, Piemonte, Ponente, Ligure. Per il resto, ripeto, degli annuvolamenti sul resto del nord in Toscana e Sardegna. Temperature ben oltre la media al centro-sud, sfioriamo anche i 28-30 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: È via così, è via. Dicevo, via così, 12 e 15, ben ritrovati a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con il trio Tenerezza.
2: Trio Tenerezza?
1: Ma, sì, siamo il trio Tenerezza. I tre, il dottor Mann.
2: Pucci Pucci e Bau Bau.
1: Esatto, lo zio Eddie Berni e il sottoscritto Jimmy D. Proseguiamo con la nostra ora. Allora, prima di ogni altra cosa da dire o da non dire, che è meglio, vi voglio ricordare che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown.
2: Wow.
1: E allora, al solito, subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
3: Quanto sei bravo, veramente. Io credo che tu meriti uno studio a parte.
1: Grazie, grazie, grazie.
3: Ma nel senso proprio antropologico,
1: certo,
3: non nel senso
1: clinico, immaginavo, certo, biologico, certo.
2: Cioè, affidiamo a un gruppo di scienziati lo studio di GMD.
1: Sì. Ma lo dà anche psicologico?
2: Vediamo.
3: Tu porta gente col camice attorno a Jimmy e qualcosa succede.
1: Sicuro. Sì, scherzi.
3: Sì, gli misurano il cranio.
1: Alla grande.
3: Con un compasso.
2: E giocano a morra a un certo punto.
3: Sì, nel frattempo.
1: Esatto, perché... esatto. Anche la pendenza.
3: È incomprensibile, Jimmy.

0: I verb.
1: Bellissime.
0: Ci
1: dice
0: così, giusto. I verb, come farebbe, come, ma sempre con un tono entusiastico, perché io sono un po' in malinconia.
1: Che è successo? Che succede?
0: È successo che, insomma, abbiamo parlato in questi giorni di intelligenza artificiale, di, insomma, ma anche i computer ormai ci hanno sorpassato in tromba, soprattutto quelli quantistici. Sì. Perché uno di questi aggeggini, basato su un processore di IBM, ha completato in appena 19 secondi un compito che richiederebbe più di un secolo di calcoli a un normale supercomputer.
1: Vabbè.
0: 19 secondi contro un secolo. Questo è il computer quantistico. Che cosa accade? Sì. Che adesso c'è un problema di verificare il risultato.
2: Certo.
0: Che, i professori stanno lì, da 7 però, no, qua, meno, fratto.
2: Quindi
0: zero,
2: può essere che abbia sbagliato tutto.
0: Sì, ma lo sapremo tra un secolo. Allora, il punto qual è? Il punto è che queste apparecchiature ci umiliano. Voi due, per esempio, al di là del fatto che non sapete notoriamente le tabelline, insomma, quanto ci mettete voi, per esempio, a fare il cubo di Rubik?
2: Io tantissimo, anzi, spesso non ci riesco, ancora oggi.
0: Jimmy,
1: no, no, io faccio fatica a tirarlo fuori dall'incarto, quindi ecco.
2: E tu invece?
0: Jimmy è stato visto?
2: No, rispondi anche tu, perché no, non è che te sei fuori dai giochi.
0: Io ho fatto c'è un'altra competizione, quando c'era il cubo di Rubik lo tiravo, cioè il lancio del cubo di Rubik, perché mi avevano anche scoperto a colorare le faccette in modo tale che apparissero
1: comunque tutte allo stesso colore. Questa questione della velocità di calcolo quantistico, noi stiamo escludendo il grande avversario di questa macchina, la donna.
0: Che calcola?
1: Non solo calcola, è abilissima a sgamare il maschio con la stessa velocità. Quindi,
0: lo so, però adesso tu l'hai messa su un piano che è giusto
1: perché questi la menano con sta storia della tecnologia, ragazzi. È già piantata nella donna questa velocità, questa capacità di fregarti.
0: Ciccio. Ma non è che fregarti, di scoprire le tue malefatte.
1: Esatto.
0: Perché tu sei losco.
1: Brozza, come
2: tu,
1: si dice,
2: quindi
1: Bologna.
2: La velocità di calcolo delle ragazze nello sgamare l'uomo che fa
1: il coglione,
2: il coglione,
1: certo,
2: è paragonabile a quello del computer quantistico.
1: Lo vince.
2: Ok.
0: L'empirico Jimmy ha testato su se stesso.
1: Dico proprio per le sue esperienze.
2: E ti è volato lo zoccolo in testa?
1: Sono gnostico io in questo.
2: Ti è arrivato lo zoccolo in testa?
1: Sì, uno.
0: Sì.

soon.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e

0: comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Radio Freccia.
3: Bene, sì, alle 12.31, anzi 32, devo smentire una cosa che abbiamo detto per mesi e mesi. Non ci sono solo le pirillone che ti difendono, caro Jimmy.
4: Incredibile.
3: Beh, sono anche personaggi di un certo livello. Ascolta qua.
5: Allora, buongiorno. Io non posso più restare qui in silenzio senza dire nulla ed assistere a ciò che si consuma quotidianamente presso la stazione radio di Radio Freccia. Lei, Doc, mi maltratta giornalmente il buon Jimmy. Le ricorda per caso un bambino che da piccolo la maltrattava o le faceva dei dispetti? Non se la prende con il signor zio Eddie Betty, vero? Perché con quelle due manoni che si ritrova, se le molla lo schiaffo di lei non rimane nemmeno il ricordo in noi radioascoltatori. Ecco, deve finirla, grazie, arrivederci.
6: Ma no, farò quello che lei dice, insomma, è chiaro che le manone di Eddie Berni, chiamato anche Giberna, un po' come Gianni Morandi, insomma, in qualche modo mi inducono a una cautela.
3: Una volta ho incontrato Gianni Morandi, lui ha le mani più grandi delle mie, comunque. Di
6: poco. Le siete strette?
3: No, perché ho paura.
6: Bel derby però, eh.

0: Oggi disannunciamo così: Pretty Fly for the White Guy, The Offspring. Perché se no.
1: The Offspring. Benissimo.
0: Così guadagniamo tempo. 2.0.
1: Famosissimi
0: Offspring. Pretty Fly for the White Guy. Spring. Qui sì.
1: Dopo che abbiamo mangiato una bella manciata di sabbia, riusciamo a dire al meglio i nostri titoli.
0: 12.35 e qualcuno torna sul caso Berni Morandi.
2: Buongiorno sfrezzati, ho appena sentito che parlavate delle mani di Gianni Morandi. Io che ho le mani molto più lunghe della media e mi hanno sempre preso in giro, stretto la mano a Gianni Morandi.
0: Vedi?
2: La mia è letteralmente affondata nella sua. È bello che io sono 1,90 e lui 1,70. Fa impressione.
0: Adesso comunque, fa impressione.
2: Grande Morandi.
0: Grande Morandi, che sappiamo riesce a giocare.

0: a padel senza la racchetta, per cui però non è, non possiamo bullizzare, no, lui. Che cosa avete di grande voi due, lasciando stare i, come dite, i particolari
1: amatori?
0: Cosa
1: lobby.
0: Avete di i lobby che diventeranno ancora più grandi invecchiando,
1: sì, no, i miei lobby sono sexissimi, senti come non
0: sì,
1: so,
0: ciao
2: sì, li accarezzo spesso, ecco, devo dire,
1: devo dire. No, i lobby più sexy del pianeta, inutile che ridi,
0: no, rido perché quando sarai vecchio, quando sarai fradicio,
2: arriveranno sulla spalla,
0: diventeranno proprio dei vassoi.
1: Sarà bello per questo, perché sì, io avrò finalmente l'utilità, mentre tu invece con i lobby non potrai fare niente.
0: No, io niente, però no, tu ci metterai le chiavi, le cose.
2: Sono eccellenti antistress i lobby dello zio Eddie.
1: Vedi?
2: Quando ti, vero, quando ti rode un po', ecco, vero? Tu prendi il suo lobby e lo accarezzi dolcemente, secondo sembra te, vellutato.
1: Secondo guarda, te perché io ho cambiato così tanti partner in radio? Perché la gente, i ragazzi a turno toccano i miei lobby e sono felice.
2: Ma non solo che molti veramente si fanno prendere dalla rabbia, quindi glieli strizzano, ah, e lui con la sua padella al posto della mano, svang,
0: esatto,
2: arrivava giù.
0: Ma guarda,
2: io ancora
0: è
2: non ho preso esatto le padellate, proprio perché in realtà le accarezzo dolcemente, lusca, quasi glieli lecco ogni tanto.
1: Beh, no, piano.
0: No, ma perché schifo, ma che sei uno spinone?
2: Sono un incrocio tra un colli e uno spinone.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E poiché alle 12.44 il nostro Jimmy fa una radio deduttiva, derivativa, insomma, fa dei rebus e acrostici bizzarri. Parlava prima dell'incrocio tra il Colli e lo Spinone, e quindi.
2: Accrocchi.
3: Ma quindi toglietemi il dubbio, incrocio Colli-Spinone sarebbe uno Spinolli o un Colli-Collione?
1: No, è lo Spinolli.
4: Come i Minolli, dei tempi d'oro di Troisi, certo.
1: I Minolli, dai.
2: Ma certo.
4: Anche qui non ho cantato i Minolli, cosa credi?
1: Ah sì?
2: Certo.
4: In questa canzone.
1: Bismillah.

0: E comunque vada, il vento soffia. Questo sarà il finale di Bohemian Rhapsody. Questo è il vento di Freddie Mercury. Questi sono gli effetti che abbiamo, cari sfrecciati. Purtroppo il budget è
1: rumoristi in atto.
0: Complice. Ma secondo me con l'inflazione, insomma, dobbiamo adeguarci. E noi abbiamo delle risorse, Eddie, perché abbiamo Jimmy che può fare tutti i rumori di fondo che vuoi, gli animali, la natura, Batacchio Man.
1: Ma fare anche la maionese, delle
2: lens.
1: Mi fai la maionese? Senti,
0: il rumore della maionese.

0: La maionese, senti.
1: Che non impazzisce,
0: no,
1: però.
0: No, questa è buona. Quella impazzita come fa invece?
1: Sembra un giapponese incazzato. Cioè, sono delle cose che non riesco a decifrare, però.
2: La maionese giapponese. Sotto maio, ecco. citando il trio, quell'altro.
1: Sotto maio.
0: Sotto maio.
1: Ecco.
2: Sotto maio.
1: Va bene. Io continuo a dire che secondo me Jimmy merita uno studio a parte, cioè un cubicolo.
2: Ragazzi, io cioè, vado in analisi da tanto tempo, sì. Sa che devo cambiare la tipologia di analisi.
0: Sì, forse sì, insomma. Senti, ma dai. Non abbiamo altri messaggi dedicati a... No.
1: La gente si è malinconita a sentire Jimmy che dice queste cose, però insomma noi ricordiamo sempre che comunque vadano le cose.
2: Sì.
1: Resteremo sempre un trio.
2: Certo.
1: Comunque il destino dovesse girare come il vento di Freddie Mercury, noi terremo Jimmy dentro al cubicolo.
2: Quindi tu mi stai dicendo che non sono ancora riuscito nella mia mission di rovinarvi la carriera.
1: No, ma infatti proprio per evitare tutto ciò noi ti metteremo in un plexiglass.
2: Ma come?
1: In una casa di vetro dove potrai continuare a trasmettere con noi Jimmy.
2: Ma siliconi?
1: Siliconi sigillante, certo.
2: Ma ce la metti pure anche lei dentro?
1: Vabbè, andate, ciao.
0: Ci pensiamo. A lunedì.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13 scattate da 30 secondi, comincia qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi cari sfrecciati chiamati a inventare la trasmissione stessa con i vostri commenti, le vostre voci, le vostre opinioni al 366-63-4466, vocali per favore entro 40 secondi, il vostro nome, pseudonimo, codice fiscale, quello che volete, almeno agevoliamo il dibattito e poi gli iscritti, qualcuno di essi andrà anche in radiovisione. C'è un'emergenza sicurezza nelle scuole italiane, bambini, ragazzi, adolescenti che vanno a scuola con coltelli per fare delle cose irripetibili e innominabili ai danni di professori e di altri studenti, collegati molti di questi a delle chat di figure nell'ombra di internet, nella fogna profonda di internet. Come possiamo fare per evitare tutto questo?

13:05 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Apprensione per il critico d'arte Vittorio Sgarbi, ricoverato a Roma al Policlinico Gemelli in gravi condizioni, è in terapia intensiva. L'ultimo lungo ricovero per il politico 74enne risale alla primavera dello scorso anno, quando rimase al Gemelli per oltre un mese. È accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e truffa ai danni dello Stato. L'uomo di 59 anni è arrestato in Bassa Val di Susa, in Piemonte, nell'ambito di un'indagine su una setta pseudo spirituale. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Israele pronto a una stretta sulla sicurezza dopo che ieri il copilota di un volo diretto a Tel Aviv da Dubai ha cercato di far precipitare l'aereo ed è stato fermato da alcuni passeggeri e dall'altro pilota. Un atto di terrorismo per il premier Netanyahu. È rientrata senza l'uso della forza la rivolta in carcere di Pisa, che ieri ha coinvolto alcune decine di detenuti. Tutto sarebbe partito da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle alcune cimici collocate ai fini investigativi. Prezzi dei carburanti ancora in calo questa mattina dopo la decisione di alcune compagnie petrolifere di

0: porre un price cap su benzina e diesel. Secondo il ministro delle imprese, la verde in modalità self viene venduta in media a 2,08 centesimi al litro, il gasolio a 2,28. Negli Stati Uniti è fallita l'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike, condannata a morte per omicidio avvenuto nel 1995 in carcere in Tennessee. La donna è sopravvissuta a 2 iniezioni letali ed è stata portata in ospedale per ricevere le cure. È tutto, adesso vi lascio con il meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione ancora tranquilla in gran parte d'Italia. Vi segnalo solo un po' di nuvole sulle regioni di nord-ovest, lì anche con qualche goccia di pioggia. Val d'Aosta, Piemonte, Ponente, Ligure. Per il resto, ripeto, degli annuvolamenti sul resto del nord in Toscana e Sardegna. Temperature ben oltre la media al centro-sud, sfioriamo anche i 28-30 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

13-12, allora la scuola è cominciata da quanto? Da meno di un mese, e registriamo però ormai con cadenza orrendamente quasi quotidiana gli episodi che riguardano gli studenti che vanno in classe armati con intenzioni che sono facili da immaginare. Tutto il caso più eclatante, il primo di questa stagione, è stato quello del tredicenne che di Roma, che è entrato nell'istituto scolastico con una GoPro, vestito come se dovesse fare una di quelle sparatorie di massa tristemente note in America e non solo. Ha ferito la docente e sappiamo come la storia si è risolta. Poi il caso di un bambino di 6 anni con un coltello e uno zaino perché voleva colpire un compagno, poi ancora altri episodi di emulazione, poi ieri il ferimento di un 15enne durante una colluttazione nel bagno della scuola in un liceo di Ferrara, se non sbaglio. Oggi altri 2 allarmi, uno per fortuna infondato, che però ha costretto le forze dell'ordine non solo a presidiare, controllare, ma anche a perquisire i ragazzi col metal detector in un liceo di Roma. Perché? Perché su una chat era stato intercettato un messaggio in cui era scritto: domani, cioè oggi, ci sarà una sparatoria con 89 vittime nella nostra scuola. Era un falso allarme, per fortuna, ma sentite che roba. E dopodiché abbiamo il caso della ventenne del Leccese che è stata indagata sempre quest'oggi per odio razziale, in quanto nelle chat suprematiste, neonaziste, incitava a compiere stragi a scuola. Come possiamo difenderci da questo? C'è l'antica dicotomia: ci devono pensare le famiglie, no, ci devono pensare gli studenti, ci dobbiamo pensare tutti, abbiamo pro quota ognuno di noi una responsabilità. Poi dopo la politica che cosa può fare?

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: Radio Freccia.
5: 13:18, l'emergenza sicurezza nelle scuole, questo sì che sarebbe bello sentirlo da tutti i partiti in campagna elettorale. Questa è una vera priorità, e la tutela dei nostri ragazzi, sia quelli che pensano di andare con il coltello nello zaino armati a scuola, fomentati magari in alcuni casi da chat suprematiste per ferire, per uccidere, sia di chi invece va a scuola per imparare. Abbiamo responsabilità tutti noi, adulti, famiglie, docenti, quello che volete. Dopodiché la politica investe dei soldi in un fondo di servizio, di sostegno psicologico, già ora, forse va ampliata ancora una volta.

0: Sforzati, Mariano da Novi Ligure.
1: Ciao Mariano.
0: Se un bambino va a scuola col coltello, vuol dire che alle spalle non ha una famiglia che lo controlla, punto. Non nascondiamoci nel web, nel dark web, è la famiglia che non lo controlla, punto. Ciao.
1: Mariano, io non so tu come, insomma, sia cresciuto, però quando i ragazzi chiudono la porta della loro stanza, adesso c'è un mondo lì dentro, purtroppo ci sono delle figure losche che nell'ombra, attraverso delle chat, li spingono a fare delle azioni che possono risultare anche letali, e quindi su questo dovremmo interrogarci tutti. Poi è chiaro che la famiglia può fare moltissimo, altrettanto la scuola, altrettanto chiunque sia in grado di intercettare la fragilità e l'esposizione di questi ragazzi. Roberto però da Milano dice: il problema nasce e risiede nella famiglia, anche lui pensa così, violenza, bullismo, femminicidio, non credo sia un problema politico. E invece sì, credo io, perché se ci sono delle emergenze, qualcuno si è concentrato sul burka nei giorni scorsi, decreti legge necessari e urgenti, ma però che cosa ne pensiamo di questi coltelli che entrano quotidianamente a scuola? C'è uno sportello di ascolto psicologico in 75% del 75% degli istituti scolastici italiani. Ci sono dei fondi strutturali, credo 18 milioni, c'è una finanziaria in arrivo, bisogna ampliare questa platea di ragazzi da ascoltare, gli psicologi a scuola, obbligatoriamente, io direi, sin dalla scuola primaria, altrimenti se ci concentriamo soltanto sugli adolescenti o addirittura sui maggiorenni non ne usciremo con questo tipo di problema. Intanto oggi è giovedì, è il momento del regalo e oggi è italiano.

0: Il rovescio della medaglia, questo era il prog italiano del 1973, se non sbaglio, l'album si intitolava Contaminazione ed era un capolavoro ispirato anche narrativamente a qualcuno che pensava di essere la reincarnazione di Bach e si sentiva benissimo sia nel lavoro di arrangiamenti del maestro Bacalov sia nelle tastiere di Enzo Di Sabatino, che era appunto il tastierista del rovescio della medaglia di questo gruppo straordinario del prog italiano degli anni 70 di Roma. Quella era la formazione originaria, l'album era Contaminazione. Ogni giovedì vi regalerò un ciottolo per questo sentiero da percorrere nella storia del grande rock italiano del passato. Ma noi nel presente invece dobbiamo concentrarci sull'emergenza totale che è nelle nostre scuole, i ragazzi che vanno in classe armati e come proteggerli e come proteggerci da qualsiasi tipo di esito di queste vicende.
1: Ma io sono d'accordo con il commento del ragazzo qui di Arenzano. La colpa è della famiglia, dei genitori. Cioè, i genitori mandano a scuola un bambino, come lo mandano? Armato, non armato, vestito, non vestito? Non c'entra nulla il web, ha perfettamente ragione lui. Perché se il problema è il web, i genitori devono intervenire e limitare l'utilizzo del web al proprio figlio.
0: Che cosa non semplice, a quanto pare, anche malgrado gli aggiornamenti su WhatsApp di queste ore, il parental control.
2: Ciao, io dico la mia, non è tanto il controllo che i genitori devono fare, e molti lo fanno, altri meno, è l'accompagnamento di questi ragazzi, quindi il dialogo all'interno della famiglia, il dialogo con i propri figli è fondamentale. Grazie, ciao.

0: Radio Freccia.
1: 13.33, cosa fare per questa emergenza sicurezza quotidiana nelle scuole, i ragazzi con i coltelli nello zaino.
2: Molti adulti che sento parlano come se loro fossero stati adolescenti perfetti, senza colpe, e ligi al dovere. Non lo so, magari queste persone vengono da famiglie dove i genitori erano comunque presenti, però delle cazzate le hanno fatte lo stesso. Secondo me si parla tanto bene quando si è al di fuori, si fa tanti gradassi, poi bisognerebbe trovarci nelle situazioni.

0: Una delle più struggenti ballate rock di tutti i tempi sulla storia di un amore finito era Black dei Pearl Jam. Molti di voi mi stanno ancora chiedendo quale fosse il titolo del brano del prog italiano di poco fa, lo ripeto, La Grande Fuga, che chiudeva l'album Contaminazione del rovescio della medaglia. Ogni giovedì una perla del nostro passato rock, di tutto quello che volete amare. Queste sono le cose che amate di più, devo dire, e vi ringrazio per questo. Mentre invece ne parliamo del triste presente dei ragazzi a scuola con i coltelli.
1: Buongiorno a tutti, Giovanni dalla provincia di Lecce. Vi confido che anch'io camminavo col coltello quando ero piccolo, dai 10 anni fino a 13. Ma era perché ho capito da grande che non venivo ascoltato dai miei genitori, che pensavano a lavorare, a portare avanti la famiglia, ma non mi ascoltavano, non giocavano, non erano con me. Quindi adesso io ho capito che con i giovani bisogna fermarsi, ascoltarli, parlargli, non imporre le cose. Quindi empatia e ascolto. Questa è la mia idea.
0: Grazie, questo è un messaggio molto importante. Naturalmente però parliamo di generazioni nelle quali non c'era anche il rischio della contaminazione, per l'appunto, mentale da parte di qualcuno che nell'ombra, attraverso delle chat, istiga dodicenni, tredicenni a poter compiere dei misfatti a scuola. È cambiato tutto. Poi se un genitore può controllare quanto volete e deve farlo, naturalmente, ma se un bambino di 6 anni, prima di uscire, la mamma in quel momento non è in cucina, prende un coltello, se lo infila nello zaino, come fai a dire che è colpa dei genitori? Se questo esula, se questo, diciamo così, in qualche modo sfugge a quello che dovrebbe essere un controllo maniacale. Altri di voi stanno chiedendo i metal detector in tutte le scuole. A parte il costo, ma ve lo immaginate entrare a scuola con la sensazione che quello accanto a te nello zaino può avere, non lo so, una pistola o un serramanico o quant'altro? Bisogna intervenire in tutti i modi possibili e immaginabili. Bene ha fatto la polizia a prevenire oggi chissà cosa in un liceo romano. Era un falso allarme, per fortuna, ma c'era una chat che annunciava una strage. Però dobbiamo trovare tanti modi per evitare il peggio.

0: Io vorrei lanciare un messaggio a tutti coloro che dicono non c'è controllo da parte della famiglia, non c'è controllo da parte dei genitori. Credo che questo sia sinceramente uno stereotipo dietro al quale ci si vuole nascondere, perché a volte ci sono casi in cui anche le famiglie sono dietro ai ragazzi, ma purtroppo tante cose sfuggono. E non per colpa delle famiglie che non sono attente ai ragazzi, ma semplicemente perché c'è un sistema intorno che spesso è malato, non funziona bene. E come diceva giustamente l'ascoltatrice di prima, è tutto ciò che abbiamo intorno che deve anche aiutare i ragazzi a crescere con una certa consapevolezza di tutto quello che fanno. È una maggiore responsabilità. E sicuramente il dialogo tra genitori, figli è importante, ma è anche importante tutto quello che c'è intorno, la scuola, le istituzioni e gli amici.
1: Tutti devono partecipare per una possibile soluzione per questo che è veramente il cancro della società contemporanea. Molti di voi mi stanno dicendo: sì, ma io ai miei tempi, se avessi detto qualcosa alla professoressa, mi arrivava la punizione a scuola e a casa. Sì, ma erano altri tempi. Oggi nessuno di noi sa esattamente chi ci sia virtualmente accanto al nostro figlio, a un bambino, a un adolescente nella sua cameretta quando lui si chiude dentro. Non sappiamo quante figure possano come dire, in qualche modo cercare di indurlo a compiere gesti terrificanti. La ragazza, la ventenne di Lecce, oggi indagata, non altro, perché nelle chat suprematiste e neonaziste incitava a fare strage a scuola. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto di che cosa stiamo dicendo? C'è il metal detector in tutte le scuole. Intanto ha un costo e è inapplicabile. Poi che facciamo? Le chiudiamo, come dice qualcuno? Se non c'è il metal detector dobbiamo chiudere? No, non si può fare questa cosa. Si deve certamente prevenire, si deve poi intervenire in tempo per capire se c'è un'emergenza. Gli psicologi a scuola devono avere un'ora di, come dire, di confronto con gli studenti, anche piccoli, anche a 6 anni. Se ci sono 18 milioni di fondi, sono bazzecole rispetto a quello che servono. Questa è una vera emergenza. Scusate, ma qui servirebbe veramente un decreto legge urgente, necessario.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:50, leggo qualche messaggio. Qualcuno dice: premesso che non ho figli, direi che se un minimo di controllo è necessario per evitare il macete nello Zenit, è più importante insegnare l'autocontrollo e la civile convivenza ai figli. Il motivo è presto detto: crescendo saranno sempre più spesso soli e responsabili di ciò che fanno. Se si comportano bene solo guardati a vista, appena soli faranno danni, anzi più stretto e prolungato è questo controllo, maggiore il rischio. Mi piace fare l'esempio degli Stati Uniti, dove appena c'è un blackout scattano rivolte e saccheggi perché le autorità sono in difficoltà. A proposito, vi segnalo le breaking news che arrivano dalla Francia, dove l'emergenza, diciamo così, studenti è collettiva, non è nelle mani del singolo ragazzo che in qualche modo o fragile o esaltato o fomentato voglia fare qualcosa di irreparabile. A Marsiglia, per le proteste studentesche, sto parlando di proteste legittimate dalle situazioni problematiche nelle scuole, il sovraffollamento eccetera, addirittura a un preside a Marsiglia gli hanno dato fuoco, lo hanno cosparso di benzina e ci sono sommosse e rivolte, ma quella è tutta un'altra storia, lo dico prima che insomma le cose si sovrappongano. Qualcuno, dicendo di non voler fare polemica, mi chiede: sì, ma di che nazionalità sono questi ragazzi col coltello in tasca? E te lo dico io, amico Giovanni, sono quasi tutti italiani di buona famiglia italiana, con genitori perfettamente inseriti nel tessuto sociale, quindi non è il problema dell'altro, è il problema di noi, è il problema che sì, come famiglie ognuno si prenda la propria responsabilità, la scuola intervenga. Qualcuno mi dice: la butti sempre in politica? Sì, perché chi ci dà le risorse, i mezzi? Chi gestisce i fondi che poi andranno a comporre la finanziaria? Quali sono le priorità di questo paese? E non è partitica, è politica, perché noi tutti partecipiamo di questo, o dovremmo farlo. Se poi lasciamo che tutto accada e noi dopo piangiamo. Comunque, buon resto di giornata a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono già le due. Sono già le due ed è già giovedì. Ed è iniziato ottobre. Allora, sono un sacco di informazioni per dare inizio a un programma che notoriamente invece contiene informazioni chiare, ben organizzate, con una scheda. Il cazzo, che cosa sto dicendo? Buongiorno a tutti. Hello rockers, welcome. Diamo inizio a Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è e questo vi tenete, perché in fin dei conti è questo che vi meritate. Quindi meditate, gente, meditate. Io mi sono già presentata, lo rifaccio, Cecil B, a servirvi umilmente fino alle 17. In questo, come dicevo poco fa, giovedì. Bellissimo, cioè siamo già verso il fine settimana, quindi belle energie. Sono le 14, quindi la parte iniziale della giornata, quella dove ti devi svegliare, inizi a lavorare e poi guardi le mail, è già passata, è tutto in discesa. L'importante ora è ricordarsi che quando si va in discesa comunque i freni servono. Bella la discesa libera, bello il free falling, però abbiate sempre un punto in cui potete fermarvi per la vostra sicurezza.

0: One Way or Another, Blondie, ad aprire così le nostre tre ore insieme. Comunque l'immagine prima della discesa, i freni, era metaforica. Cioè non volevo entrare nel merito di una qualche sport estremo, non fa per me. Oddio, non lo so, l'equitazione lo consideriamo sport estremo?
1: Ma va.
0: Dallo studio vi fanno no, sì, no. Anche meno. Volevo darmi un tono. Nella vita ogni tanto bisogna darsi un tono. Scegliete voi attraverso quale nozione che vi riguarda. Ogni tanto vendetevi bene, ok? È una questione di attitudine. Oggi, ok, ce l'abbiamo. Frase di inizio ottobre. Ogni tanto vendersi bene. Non sempre, non gonfiatevi troppo, ma quella volta l'anno, secondo me, potete anche concedervela. 366-663-4466. Questo è il nostro numero. Come va?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono già le 14:14, quindi ore e minuti coincidenti, per quanto mi riguarda, che sono un po' superstiziosa, significa che devi esprimere un desiderio, perché in teoria le energie sono un po' più a tuo favore, quindi pensaci a quella cosa che vorresti ottenere in questo momento. Sei concentrato? Bravissimo. Rimani lì per i prossimi 40 secondi mentre io vado avanti, perché entriamo così nel vivo oggi di questo viaggio musicale che, come sempre, ci permette di stare un po' a cavallo fra il passato, la storia della musica e le cose più contemporanee a noi. Nello specifico, la canzone che stiamo per ascoltare originariamente venne pubblicata nel 1959, 20 anni dopo, quindi nel 1979. Sono brava con le addizioni, sono diventata bravissima. Una volta superati i 30 ho imparato a fare 59 più 20, 79, anno in cui i Clash decidono di inserire all'interno di London Calling questo brano.

brand new Cadillac Clash alle 14:16 minuti da London Calling, decisamente uno dei dischi più iconici, insomma, a cavallo fra gli anni 70-80, per la copertina, per il richiamo a un mondo musicale che era così antitetico ma anche così di ispirazione poi per i Clash stessi, e poi un susseguirsi di brani che sono diventate hit eterne, quindi grandissimo album da ascoltare e riascoltare, cosa che io adoro fare, soprattutto non tanto per i dischi per intero, con i singoli brani, perché le canzoni, per quanto mi riguarda, si vivono così: scopri una canzone che ti piace, l'ascolti una volta, poi l'ascolti due, poi continui ininterrottamente per tipo le settimane seguenti, fino a che arrivi a un punto di saturazione dove tu quella canzone la odi e non l'ascolti più per i 6 anni a seguire, e poi per il resto della vita la prendi a spicchietti qua e là.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Freccia.
4: 14:25 minuti. Oh, posso dire una cosa? Oggi Matte è entrato in studio. Ecco, in TV non si vede bene, perché come al solito sembro sempre una testa fluttuante io con questa cosa che sono verde di colore mio, local, essendo andata a Milano. Vabbè, Matte entra. Nessuno, scusate, nessuno. È entrato con un bellissimo. Che cosa?
5: No, la mia identità segreta!
4: Uè, Batman de noi altri! È entrato con questo cappotto incredibile di un brand bellissimo, Brat, vabbè. E mi sono messa ad analizzare l'importanza del capospalla nella dinamica del look. E ho capito che né a Matteo né ad Alessandro questa cosa importava minimamente. Quando invece tu oggi sei proprio un uomo affascinante, ti sei tolto il tuo cappotto. Vai cagare. No, scherzo! Ma sto scherzando, anche prima.

0: Redemption Song, Bob Marley, a tagliare così a metà la nostra prima ora insieme. Welcome everybody. Per chi si fosse sintonizzato solo ora su queste indomite frequenze, sappiate che siete capitati male in Electric Ladyland. Ogni tanto faccio questa cosa che è tipo la simulazione di un balletto tirolese, perché mi ricordo una pubblicità dove c'era, non chiedermi il perché, cioè perché il mio cervello memorizza cose, Cacà che ballava un ballo tirolese. Cioè mi dici che questa cosa è reale, non è solo il frutto di un delirio, di un qualche sogno con la febbre che ho avuto da ragazzina?
1: Ma vedi, il mutuo ce l'abbiamo tutti. Ce l'abbiamo tutti il mutuo da pagare. Anche Cacà.

0: Radio Freccia.
1: 14:38 minuti. Posso fare radio fatti miei per un secondo? Allora, ieri parlavamo di sport, di cose. La mia insegnante mi ha redarguito più e più volte per non aver utilizzato i guanti durante equitazione, durante le lezioni. E oggi Matte mi ha regalato i guanti da cavallo. Sono molto contenta. E anche il gilet da cavallo, che mi risveglia quel famoso reel mega trash che ogni tanto mi capita nel feed. Spero che anche il vostro algoritmo vi proponga dei contenuti di tale spessore, di quella TV locale dove a un certo punto il signore intervista un passante sul lungomare e gli dice: ma quello è un cappello da cane? Non so se avete preso. No? Cappello da cane non fa parte della vostra quantità di trash da recuperare. Io ho il gilet da cavallo, perfetto. Sono molto contenta di poter arrivare alla conclusione che, superati i 30 anni, comunque puoi trovare un sacco di cose che ti appassionano tanto quanto quando ne avevi 15. È giusta questa frase? Tanto quanto quando ne avevi 15? Oh, sto solo impazzendo. Sono diventata un po' la Jim Morrison di noi altri. Mi piacerebbe tantissimo.

I Doors con Soul Kitchen alle 14:42 minuti. Vi ricordo che per averci sempre con voi in qualsiasi punto del globo terracolo voi vi troviate, a patto che ci sia una buona connessione ad internet, potete farlo scaricando la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in

aggiornamento, quindi RTL 105 Play gratuita, quindi è come quando, non so, a me capitava di andare all'università, di prendere i mezzi pubblici, uscire magari dalla fermata della metro e trovare quello che mi dava il cibo per gatti. Ai tempi i gatti non li avevo, ma era gratis e quindi portavo tutto a casa.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 14:50 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme. C'è chi dice oh no, ma come, il tempo è volato a una velocità veramente incontrollabile. C'è chi dice per fortuna. L'importante è che se voi appartenete a questa seconda categoria non me lo facciate sapere, perché sono una tipa sensibile e poi ci rimango male. Io sono di quella che se va tutto bene nella vita poi c'è un capello fuori posto, una minima osservazione negativa, penserò a quella minima osservazione negativa per il resto della mia vita. E va bene così, o forse no, è per questo che bisogna sempre lavorare su se stessi, perché se nasci in un modo puoi decidere di perseguire questo tuo modo, oppure puoi decidere di smussare quantomeno alcuni lati un pochino più spigolosi del tuo carattere, come dice mia madre. Allora, abbiamo appena ascoltato i Nothing But Thieves dalla nostra Top 20 con A Different Kind of Happiness, i Nothing But Thieves che tornano in Italia l'anno prossimo. So che sembra una cosa lontanissima, però oggi abbiamo dato un kickstart non al My Heart, per citare i Motley Crue, ma bensì al mese di ottobre, quindi siamo ufficialmente nella parte conclusiva, ok, del 2026, quindi il 2027 è dietro l'angolo. Non voglio mettervi l'ansia, non voglio dire vivi sempre in funzione del futuro, io sono in una fase della mia vita dove vivo solo il presente, per me il futuro si esaurisce a fra 3 giorni. E va bene così, ognuno poi soppesa le proprie esperienze, le declina alle nuove scelte della propria vita a seconda appunto di quello che poi questa esperienza ti ha insegnato. Che profondità oggi, eh? E sì che no, chiuso occhio stanotte, l'insonnia, è venuta a bussarmi alla porta, è stata sveglia, vabbè, sveglia fino a tardi e poi sveglia presto, perché ovviamente il connubio fra riposare bene e impegni la mattina non funziona molto bene, soprattutto nei suddetti periodi di vita. Ma tutto questo per dire che i Nothing But Thieves tornano in Italia ad Assago il 24 di gennaio 2027, quindi all'inizio del primo mese dell'anno nuovo. 24 gennaio alle porte di Milano ad Assago noi ci saremo, ma io penso di sì. I Nothing But Thieves sono una di quelle band che mi piace tanto dal vivo, perché comunque fanno dei bei concertoni, cioè la scaletta è ricca, non si esaurisce tutto dopo un'ora, che è una cosa che a me personalmente fa sempre un po' arrabbiare, a meno che non si tratti di artisti super emergenti. Ma se hai almeno 3 dischi all'attivo, un'ora no,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 3 in punto, it's 3 o'clock, lo diciamo anche in inglese perché nella mia testa c'è anche un grande pubblico internazionale in questo momento che ci sta seguendo, quindi hi everyone, welcome to Electric Ladyland, però rigorosamente detto con un macaronico accento italiano. Buongiorno, buon pomeriggio, io dico buongiorno anche alle 3, non me ne vogliate, ma il giorno si compone da 24 ore, basta con questo essere puntigliosi, ne abbiamo già parlato l'altro giorno, è veramente un qualcosa verso cui la mia tolleranza inizia ad avere un grosso limite. Invecchiando, ne parlavo proprio ieri sera, si diventa molto più flessibili rispetto ad alcuni temi, alcuni discorsi, su altri inamovibili. Io, cioè proprio come le statue dell'Isola di Pasqua, così, patrimonio dell'UNESCO, ma anche abbastanza dure nemmeno dallo sguardo simpaticissimo, però ho anche dei difetti. Benvenuti tutti quanti, c'è Lila che scrive buongiorno Cecile, ancora Marcello sto andando al lavoro, grazie per accompagnarmi come tutti i pomeriggi, grazie a voi.

posso dire, not a big fan di questa canzone. Ogni volta do una chance a The Music, The People, e poi ne rimango sempre un po' delusa. Dico, no, ci sono proprio delle cose che non cliccano a livello di ascolto e poi trasposizione di questo ascolto sulle frequenze un po' di ciò che ti piace o non ti piace. Ci sono cose che veramente non possono cambiare. Non è come il cibo. Il cibo, quello secondo me può cambiare, cioè il gusto cambia, ti adatti da piccolo, no, non mangerò mai un arancio, e poi adesso vai avanti e succo d'arancia, dici, ma come ho potuto non bere, non mangiare questo frutto meraviglioso quando avevo 6 anni? Perché? Perché quello cresce. Invece il gusto musicale, ne abbiamo parlato anche quest'estate, no? Secondo alcuni studi a un certo punto si fissa e non può più essere cambiato.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:14 minuti, lo sapete che siamo in un momento estremamente generoso della vita di Radio Freccia, perché vi stiamo regalando biglietti per i concerti che penso siano, assieme a regalare i vinili, una delle cose più belle che potete fare per una persona, soprattutto quando conoscete i gusti musicali di questa persona, non per forza di una band che già fa parte, come dire, della lista delle cose più amate, ma che magari può essere una bella scoperta. Ma torniamo a noi, in questo momento Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. Allora, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Radio Freccia ovviamente è radio partner dell'evento. Allora, l'impressione, se ci pensate, che Parachutes, l'album di debutto dei Coldplay, usciva nel 2000, quindi è un album che ha 26 anni. Ok. E nel disco dove, in maniera più evidente, Chris Martin decide di inserire la sua reference principale musicale. Lo ritrovi, lo senti. Jeff Buckley è ovunque e non a caso, secondo me, Yellow e Parachutes rimangono alcuni tra i lavori più belli della loro carriera. Enjoy!

dice tanto di Grace, di Buckley all'interno di Yellow, in generale di Parachutes, che secondo me rimane un'opera incredibile. Poi i Coldplay hanno preso un altro iter musicale, un altro tipo di sperimentazione sonora. Mannaggia loro. No, vabbè, allora, ovviamente io più grande fan dell'inizio della loro produzione musicale, però è giusto così, un artista sperimenta e va verso quello che poi diventa l'abito migliore, no? Per esprimere i propri testi, i propri messaggi, le proprie canzoni. È un po' come è avvenuto con gli Arctic Monkeys. Io, per quanto AM lo consideri uno dei dischi più importanti della mia vita, ma anche lo stesso Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, quindi il loro disco di esordio, nel momento in cui principalmente Alex Turner ha deciso di spostarsi in primis con Tranquility Base Hotel in casino e poi con The Car verso un qualcosa che è meno rock standardizzato, in realtà l'ho apprezzato. Quindi lunga vita agli artisti che cambiano.

0: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Sono le 15:26 minuti. Oggi non vi ho ancora ricordato che siamo anche in radiovisione, quindi oltre al fatto di poterci ascoltare potete anche vederci e farlo attraverso i nostri due canali, che sono il 258 del digitale terrestre, che è facilissimo da memorizzare perché sono i tasti della colonnina centrale del vostro telecomando. Quindi mi prendi il telecomando, ok, tu sei sul divano, dici cosa guardo, ho bisogno di avere un accompagnamento, una giusta colonna sonora per attraversare questo pomeriggio così lento, così uggioso, che poi non credo sia uggioso da tutte le parti, solo a Milano. Finalmente è tutto grigio, sembra di essere a Londra ma senza tutte le cose belle di Londra. Scherzo, io amo la mia città, lo dico sempre con un pizzico di ironia. Comunque dicevo, 258 del digitale, metti il dito sul 2, lo trascini verso il basso e ci trovi. Nel caso tu abbia anche Sky, ci trovi pure lì. 738, quindi 258 del digitale, 738 di Sky. E perché seguirci in radiovisione? Perché lo puoi fare da casa, sul tuo divano, mentre ti alleni, sul tapirulan, nel tuo bar di fiducia. C'è la musica, puoi vedere le nostre brutte facce e i video che hanno fatto la storia delle canzoni che ascolti.

0: Interrompo ora l'assolo di armonica bocca che chiude Middle of the Road dei Pretenders per dire no, mi ero persa un messaggio prima, un messaggio per Matte, perché io non sapessi, allora oggi nessuno, che in realtà ha un vero nome di battesimo che è Matte, è entrato in studio un bellissimo cappotto, tipo un trench, super britannico, bellissimo, super elegante. L'ho riempito di complimenti, gli ho detto, caspita, però il capospalla, cioè, dà tutta un'altra identità, un look. Lui mi guardava con il periodo, me ne frega niente di quello che stai dicendo. E mi sono anche provata il cappotto, bello, bello, potrebbe sparire, potrebbe essere caduto nella mia pochette. E Silvia aveva mandato un audio, che ora devo farvi sentire, prego, scusa Silvia.
1: No, te prego. Te prego, fai te una prego. Foto, Matteo.
0: Una foto.
1: Visto che è lì.
0: Sì.
1: Lo voglio vedere, lo fai rivestire sì. col cappotto e fai una foto e farcelo vedere.
0: Va bene Silvia, allora adesso Matte è in giro, sta facendo cose, appena torno lo faccio rivestire e lo fotografo anche contro la sua volontà.

Sono le 15:38 minuti, bello, suona molto bene. 15:38 minuti significa che praticamente il grosso anche del programma è andato. Poi fra poco ci raggiungerà Gigi per il consueto appuntamento con il TGG. Si può che ho detto questa cosa. Bene, il grosso del mio programma è stato fatto. Come al solito io ci ho messo il massimo delle mie possibilità, poi il risultato non sta a me giudicarlo. Allora, una cosa che invece posso giudicare è quando le band fanno delle cover male, fatte male. E no, non sto parlando dei Puddle of Mud che fanno la versione acustica dei Nirvana orrenda che trovate su YouTube, ma parlo anche di quando i Limp Bizkit dovevano lasciare in pace gli Who, perché un brano come Behind Blue Eyes, non lo so, vanta un'intensità e un'introspezione che secondo me solo band gigantesche possono replicare.

come si aprono le canzoni degli Who è sempre come essere nel mezzo di un film epico, gigantesco, fa sempre venire i brividi. Behind Blue Eyes, 15:42. Allora, proprio l'altro giorno, adesso faccio tutto un collegamento, abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Weezer dal nostro Top 20 CEO e all'interno degli attori che appaiono nel video vi ho detto: caspita, ma c'è un volto che mi ricorda qualcuno. Alla fine ho scoperto essere tale Giovanni Ribisi, che è un attore statunitense ma chiaramente di origini italiane, che non solo è uno dei protagonisti del nuovo video dei Weezer, del loro ritorno, ma è stato uno dei volti che personalmente mi ha accompagnato nella mia infanzia e adolescenza, perché era anche il protagonista di questo

video qui, che era un video che mi faceva stare malissimo, quello dei Keane. Ok, abbiamo fatto comunque un saltino indietro nel tempo, anche qui 12 giugno del 2006 i Keane pubblicavano il loro secondo album con all'interno Crystal Ball e il video mi faceva proprio impazzire.

0: Radio Freccia.
1: Addio, Dio.
2: Cerca con me.
1: Sono le 15:51, cosa devo cercare con te?
2: No, non lo so, cioè, allora, chiediamo ai nostri sfrecciati.
1: Aspetta, signore e signori, ci è mancato.
2: Lo so.
1: Lo abbiamo pensato, lo volevamo riavere indietro. And he is fucking back. Ciao Luigi Riccardo, in arte Gigi, perché comunque la fantasia con
2: certo,
1: gli
2: ovvio.
1: Pseudonimi da questa parte è veramente piuttosto ricca. Che stava per chiedere cosa agli sfrecciati?
2: No, cioè allora, voi siete d'accordo se facciamo questo bellissimo format sui social nel quale noi vi diamo tre ricerche, tre tab di Google e voi da queste dovete capire chi è stato lo speaker che ha fatto quelle ricerche?
1: Sì, perché dovete sapere che ogni volta che Gigi arriva controlla le mie barre di ricerca e ogni volta dice dobbiamo fare il format, dobbiamo farlo, perché oggi c'era un ripassone su...
2: Winston Churchill. Allora, la cosa era nata qualche settimana fa quando arrivo qua in studio e le tab aperte sono Arafat, Arctic Monkeys,
1: Accordi di Oslo.
2: Sì. Sicuramente. Chi può essere?
1: Chi è che avrà fatto questa ricerca incrociata tra Arafat, Accordi di Oslo e Arctic Monkeys, tutti colà? Invece oggi è stato un po' misto.
2: Misto, perché per provare quel brividino, quell'ebbrezza.
1: Winston Churchill, Crystal Ball, no, c'è sempre la C comunque. Allora, Crystal Ball perché? Nel nuovo video di, come si chiama, dei Weezer, avrai notato anche tu la presenza di un attore che ha segnato un po' la... No, tu non...
2: Io no, perché... Io non
1: Guarda che Dio sta nei dettagli, poi decidi tu come interpretare
2: infatti,
1: questa cosa, tu sei senza Dio.
2: Esatto.
1: Allora, Giovanni Ribisi era quello del video dei King di Crystal Ball, ma tu te lo ricordi quanto era inquietante? L'abbiamo appena passato, magari l'hai appena rivisto, ma ti ricordi l'inquietudine di quel video?
2: No.
1: Dove a questo rubavano la vita a un certo punto?
2: Io ricordo la canzone, ma non il video.
1: La vuoi cantare? Dai, cantala.
2: Crystal Ball, Crystal Ball. Peraltro, vabbè, potrei tirar fuori aneddoti.
1: Lo faremo nel corso della prossima ora, anche perché questo programma è un po' kind of magic, succede ma non ci si può bene spiegare il perché.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Aspetta, aspetta, che ho una sorpresa per te. Dio, non ce l'abbiamo la sorpresa, allora, aspetta, sono le 4. It's 4 o'clock. Se inizia la terza ora insieme di Electric Lady.

0: programma più brutto di sempre. Perché comunque lo conducono Cecilia e Gigi, che insieme, te lo raccomando.
1: Finalmente c'è anche la sigla.
0: Perché c'è Fabione in regia.
1: Al Fabione. Basta, cioè ora niente, no.
0: E ora parte il nuovo singolo dei Metallica.
1: Però possiamo parlare dei Metallica,
0: Metallica.
1: Perché Metallica questa sera cominciano la Residency al Sphere di Las Vegas.
0: Mamma che bomba, con il 72 Seasons Tour
1: ora si chiama Life Burns Faster. Ovviamente è uno show creato apposta per questa venue incredibile. Come fanno sempre Metallica, ci hanno creato intorno pure tutto un bardano.
0: Un ambaradam che mi racconti subito dopo il brano che sta per arrivare, che placa subito gli animi, perché è vero che siamo figli del metallo.
1: Però siamo soprattutto figli dei Beatles.
0: Per non dire figli delle stelle.

0: Allora, cose che faresti?
1: Sì.
0: Se oggi potessi fare una cosa con uno dei quattro Beatles.
1: Oddio.
0: Io oggi.
1: Cosa faresti?
0: Lo sai già.
1: No, non lo so.
0: Dai, è facilissimo.
1: Non lo so, andare a cavallo con qualcuno.
0: Con chi? Chi è che va a cavallo tra
1: Paul
0: di loro?
1: McCartney.
0: Ecco, certo. Prenderei Paul in un pomeriggio di inizio ottobre nelle campagne scozzesi.
1: Bello.
0: Con due straordinari esemplari meravigliosi di cavalli incredibili e parlare di musica. Ovviamente in questa opzione, ovviamente i Beatles sono super propensi a fare questa cosa con te.
1: Certo, okay.
0: Cioè non lo fanno con resistenza.
1: Ok. Non lo so, allora potrei andare a fare dei dispetti a qualcuno con Lennon.
0: Tipo suonare i citofoni,
1: sì,
0: con Lennon.
1: Sì, perché Lennon comunque, cioè da questo punto di vista era un po' così, no?
0: Sì.
1: E però con Mac, perché comunque il mio cuore appartiene a Mac, non lo so, andiamo a mangiare la pizza vegana.
0: La pizza vegana, però scusa, basta una marinara.
1: Vabbè, sai, vero, io non sono non mi addentro in queste cose.
0: No, vabbè, però la pizza, l'impasto non prevede utilizzo. Vabbè, va bene, ok, hai risposto alla domanda, già sono contenta.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:13, sempre con la vostra Cecile, con Gigi a microfono per questo appuntamento con il TGG. Fra pochissimo in realtà avremo un collegamento su Zoom.
2: Sì, un collegamento con Earthworms, questa artista inglese.
1: Londinese proprio.
2: Britannica. Super figa, era stata ospite di Hypersonic lo scorso anno, è un gran bel personaggio, Jojo.
1: E si parla insomma di date, di musica nuova, quindi rimanete con noi. Nel frattempo...
2: Diciamo in Metallica che oltre appunto al concerto, lo show di Sphere che inizia la residency questa sera, hanno come al solito imbastito questa mega experience con copertine riprodotte dove puoi fare le foto, shop, pupazzoni giganti a tema Metallica, merchandising, incontri, mostre, esposizioni. Anche un centro per donare il sangue brandizzato Metallica, tutto c'è.

0: Sono passati dall'Italia proprio qualche giorno fa, 28 settembre, all'Unipol di Bologna per uno show sold out di... oltretutto con Radio Freccia Partner, sì, che vi abbiamo raccontato sui nostri social, Evanescence qui su Radio Freccia. È arrivato il momento intervistina online, intervistina su Zoom. Questa è la sigletta che ho provato oggi, spero che ti piaccia, nel caso la mandiamo in approvazione, perché abbiamo in collegamento, immagino da Londra, Heartworms, per la prima volta diciamo qui all'interno di Electric Ladyland, non nel mondo Freccia perché è già passata ai Personics, sì. Quindi ciao, benvenuta, hi girl, welcome to Radio Freccia.
1: Hi.
0: Ciao. How are you?
1: Very good.
0: Very good. Where are you at the moment?
1: I'm at home, by the sea in Brighton.
0: Okay, wow. Wow, oh, I can see your face now, finally, because I couldn't see you. Wow. So did you go and see the sea today?
1: I did yesterday. Oh, yesterday. I sat on the beach, had my headphones, just in my own world, watching the sunset. It was beautiful.
0: Allora, prima di iniziare a parlare delle sue date, visto che è grande fan dell'Italia e soprattutto ha passato molto tempo in Italia quest'estate, ti consiglio una canzone italiana da sentire quando vai al mare a Brighton. Il mare d'inverno, dopo te la scrivo. Allora, parliamo delle tue date, parliamo del passaggio, insomma, nel 2026, 8, 9 e 10 di ottobre a Roma, Catania, Messina. So, you've been spending this summer a lot of time in Italy, and now you will be back in October with three gigs on the 8th, the 9th and the 10th of October in Roma, Catania and Messina. What can you tell us about these three gigs? Are you excited?
1: I'm very excited. I'm always... always extremely looking forward to playing Italy, and whenever I go there, a lot of my, well, all my band are Italian except me, so it's wonderful then to feel at home at the same time.
0: Allora, è una sensazione bellissima quella, appunto, ricordiamo le date del venire a suonare in Italia, 8 ottobre a Roma, 9 di ottobre a Catania e il 10 di ottobre a Messina, perché è una sensazione mista, essere in un posto che non è casa ma sentirti come se fossi a casa, sì. Quindi bellissimo, super accogliente, caldo.
2: Sì, tra l'altro, visto che appunto c'è, noi abbiamo spiato un po' i social in questi mesi, appunto, come dicevi, è stata spesso in Italia, io al volo volevo solamente sapere, cioè, cos'è che la fa sentire a casa in Italia, e poi facciamo un'altra domanda per quanto riguarda i progetti futuri. What is about Italy that kind of feels like home for you?
1: I went to Rome for the first time last year in October, and I fell in love with it everywhere I looked. It produced words from me more than music, actually. And poetry that, you know, I could never write anywhere else except where I was. And from being in Rome, I went again on my own for 2 weeks, further down, this year, March. And I was like, wow, this place, I'm just drawn to it. And Italy in general, whenever I play Italy, I always have such a great time. Everyone's really welcoming. Whenever you try and speak the language, they don't like make fun of you. Well, they do, but it's, you know, they want you to try. You know, it's, they want you to be part of it. And yeah, I always miss it when I leave.
2: Dice che è stato un anno fa in Italia, a Roma, è stata una città che ha ispirato molta scrittura, molta poesia, e lì ha scritto cose che solamente lì poteva scrivere, ma in generale comunque, insomma, tutta l'Italia è molto welcoming, è molto accogliente, anche quando si tratta di linguaggio, del parlare, non ti prendono in giro, cercano di aiutarti e sono felici che tu provi a parlare italiano in qualche modo.
0: Allora, dobbiamo chiudere perché siamo arrivati proprio alla fine. In una parola, intanto che probabilmente possiamo anche partire con il pezzo che stiamo per ascoltare, come descriveresti il tuo prossimo disco? So we are running out of time, we need to say goodbye, but before that, if you could describe your upcoming music and your upcoming album through just one word, which word would you pick?
1: Different.
0: Okay. Allora, se potesse scegliere di descrivere la nuova musica, il nuovo disco attraverso un'unica parola, sarebbe diverso. È stata con noi, anche se per poco tempo, ma sicuramente avremo modo di vederla di nuovo qui ai nostri microfoni. Heartworms, che ricordiamo, suonerà per 3 date in Italia, 8, 9 e 10 di ottobre, Roma, Catania e Messina. Ti auguriamo il meglio, glielo diciamo.
2: Sì, sì, ma tanto ormai l'italiano lo capisce, Giorgio. Quindi...
0: We wish you nothing but the best. And we hope to see you very soon in Milan as well, to come here in the studio and to have a proper talk.
1: Sì, grazie mille.
0: Grazie a te, grazie mille. Allora la troviamo qui sulle frequenze di Freccia con Extraordinary Wings, Heartworms, 16:23 minuti, Gigi, Cecile, e ancora una mezz'ora da passare. Sai come?
2: Come?
0: Vicini, vicini.
2: Oh mamma.
0: Vicini, vicini, come sui mezzi pubblici nell'ora di punta, alle 6 del mattino.
2: Madonna.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
6: Radio Freccia, libera come noi.

0: 10 e 32 minuti con la vostra Cecilia, il vostro Gigi.
1: È il miglior album di Marilyn Manson, tra l'altro.
0: Allora, dove vuoi andare, caro Gigi?
1: Ma allora, parliamo di metallo comunque, perché il metallo va sempre bene, perché visto che noi sì pubblichiamo notizie ma anche
0: anniversari
1: insomma,
0: sì.
1: Fatti e fattarilli, è un fattarello interessante che a settembre del 1994, chi l'avrebbe mai detto, i Megadeth sono stati di fatto la prima band rock metal a creare un sito e sfruttare l'internet per fare community.
0: Ok,
1: è una roba molto interessante, dopo la raccontiamo meglio, ma c'è questo sito che si chiamava Megadeth Arizona, dove praticamente loro crearono una città sul web per il pubblico, che peraltro non era ancora molto, insomma,
0: avvezzo
1: al mezzo.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 16:40 minuti, sempre con Cecile Gigi a microfono per questo appuntamento di inizio ottobre con sì. Electric Ladyland, ma soprattutto con il TGG. Stavamo parlando, insomma, di questo sito, sì. Megadeth Arizona, che presentava al proprio interno la possibilità per gli utenti, per i fan di Megadeth, di, te lo chiedo questo, spostarsi all'interno di questa città nel deserto, sì. Cioè si potevano fare delle attività.
2: Sì, c'erano, insomma, tutta una serie di posti. C'era il Mega Diner, che era di fatto la chat, sostanzialmente. Okay. Quindi è stato un primo esempio di comunità online per fan. C'era il Digital Drive-In, dove si potevano vedere dei filmati, ovviamente in qualità abbastanza bassa. C'era una radio, Kidet 101. Quindi era tutto un ecosistema specifico. E un altro che qualche anno dopo avrebbe utilizzato l'internet,
1: Bowie.
2: Bravo.

0: I No Doubt, quelli di Gwen Stefani con It's My Life alle 16:44 minuti. Allora, vogliamo ancora continuare a parlare del sito dei Megadeth?
1: Ma possiamo parlare anche giusto così al volo, visto che mi ha citato Bowie. E Bowie è stato quello che ha fatto la prima canzone scaricabile da internet con Telling Lies, quindi siamo per periodo Hurtling qualche anno dopo, il 96. Poi, come ricordavi fuori onda, anche un bel vizietto lui.
0: Sì, c'è questa intervista super divertente dove Bowie dice quando siete lì su Bowie, e anche nel caso del sito di Bowie c'era una chat che permetteva alla community di fan di comunicare, io sono tra le persone che scrivono sulla community, cioè creo dei profili finti con degli pseudonimi e leggo le cose che scrivete, ma soprattutto ve le commento.
1: E vi trollo.
0: No, ma tra l'altro era un grande troll.
1: Sì, ma la cosa bella di Bowie, peraltro, che era proprio un provider, era un servizio, cioè tu potevi anche avere la mail di Bowie.net, avevi il tuo account, la connessione, eccetera.
0: Quindi, che bello.
1: Insomma, l'internet prima dell'internet.
0: Sì, diciamo che c'era anche un modo... cioè, sai, adesso tu segui un artista su Instagram, tendenzialmente vabbè, sai che ci sono degli assistenti che seguono il profilo per quell'artista, però ti dà quasi l'impressione di poterlo vedere, toccare in maniera più vicina. Invece i siti, le fanpage, i forum, prima erano un grande spazio dove creare community e dove tenersi in aggiornamento su tutto quello che riguardava una band.
1: Ah, voglia, io ho fatto il moderatore pure delle...
0: Di quale forum? Sugli Oasis?
1: Sì, musica inglese, ex Oasis Forum, poi Radio London.
0: Ci sta, cioè...
1: E poi si creano connessioni, c'è gente che si è sposata, così conosco persone che si sono sposate poi...
0: Tramite la conoscenza sui forum online.
1: Certo, sì.
0: Vabbè, ma guarda che...
1: Gente che ha creato famiglie,
0: di rete. Ovviamente è sempre nata nell'accezione più positiva, quando era un abbattimento delle distanze fra persone. Poi oggi siamo su un altro
1: Sì, diciamo che all'epoca in qualche modo era ancora recintato, in qualche modo comunque il forum proprio come concetto di foro era ancora perimetrato in qualche modo,
0: e
1: quindi consentiva uno scambio, una comunità, però con dei paletti, dei limiti.
0: Scusami Gigi, io non riesco più ad ascoltarti perché sono già in quel punto. Ce l'hai anche tu?
1: Vai.
0: Non ce l'hai?
1: Vai.
0: Where are you?

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. 16:50 minuti, siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme, alla fine di questo appuntamento con il TGG. E per quanto mi riguarda,
2: sì,
1: alla fine di questa settimana che ci proietterà poi, God liking,
2: sempre,
1: a Dio piacendo, al prossimo lunedì. Mm-hmm. Oggi non so perché sono partita con una voce altissima. E adesso mi sembra di essere a una velocità quasi pari a quella del balenese.
2: Bello il balenese.
1: Sento proprio la voce che mi si sta spegnendo. Credo che sia arrivato il momento di fare un power nap.
2: Deve fare un po' di manna.
1: Sì, perché...
2: Un po' balenese, un po' Enrico Ruggeri, peraltro.
1: Oh, sì, questa cosa è molto interessante. No, non faccio bene Enrico Ruggeri, che dici? Non è il mio.
2: Secondo me nessuno lo fa bene.
1: Ah no, Bodhi, sai anche chi secondo me imita bene Enrico Ruggeri? Perché lui imita bene tutti.
2: Sì.
1: Dai, chi? È la squadra di Freccia. Chi è l'imitatore per eccellenza? Dai.
2: Non lo so, chi è l'imitatore? Dimmelo tu.
1: Beh, io ce l'ho la risposta, lo diciamo al 3.
2: Vai.
1: 1, 2, 3. Jimmy. Ma non l'hai detto, Madonna. Gigi, ma oggi proprio, guarda, è uno di quei giorni in cui mi prende la malinconia. No, non mi prende la malinconia, vorrei dirti, mi raccomando, sì? Caricati di energie positive nel fine settimana.
2: No, anche perché domani lo anticipiamo, poi lo pubblicheremo.
1: Abbiamo un
2: ospite sui social tra poco, avremo Mike Krueger, bassista di Nickelback, qui in studio con me e Ambra Marie per parlare del nuovissimo album della band canadese
1: che uscirà a stretto giro.
2: Esce il 30 di ottobre, infatti dobbiamo chiedere, è vero, questo non l'ho segnato, dobbiamo chiedere questo Halloween cosa facciamo.
1: Comunque ottobre esce anche il nuovo disco di Fantasy, sì.
2: Sì.
1: Sono abbastanza curiosa io sulla cosa, sulla collab con la Rosy.
2: Io non posso dire nulla.
1: Neanche io posso dire nulla.
2: Non
1: però
2: posso dire nulla. Posso dire
1: quindi
2: nulla.
1: Rimaniamo sul vago.
2: Secondo... Vabbè, non lo dico.
1: Secondo me stiamo per chiudere qui sulle note dei Catfish and the Bottleman e ho ancora prima Elton John con Rocket Man. Vi auguriamo un splendido weekend.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me.
2: Oggi è il 1° ottobre. A Tokyo ha piovuto per 35 giorni di fila. È la serie più lunga mai registrata. Un festival in California è stato cancellato perché la spiaggia su cui doveva tenersi non c'è più a causa dell'erosione costiera. Una stilista inglese ha realizzato una collezione usando le tende abbandonate ai festival musicali.
3: Is there anybody alive out there?
1: And we're back! Si comincia che oggi, benvenute e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 1° di ottobre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18. With the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466, sms, WhatsApp, messaggi vocali, quello che volete condividere. Siate generosi, condividetelo. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
4: Ciao cari.
1: Ho come l'impressione di aver parlato troppo presto ieri. Come? Eccola là. Oh ma incredibile!

0: nessuno che botta il James Addiction!
1: Dai, credici! Grinta! Grinta sempre, grinta! Eh sì, James Addiction, sempre per la rubrica per chi ascoltate questa radio, perché noi invitiamo quelle cose lì. E dov'è che le trovi? Ma dove vuoi andare? Ma ieri vi abbiamo fatto sentire quasi 10 minuti di Funkadelic con Maggot Brain. Ma figo, ma ce n'è qua di roba. Ce n'è ogni giorno di più, sempre e comunque, tutti i giorni dell'anno.
2: Ciao Radio Freccia, dal vino il figo contadino. Un saluto a tutti i contadini.
1: Saluti.
2: Dai che giovedì e si sega.
1: È di giovedì. Vabbè, d'altronde uno la settimana la impiega un po' come crede. Cosa deve fare?
3: Nessuno! Ce lo fai vedere? Il cappotto?
1: Ma sì, sono messi d'accordo questi due qua. Sono messi d'accordo. Ma perché la Ceci prima ne ha parlato? Perché era. No, ma è là, ma no, adesso stiamo parlando. Gli amici in radiovisione l'hanno già visto perché la Ceci prima me l'ha usurpato. Dai, veloce una
4: e
1: poi andiamo.
4: Che venere. No.
1: No.
4: Dai che c'è il mixer.
1: No, niente. Cosa hai mandato, Fabione? Ah, il gufo. Allora, scusate, nella chat del programma, oggi la Diana ha scritto oggi in mezzo ai coccodrilli. Fabione manda, cos'è? Una, si dice GIF o GIF? Non ho mai capito. Credo GIF, perché graphic qualcosa dovrebbe essere, quindi GIF. Del gufotto che fa sì, perché giustamente la chiama Diana, ti vogliamo bene, buon lavoro, sai che siamo sempre con te. Allora, in questi giorni qua, non so, non è che è cambiato il mese, è proprio il periodo che lo chiama, è proprio il periodo. Complice anche, capito, i programmi che in questa radio ascoltate, viene da pensare che quello che ti capita sotto mano come avvenimenti che succedono nel mondo sia una gara all'assurdo. Cioè, non so se anche voi, cioè, tu lo guardi e c'era una pagina che credo esista ancora che si chiama Ama non è l'ercio. Cioè, tu sono cose vere, ma alla fine dici, ma siamo davvero sicuri? Perché l'ercio è una pagina satirica che prende gioco, si prende gioco della realtà e la commenta. Tipo prima, vedi, c'è qua ancora aperta, mi sa che ne hanno parlato la Ceci e Gigi, no? Rick Wakeman, il grande tastierista, suona per 150 orsi. E tu dici, molto figo, ma se io ti dicessi, cioè questa è una notizia vera oppure no? Tu dici, boh, potrebbe essere, perché no, però magari il dubbio ti viene. Tipo, magari questa qua, fate finta che non possedete un telefono, che in realtà il mondo non lo conoscete davvero. Cioè tipo, al comune di Roma è stato assegnato un premio a Vanna Marchi per la cultura. Ah, questa è una cosa vera o no? Cos'hai messo? Cos'è? Ma è roba degli anni 90, cos'è? Ma l'hai fatta tu?
5: Più o meno?
1: Sì. Ma cos'è? Cos'è? Perché? Cos'è?
5: È perché stai parlando di...
1: Del premio Vanna Marchi, sì. E questo?
6: Olio di Remino.
1: No!
6: Utilizzando il sale del Mar Morto in abbinamento, lo scolipaggio, se ne andranno anche le...
1: No, no, no, no.
6: D'accordo!
1: Ma veramente? Ma non l'hai fatta, l'hai fatta tu. L'hai veramente...
6: Io adesso lancio un'offerta

0: Eccoli.
1: Fabione, posso dire, allora, il premio alla cultura andrebbe devoluto anche a te, te lo posso... Posso, molto bravo Fabione, molto molto bravo, tutto giusto, tutto preciso. Comunque è vero, c'è un problema, nel senso che questa cosa è successa davvero una settimana fa, solo che è un premio che si è inventato questo editore, no? Che alla fine, anche l'anno scorso, credo sia stato consegnato a qualcun altro che praticamente si è autopremiato da solo. Quest'anno è un premio alla cultura, premio PIC, credo, premio internazionale alla cultura, e l'hanno dato a Vanna Marchi. Voglio dire, no? Al di là dei giudizi che ognuno può dare, il problema è che adesso l'amministrazione, per questa roba qui, perché sai, qualcuno potrebbe aver avuto qualcosa da dire, l'amministrazione forse ha detto, forse dobbiamo rivedere un attimo la concessione, perché tu, se mandi la richiesta, le sale capitoline, cioè quelle del Campidoglio, perché sei tenuto in comune, non c'era il patrocinio del comune, non c'era, c'era credo un assessore, quello sì, ma non c'era il patrocinio, però se tu mandi la richiesta, tu le sale capitoline, adesso non voglio dire che le puoi affittare per fare il compleanno, perché non credo proprio. Però se c'è da consegnare qualche cosa, tu mandi la richiesta e se viene avallata la utilizzi. Il che vuol dire che diciamo che adesso che se ne è parlato un po' di più, magari la cosa è diventata un po' più di dominio pubblico, magari, ecco, un pensierino. Vabbè. Comunque è vero che sembra l'era del qual è il più assurdo. Ogni tanto bisogna ricordarsi da dove si parte, Fabione. Da dove si parte? Da qua.
2: Dal basso. Rimaniamo umili, rimaniamo common people.

0: Posso fare in pochi secondi una domanda che esula un po' dal mondo musicale? Ma nessuno, non è che per caso hai recentemente fatto il doppiaggio di un noto videogioco a sfondo Giappone feudale? Per caso, la voce del protagonista è molto simile alla tua ed è anche una voce estremamente gradevole.
1: Capito, Fabio? Grazie. Allora, grazie innanzitutto. Un videogioco a tema Giappone. Giappone o Cina feudale?
2: Giappone.
1: No? Giappone, no. Allora, non che io sappia. Ultimamente sono successe delle cose un po' incasinate, per cui non posso escluderlo. Però no.
3: Benvenuto. Oggi conquisterai la tua dignità combattendo contro acerrimo nemico.
1: Come vado, Fabione, così?
2: Benissimo!
1: Potresti farmi anche, non lo so, un mixato di quelli di quello di prima, tipo quello di Vanna Marchi con la casa in quattro, anche con questo, no? È che sotto dovresti richiamare sempre il tema, quello del Far East, no? Quindi potrebbe essere...
4: Fiona, che ha creato lo scaldapista del secolo. Grande, top, figo. Ciao sfrecciati!
1: Ciao, lo scaldapista... Sì, era molto scaldapista, sì. Quello lì, te lo dico. Era molto...
2: Per parlare di bitume, solo su Radio Faccia no, puoi andare. No. Sì, ma... Dove?
1: Uela, Fabione, dai che c'eravamo quasi, cazzo!

0: Sì, perché se te lo dico, se hai capito, è bello questo, perché la nostra storia deve rimanere frizzantina, Fabiore, non ti posso avvertire, è bello che rimanga un po' così. Qualcuno scrive, il premio al Campidoglio andrebbe dato a Franchino, premio all'ispirazione, alla simpatia, alla prorompenza mentale, chi più ne ha più ne metta, Fabio da Como.
1: Venite!
0: Bravo. Sì, lo senti dal venite che è la prorompenza mentale.
2: Ma nessuno, mi togli una curiosità, per favore. Ma se io mi nutro e tu ti nutri, perché è Frank Sinatra?
0: No, raga, no. Allora, facciamo così. Questa gliela dovevamo a Diana, perché ieri ha buttato lì le freddure e poi e basta, andiamo dritti, andiamo proprio dritti al punto, vai.
3: No, non vuol dire, è un periodo che sono un po' demme, qualche mese, ormai qualche anno che dura, poi mi sono lasciato un pochettino andare col cibo, ma non è che sono un caso da nosare.
0: Ma noi siamo diventati veramente, capito?

0: Vabbè, andiamo.
1: Alla vita al limite.
2: Vale tutto.
1: Peso 82, peso 95.
2: Peso 92.
1: Poi sì. Oh, mi è arrivato l'esito della visita del lavoro. Cavolo, cosa che ho scritto? Soggetto in sovrappeso, si raccomanda dieta. In grassetto me l'ha scritto pure. Proprio per sottolineare che sono sovrappeso, me l'ha scritto in grassetto. Grazie, doc, per l'umanità.
2: C'hai capito, Fabione? Noi siamo diventati lo sportello amico. Siamo lo sportello, siamo evidentemente lo sportello amico.
3: Ma che cos'è?
2: Ma non ho capito ancora che cos'è. Non lo so. Luca da Vicenza, scusate, ma Vanna cantava con i Whitesnake. Che acuti, ragazzi. se avete appena acceso la radio, prima ci siamo goduti un bel mixato di Fabione. Che sotto. Quel suono lì sotto cos'era? L'hai preso da dove? Si può dire? No? No. Era una banca dati così bim bum bam presa su? Ok, e poi c'era, diciamo, una serie di gorgheggi di Vanna Marchi, perché ne stavamo parlando, perché ha ricevuto un premio alla cultura in Campidoglio, e quindi ci sembrava giusto, come dire, renderci conto della realtà. A proposito della realtà, butta su, Fabione, a proposito della realtà, è chiaro che il futuro è alle porte, oppure possiamo dire che ci siamo già dentro con tutte le scarpe? Noi riportiamo l'umanità, come avete sentito. Ed è per questo che tra poco scriviamo una lettera a penna, la imbustiamo e la spediamo.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i

0: Mobili del bagno?
1: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica!
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Dalla penna dell'autore comico Conor Relay, anno 2018, lettera ai robot che eventualmente mi sostituiranno. Oh, lo so che state arrivando. Da anni la gente urla a proposito dell'imminente rivoluzione dei lavoratori robotici. Sarebbe sciocco pensare che noi, che ci guadagniamo da vivere facendo un lavoro creativo, non ne saremo influenzati. Voi stronzi di metallo state venendo a prendere scrittori, pittori, attori e, onestamente, sono pronto a farvi fuori in un'epica rivolta umana. Lo so che tecnicamente sono inferiore a voi e voi non passerete ore tormentate a rimuginare sulle parole giuste da usare o sul fatto che una battuta sia stata cronometrata alla perfezione. E non cadrete nemmeno nella follia perché una sceneggiatura incompiuta è lì, ferma, sul vostro desktop. Ma il fatto che possiate creare qualcosa di tecnicamente perfetto non significa che abbiate la chiave per realizzare grande arte, quella cosa altrimenti detta anima. Io ce l'ho e la mia non soffrirà quando la vostra testa robotica mi verrà consegnata sopra una copia di Infinite Jest. Voi, ammassi di bulloni, non riuscirete mai a raggiungere le vette dell'immaginazione e la gloria creativa di noi sacchi di carne. Potreste essere in grado di ricreare cose capaci di far piangere persino il più

loro non capiscono le barzellette, quelle tipo TikTok, tanto quanto voi, perché non hanno mai bisogno di bussare a una porta. Entrano in qualunque quartiere vogliono e dicono: ah, questo appartiene a me adesso, io vi distruggerò, cazzo. Vi distruggerò questo gioco. Pensate di poter fare quello che faccio io? A malapena ci riesco io a fare quello che faccio io, e mi ci sono voluti tempo e dedizione. L'avete sentita quella battuta osservazionale sull'1% del mondo nell'ultimo paragrafo? Ecco, mi ci sono voluti quasi 5 minuti per formulare le parole nel modo giusto. E voi non la capite nemmeno perché non avete alcun concetto del capitalismo in fase avanzata. Siete poverini. Quindi se in questo momento vi state chiedendo se sono disposto a morire in un'epica battaglia per proteggere la popolazione umana dai robot, solo per salvare alcune terribili battute che ho scritto una volta su internet, beh, la risposta è sì. Sì. Un giorno sarete qui. Potrebbe non essere oggi, potrebbe non essere domani, ma porrò fine al vostro regno prima ancora che cominci. So che mi stanco facilmente dopo aver passato la vita seduto a una scrivania a fissare lo schermo di un computer, ma non mi fermerò finché non sarete sconfitti e non sarete in grado di sopportare il fuoco e la furia, e vi pioverò addosso con i libri più pesanti e noiosi che possiedo, come la biografia dell'astrologo Jim Hansen e Sceneggiatura for Dummies. Fino al giorno in cui arriverete, io passerò tutto il tempo necessario con la mia cintura per gli esercizi, scuotendomi fino a ottenere addominali capaci di uccidere robot. E nel frattempo vi combatterò nel modo migliore che conosco. Toc toc. Chi è? Viva! Viva chi? Viva la rivoluzione! See you in hell!

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Mettere quella degli U2 sarebbe stato forse troppo facile, e allora da queste parti, visto che ci piace complicare il pane ma per sentirne semplicemente un sapore diverso, questa è una canzone di Dolores O'Riordan che avete sicuramente riconosciuto quando lei è partita con un'avventura solista. Il disco si chiamava Are You Listening? Stai ascoltando? E il tono deve essere questo, perché c'è il punto di domanda alla fine del titolo del disco. Si chiama proprio October, October, October, the summer is over. Cioè ottobre, ottobre, è finita l'estate. Per qualcuno è una boccata d'aria perché l'estate non la sopporta. Qualcun altro invece lo vuole abbracciare proprio questo autunno, e quindi ottobre è proprio il mese per antonomasia, quello in cui le situazioni in generale si iniziano a diciamo rinfrescare per andare verso l'infreddolire, e di conseguenza tutto quello che ci va attorno. Perché il mese di ottobre si chiama ottobre? La cosa più facile di tutte, perché sta per 8, deriva da 8. Perché una volta il calendario era un calendario serio, ovviamente scherzi a parte. Il calendario una volta, prima che Giulio Cesare lo modificasse, partiva da marzo, l'anno cominciava a marzo, e di recente sul telefono mi è venuta fuori una suggestione di un tizio che diceva: ma non sarebbe tutto più facile e più giusto se il calendario cominciasse, e l'anno di conseguenza cominciasse a marzo anziché a gennaio? Perché? Perché se tu fai il conto, marzo è il primo mese, secondo aprile, terzo maggio, quarto giugno, quinto luglio, sesto agosto e poi settimo settembre, 7 settembre, 8 ottobre, 9 novembre, decimo dicembre. Gennaio e febbraio già all'epoca erano stati aggiunti dopo per chiudere i mesi, diciamo, che coprivano la stagione più fredda. E la suggestione non era finita qui, riguardava anche, se vuoi, tutta la parte stellare, astrologica più che astronomica. Se voi seguite e ogni giorno magari vi guardate i segni, l'oroscopo, eccetera, eccetera, allora sapete che il primo segno, almeno quando parte il cari amici dell'oroscopo, di solito è cari amici dell'Ariete. E l'Ariete quando è che c'è? Quando è la stella? È a marzo. Quindi comincia tutto quanto giusto lì. Non solo, la suggestione andava avanti e diceva: ma perché non facciamo, invece che 12 mesi, ne facciamo 13? Facciamo 13 mesi da 28 giorni l'uno. Ok, perché? Se tu fai 28 per 13, fatto adesso con la calcolatrice, viene 364. Quindi se noi facessimo il bisesto due volte avremmo risolto tutto. Ok, quindi

Ma non solo per questo. Tu immagina che se fai un mese di 28 giorni, oltre al fatto di avere un significato particolare, e le ragazze all'ascolto ovviamente lo sanno, ma non è l'unica cosa, oltre a questo, i 28 giorni vuol dire che sono esatte 4 settimane, per ogni mese. E quindi il primo giorno della settimana è un lunedì, del mese anche, e l'ultimo giorno del mese è sempre una domenica. Cioè tu pensa com'è tutto più regolare, più organico, più dritto, più, se vuoi, sicuramente schematico, per qualcuno noioso, però in effetti non abbiamo bisogno di queste certezze quando guardiamo il calendario. Non si fa. Invece un cazzo, era tutto il discorso, era per chiuderla qui. Vabbè, era soltanto una suggestione che magari, se non altro, questa sera vi farà fare due chiacchiere se siete a tavola. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani col Mixatone alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia, a Diana Consolazio che è con noi in spirito, Step con Rebe Yell vi porta alle 21. Vi auguro come sempre la migliore delle serate. And don't forget you're live.

freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ricordatelo sempre.
2: Le 18, signore e signori, comincia la prima ora di Rabeliel con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. E adesso ricordiamo anche il numero di telefono per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Questo deve essere detto una certa velocità o lentezza, che dir si voglia, perché sennò si fa un po' fatica. 366, sapete, no? Quando si chiede il numero a qualcuno e quello magari risponde. Allora sì, comincio a segnare 366-663-4466. Sì, aspetta che sto sbloccando il telefono. Ecco, di solito funziona così. Comunque ragazzi, siamo nella prima ora. Cominciamo bene, tutto sommato bene, devo dire. Ci sono i Free, All Right Now. Qui, immaginate, la fine di un concerto, quando finisce questo concerto, ma non con quella canzone che tu dici, cazzo, quella potenza, quella cosa bella, no? Che ti lascia proprio quel dolce sul palato. No. Immaginate prima questa cosa, poi vi spiego il perché.

Rihanna e Free, perché vi ho detto immaginate un concerto che finisce di merda fondamentalmente, cioè senza la carica finale. Di solito c'è un motivo per cui i concerti finiscono col famoso bis e per cui tutte le band, tutti gli artisti mettono poi i loro chiamiamoli capolavori, poi le canzoni più belle, ecco, quelle che hanno venduto di più, quelle più apprezzate eccetera eccetera, le mettono alla fine. Ecco, i Free, ragazzi, non ne avevano una. Quindi finisce questo concerto negli anni 70, cioè nel 70 proprio, e silenzio totale. C'è qualcuno che applaudisse perché la gente non si era neanche resa conto alla fine che era finita. Quindi loro prendono le loro cose e se ne vanno. Si rendono conto che magari qualcosa non andava benissimo, che bisognava fare una modifica alla loro scaletta. Da lì, in pochissimo tempo, nasce All Right Now, usata poi, verrà usata poi a seguire come canzone di chiusura dei loro concerti.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 18 e 14 minuti e qui bisogna dare una notizia importante, ragazzi. Una notizia allegra, una cosa che vi metterà di buon umore. A meno a chi interessa, ovviamente. Il fatto che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Shinedown. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play, l'app gratuita per cellulare e tablet, e cliccate sul banner Special e Contest. Ripeto, il concerto degli Shinedown è 2 novembre all'Alcatraz, 2 novembre 2026. E siccome questa notizia potrebbe aver reso felice tante persone, giustamente, abbiamo pensato bene della programmazione, Nothing Compares to You di Sinead O'Connor, secondo me, va a proprio equilibrare un attimo gli stati d'animo.

0: Nothing compares to you, Sinead O'Connor, e devo dire che è una bella botta di adrenalina, ecco, diciamo.
1: Parlare di concerti,
0: dimmi.
1: Volevo solo dire che sono una donna molto felice, anche se molto
0: anche
1: più povera, perché in meno di una settimana ho comprato i biglietti per andare a vedere gli Oasis. E oggi mi sono presa pure i biglietti per andare a vedere Marilyn Manson e gli Slipknot a Wembley a Londra. Povero ma felice. Molto felice.
0: Aspetta, che poi Wembley a Londra, quindi compreso anche volo, vita, alloggio e tutto questo. Quindi sì, dai, uno stipendio sicuro, però uno stipendio per tutte e tre. Uno stipendio, secondo me, abbastanza sicuro. Poi non so se sei di Roma, perché eventualmente anche lì devi aggiungere viaggio, eccetera, eccetera. Però, oh, sei felice? Sei felice? Un po' quello stile che la faccio, hai cagato. Ecco, un po' qui, dai, sei felice? A posto così. Imagine Dragons.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
3: Radio Freccia.
4: 18 e 28 di questa prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Aspetta che Licia ci ha risposto, perché questa è un'altra novità, eh? Questa è un'altra novità. Prego, prego.
5: Niente Roma. No.
4: Oasis
5: Roma. Biglietto degli Oasis, sono sempre quella di prima. L'ho preso per Parigi. Altro che stipendio.
4: Vuoi approfittarti?
5: Ciao.
4: Dici no, perché volevo la scusa per girarmi l'Europa, così vado a Londra, vado a Parigi, amica mia, allora, però ragazzi, c'è chi se lo può permettere, c'è chi fa finanziamenti, c'è chi, sono tante possibilità, ragazzi, che vi devo dire, da quando c'è una figlia praticamente i concerti li vedo solo se sono dietro casa, se riesco ad arrivarci a piedi o se con un passaggio possibilmente. Bruce Springsteen, c'è il boss, quando siamo ormai arrivati alla metà di questa prima ora, I'm going down.

0: I'm Going Down, Bruce Springsteen, quando abbiamo superato per l'appunto la metà di questa prima ora di Reveillel. Ragazzi, in realtà l'ora del libero sfogo poi è, di solito è la terza, però visto che questa è una cosa abbastanza si sente che c'è del fuoco dentro, io farei ascoltare. Facciamo finta che sia la terza ora, perciò sto già lì.
1: Buongiorno Freccia, stamattina un coglione con una macchina ha tagliato la strada per non far superare una moto, una strada dritta libera, proprio da coglione. Adesso sto tornando a casa, uno per far spazio a una moto per roba che si ribalta su per il greppo. Allora, da motociclista, capiamoci bene, io super operata ci metto poco, te basta che stai nella corsia tua e non fai coglioni. Esatto, ciao fermo. Roberto Ancona.
0: Fermo caro Roberto, sono d'accordo, purtroppo questo discorso della guida lo conosciamo bene dal sud al nord in realtà, e vi posso garantire, e molti saranno d'accordo con me, ragazzi, sapete quando si dice da noi, ah beh, se sai guidare al paese mio sai guidare ovunque, vi posso garantire che anche negli Stati Uniti fanno cagare a guidare, ve lo posso garantire, ovviamente non tutti come al solito, quindi ma c'è sempre qualcuno che non sa guidare. I Muse,

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 40 minuti di questa prima ora di Rebel Yell. Step qui al microfono. Volevo rispondere a chi parla del, dice Step, il parco della musica, il parco della musica a Milano, lontano da casa tua. A premessa, sto a Monza, quindi già di per sé, come dicevo prima, no, vabbè, fondamentalmente no, però. Te lo chiedo perché il 5 luglio 2027 ci vanno i Lynyrd Skynyrd a suonare. È vero, è verissimo, sono un super fan di Lynyrd Skynyrd, sono stato l'anno scorso, se non sbaglio, a Ferrara, ci andrei strisciando piuttosto, però devi sapere che il 5 luglio è un lunedì. E lunedì, essendo poi di solito cominciano alle 9, diciamo così, alle 21 a suonare, di regola io alle 21 sono qui, proprio in questo preciso punto, e la vedo abbastanza difficile a causa di questa motivazione qua, il che infatti ha fatto abbastanza arrabbiare, però come dicevo l'altra volta, è giusto che anche chi magari lavora nel fine settimana sia, abbia la possibilità di godersi i concerti. Ci sta ragazzi, no? Non voglio stare qui a fare polemiche per questo. Poison, Alice Cooper, ragazzi, Back in Time nel 1989.

0: Poison, Alice Cooper, anche in questo caso comunque c'è la mano di Desmond Child, ragazzi. L'abbiamo parlato spesso, l'abbiamo tirato fuori spesso, Desmond Child, i vari gruppi, Aerosmith, abbiamo parlato spesso. Prego Mauro, buonasera.
1: Ma boh, però prendi un giorno di ferie, vengo no. Io, ti sostituisco io, non ti preoccupare, cosa devo dire? Sfrecciati, adesso ci ascoltiamo un pezzo dei Lynyrd Skynyrd. Cioè, si fa, no? Dai, li assumete?
0: Non ho mai detto quella parola perché a me non piace, ragazzi, quella parola. Per me è ragazzi, è wagyu, gente, signore, signori, qualsiasi cosa. Ma sfrecciati l'ho mai usata. Quindi, però, se vuoi, se sei da queste parti e vuoi, io ti ci inviterei anche. Mettiamo alla prova, ti ci inviterei anche perché a volte è giusto, secondo me questa è la mia idea per quanto riguarda questo lavoro, far capire anche quello che può sembrare un lavoro facile all'esterno, far capire invece quali sono le difficoltà. Perciò secondo me sarebbe bello anche, però il giorno di ferie non me lo posso prendere per questo motivo.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:52 minuti, siamo in chiusura di questa prima ora di Rebeliel e devo dire che la chiusura è tanto bella, ragazzi, tanto bella. Vi dico che arriva dal 1987, punto, dico altro, però già la mia euforia dovrebbe aver fatto capire qualcosa. A tal proposito, Step, del tizio di prima che diceva che ci vuole a fare ciò che fai tu. Quante volte ti hanno chiesto, sì, ma di lavoro poi che fai? È difficile per chi non fa capire cosa vuol dire fare un lavoro che piacere con semplicità. Che piace forse con semplicità, dando proprio l'impressione che tutti possono farlo. Siete veramente forti, riuscire a parlare e intrattenere senza realmente avere nessuno davanti. Vabbè, sì, hai ragione comunque, sì. Riprendo questo discorso all'inizio della seconda ora, ma adesso, ragazzi, it's so easy, Guns N' Roses.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 19, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebeglielio in step qui al microfono. Sapete che ci potete seguire in radiovisione, ovviamente anche l'app RTL 102.5 Play, ma la cosa fondamentale poi è il numero di telefono per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Tutto questo in velocità perché volevo leggere questo messaggio. Step, far entrare degli ascoltatori in radio è un'ottima idea per un allarme bomba sicuro, per fare un esercizio di empatia. Dovete far venire in radio gli ascoltatori, quelli più maleducati, che fanno il commento con il tono di svalutazione. Non era questo però il caso, quasi. Oppure, scusate, diceva col tono di svalutazione, no? E sminuire un po' quello che è il nostro lavoro. Oppure fanno il commento negativo, li mettete davanti al microfono, gli fate dire quello che vogliono e dopo devono leggere gli insulti che gli arrivano da quelli che ragionano come loro, che sono superficiali. Non è male come idea, non è male come idea però, non è male. Sappiate che, guarda, cioè, ci ascoltiamo i Police adesso in apertura di questa seconda ora, poi raccontiamo una storia che è accaduta tempo fa.

Footballist, ragazzi, in apertura di questa seconda ora di Rebelliel. Allora, come dicevo, c'è una storia che proprio nasce all'inizio di Rebelliel nella fase notturna. C'era bisogno di una persona che facesse il fine settimana. Mi hanno chiesto chi volessi come partner, diciamo, di fascia oraria. Proposi una persona che conosco. Questa persona aveva fatto dei corsi di radiofonia, eccetera, e quando venne qui, venne a provare, e mi ricordo una frase che mi disse. Io gli dissi proprio chiaramente: mi raccomando, studiati delle tematiche, delle cose che poi sarai da solo in onda. Io non posso venire con te perché stiamo facendo un test, stiamo vedendo se questa cosa è fattibile. Sì. Il giorno dopo non aveva studiato assolutamente nulla, non si era preparato e disse: vabbè, dai, adesso vieni con me in onda, apriamo il microfono e dai, quello che ci passa per la testa, via. Ovviamente non sono stato il primo a scartarlo, pur essendo mio amico, perché ragazzi, questo lavoro sembra una cagata, sembra una cosa semplice, ma non lo è. Perché bisogna studiare, bisogna sapere le cose sulla musica, bisogna saper parlare, spiegarle. Poi c'è il proprio metodo, no? La personalità, ognuno si inventa il suo schema per definire le cose, ma è un po' più difficile di quello che può sembrare.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 19 e 12 minuti, ragazzi, di questa seconda ora di Rebelliele. In realtà io vorrei parlare della musicana, però. Vabbè, mando questo messaggio, però su questa qua qualcosa va detta.
2: Ciao Step, Yumana Novara. Ma secondo me hai dato per scontato il fatto che bisogna almeno conoscere la lingua, parlare l'italiano correttamente.
1: Sì,
2: e al giorno d'oggi non, ragazzi, è facile.
1: Sì,
2: buona serata.
1: Sì, assolutamente sì. Rispetto a un tempo, se vi ricordate, oddio, insomma, chi ha vissuto gli anni 70, 80, magari vi ricordate, la maggior parte dei conduttori parlava in questo modo qua, era tutto così. Questa è la Radio Freccia, ragazzi, adesso ascoltiamo Grace di Jeff Buckley. Ecco, questo stile qui, non è che, notate bene, non è che è vecchio, ma perché si dava molto, si prendeva molto in considerazione la voce vera, non solo il saper usarla, il saper parlare, cioè sapere la lingua, praticamente tutte queste cose, ma era molto importante il tono di voce. Adesso lo posso, cioè, posso dire tranquillamente, grazie a Dio danno più importanza ai contenuti che vengono detti. Grace, Jeff Buckley, cazzo, dovevo parlare della canzone, lo facciamo tra poco.

Praise the Jeff Buckley. Ragazzi, questa nasce come un pezzo di chitarra scritto da Gary Lucas, che lo rese anche un po' troppo complesso per sé, perciò mandò poi la cassetta a Jeff Buckley e disse: amico mio, veditela tu adesso, è un bel pezzo, fai tu. E da lì Jeff Buckley, genio ragazzi, genio della musica. Tra l'altro, purtroppo è venuto a mancare veramente troppo giovane. Non so se avevo raccontato tanto tempo fa proprio come è venuto a mancare, un incidente allucinante, perché stava facendo il bagno. Il problema è che non me la sono studiata adesso, perciò non mi ricordo bene il luogo preciso. Il Mississippi, mi sa, se non ricordo male, era andato a farsi un bagno lì. E poi coincidenza volle che stava passando un battello, probabilmente è stato risucchiato in acqua, e purtroppo da lì poi non è più uscito. Una grande mancanza per la musica a livello internazionale. 1994 esce Grace, l'album che conteneva ovviamente questa canzone che dà il titolo allo stesso album, per l'appunto 1994, ragazzi, Jeff Buckley. Comunque adesso ci ascoltiamo, guarda caso, Lenny Kravitz.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: Radio Freccia.
5: 19:26 di questa seconda ora. Tra l'altro, ragazzi, io ho una cosa, non so, l'ho notata adesso, è il 1° ottobre, perché voglio ricordare che siamo entrati nel mese del 10° anniversario di Radio Freccia, dalla nascita di Radio Freccia. Ed è sempre, cazzo, è bello, ragazzi, emozionante, tra l'altro, ricordarsi il primo giorno, ma adesso non è questo il primo giorno, quindi
6: entri.
5: Aspetta, scusami,
6: secondo me la cosa più bella del lavoro tuo è il tratto distintivo, no? Cioè tipo te che entri e il tuo saluto, il tuo ciao sfrecciati, cioè
5: non dico
6: è riconoscibile. È proprio bello quando dici, ci si sente proprio, cioè si capisce che è arrivato a step. È proprio
5: non l'ho mai detto.
6: Sfrecciati, come lo dici te?
5: Ma che cazzo, non l'ho mai detto! Non l'ho mai detto, forse Wally lo diceva, non l'ho mai detto una cosa del genere. Number, ragazzi, Linkin Park. E qui torniamo all'inizio degli anni 2000.

0: Vabbè, il microfono nel momento peggiore, tra l'altro, quando ero completamente senza fiato. Perché, raga? Perché posso dire che ogni tanto, cioè, non posso generalizzare, ma c'è qualcuno che è proprio stronzo, ragazzi. Prego.
1: Ciao Step, invece a me la rubrica, la mia rubrica preferita è il tuo Titanium Selection. E mi piace tantissimo quando dici un saluto agli equipaggi di mare e di terra. Continua così.
0: C'è qualcuno che saluta così? Mi ricordavo una frase celebre del passato.
2: Ma anche quando dici adorabili sfrecciate e sfrecciati.
0: Certo, assolutamente, soprattutto oserei dire, soprattutto, ragazzi. Beh, devo essere onesto, qualcuno di noi ha coniato il termine sfrecciati, non sono però sicuro di questo, ma è una frase che a me non piace, che devo fare? Bravissimi in tutto gli altri, ma questa è una frase che a me non piace, una parola che non mi piace.

0: Radio Freccia.
1: Vi dico solo che c'è un messaggio che mi ha fatto cadere sulla sedia, perché è molto particolare, mi ha ricordato cose. 19:38 minuti di questa seconda ora. Sta diventando un po' radio cazzi miei, ve lo dico, eh. Però questo messaggio mi ha un attimo colpito perché è preciso. Dice: Freccia fa cifra tonda e tu sei su questa radio dall'inizio. Io sono stato il primo in assoluto ad andare in onda su questa radio. Quindi quel tatuaggio sul braccio con i numeri romani non è una roba fascista, ragazzi, no, ma dice ormai ha 10 anni, a breve avrà 10 anni, sì. Ho letto una tua intervista dove dicevi che eri appena tornato da un villaggio turistico come capo animazione e ti arrivò la chiamata di RTL, la chiamata del signore, che so dire, e prima di riagganciare avevi già un piede nella doccia. È tutto vero. Io sono andato a vedere che una cosa, il 1° ottobre del 2016 era sabato, io 10 anni fa esattamente ero a Parigi, 3 giorni a Parigi fatti con quella che poi diventerà la mia prima moglie, cioè prima e unica in realtà moglie, e avevo in realtà già fatto una demo, avevo registrato una demo, una dimostrazione praticamente, una cosa finta insomma, di messa in onda qui per RTL. E sapevo che c'era una radio, si girava nell'aria questa cosa che avrebbero poi fatto una radio nuova. E che cosa è successo? Poi, Man in the Box, Alice in Chains.

Man in the Box, Alice in Chains, una canzone contro i mass media, fondamentalmente, tra cui anche la radio, perché dice quelle informazioni che passano già preparate per fare in modo da gestire le menti di chi ascolta. È per questo che noi non ci occupiamo di politica, eccetera. Quindi, vabbè, quantomeno in rebelliere. E allora, stavo rispondendo. Mi chiamarono, sì, mentre stavo entrando in doccia, è vero, quando tornammo, era il 4 ottobre. Il 4 ottobre del 2016, e quando mi dissero: guarda, c'è l'editore, il capo praticamente di presidente di RTL che vorrebbe conoscerti. Ragazzi, io non ci credevo, io ma che cazzo dici, dai, dimmi la verità, perché mi hai chiamato? Era questo mio amico che lavorava qui, e dice: no, sono serio, ti vuole conoscere. Dice: ma ancora, dai, non dire, dai, di qual è, perché mi hai chiamato, cos'è, hai preparato la demo, l'hai finita, l'hai preparata? E ragazzi, in realtà era vero, e mi diede mezz'ora di tempo per farmi la doccia e correre qui. E poi le cose, insomma, siamo qui a raccontarle, signori. Sono molto felice, quello è stato davvero uno dei giorni più felici. Poi ovvio che le cose sono andate avanti, figlia, eccetera. E devo dire che quel giorno lì ho pianto veramente tanto. E per la prima volta ho pianto di gioia. Questo posso dirlo, ne vado fiero. E adesso c'è Paolo Notini per rendere tutto più romantico.

0: Radio Freccia.
1: 19:51 minuti, siamo in chiusura della seconda ora di Rebelliele con Step qui al microfono e voi, ragazzi.
2: Dai, Step, diciamolo insieme. 1, 2, 3. Sgaggaruppi.
1: Approfitto infatti per salutare anche Wally, ragazzi. È passato nel weekend, dalle 10 alle 14. Allora, ma sei fantastico anche quando dici buon pomeriggio, pirati.
3: Ecco appunto, Steph, soprattutto quando fai il momento polemica. Bravo, bravo, quello è un momento importante della tua trasmissione.
1: Fermati un attimo, perché il momento del libero sfogo in realtà c'è da un bel po' di anni.
4: Ma anche quando ci dici quella frase che piace tanto a tua madre, di esprimere le nostre emozioni tramite messaggi, è bellissimo, ma proprio bello. Il Bove.
1: A volte il resto qui finché non lo dice e poi torno a casa. Lo so, caro Bove. Brian Adams, Even. Chiudiamo così questa seconda ora di Rebelliele, subito dopo gli Oasis.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20. Signore e signori, comincia la terza sfrecciati. Ecco, così diamo ragione a tutti. Comincia la terza ora di Rebelliel con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Ce la facciamo, vai.
2: Il vostro e anche il tuo è un lavoro fighissimo e non vi rendete conto neanche dell'importanza voi che avete, a parte la compagnia, ci tirate sul morale. E poi ascolto, comunque ascoltare uno non è uguale ad ascoltare l'altro, cioè c'è sempre una bella differenza. Poi in base ai gusti di ognuno, uno preferisce seguire determinate ore di trasmissione piuttosto che altre.
1: Posso dire una cosa? Non so se si può dire sta roba, però la dico, me ne frego un cazzo. Io, se c'è una cosa che io non sopporto quando ascolto la radio, sono quelli là che ti fanno le domande. Ma voi preferite, perché poi è sempre così, preferite più il pandoro o il panettone? Ecco, se c'è una cosa che mi dà fastidio, sono queste domande di merda. E però funzionano, ragazzi. Ma no, ma che cazzo, quest'inverno a Natale vi farò sta domanda. Ma voi preferite più il pandoro e il panettone? Bisognerebbe chiedere alla Ferragni. Ops!

0: To the revolution! To the evolution, ragazzi. Occhio che la R può fare la differenza. Pearl Jam, abbiamo cominciato così questa terza, ultima ora di Rebeliel per quest'oggi. In realtà per questa settimana, per quanto mi riguarda. Poi da domani ci sarà Kat a tenervi compagnia dalle 18 alle 21. Prego.
1: Ma io avrei voluto fare il tuo lavoro, nel senso che poi l'ho fatto per passione, per web radio, eccetera. Ho anche seguito un corso, ma è un lavoro comunque impegnativo e poi difficile, in continuo aggiornamento. Comunque le domande che dicevi prima sono le domande più pop.
0: Ed è per questo che noi siamo una radio rock che però passa Coldplay, Imagine Dragons. Vabbè, comunque basta stilettate con la direzione, perché ho una figlia da mantenere, ragazzi. Ha ragione l'ascoltatore di prima sulla vostra importanza. Qualche anno fa ho passato un brutto periodo, cercavo videocomici in rete per sollevare l'umore, ma non funzionavano. Accendevo la radio con umore a pezzi, c'era Juliet che faceva una battuta e mi stampava un bel pugno, no, un bel sorriso in faccia. Io, guarda, facciamo così, rispondo tra poco a questo messaggio, perché qui c'è bisogno un attimo di una certa serietà per rispondere a questo messaggio. Facciamo capire quello che noi vediamo e ascoltiamo, ovviamente da questo lato del microfono. Dicke Titten, ragazzi, Rammstein.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20 e 13 minuti di questa terza ultima ora di Rabeliel, chiamata anche l'ora del libero sfogo, per l'appunto, volevo rispondere al messaggio di prima, no? Che è un bel messaggio, dice, voi non vi rendete conto a volte di quello che fate? No, è vero, perché comunque se qua da questa parte c'è gente normalissima, ragazzi, che ha tanti problemi a casa, a volte siano situazioni invece di felicità, dove problemi ce ne sono meno, o comunque addirittura forse non ce ne sono. Il difficile di questo lavoro fondamentalmente è fare in modo che quei problemi, una volta che non solo accendiamo il microfono, ma oltrepassiamo la porta dello studio, restino ben chiusi lì fuori, perché quello che è un mio problema non può diventare ovviamente il problema di 1 milione, 2 milioni di persone, anche perché sono sti cazzi, cioè, amico mio, cioè abbiamo i problemi noi a casa, se vogliamo ascoltare anche i tuoi, beh, anche no. Quindi in realtà è davvero questo il difficile, far finta che tante volte che tutto sia perfetto, tutto vada bene. Tina Turner, ragazzi.

We Don't Need Another Hero, Tina Turner, che tra l'altro colonna sonora di Mad Max del 1985. Per chi avesse seguito Radio Freccia in radiovisione avrà visto Tina Turner con questo vestito, una specie di tunica, insomma, metallica e un paruccone sulla testa. Sappiate che pesava l'ira di Dio quella veste lì, ma era quella di scena, quella che ha usato poi nel film, perché anche lei recitava tra l'altro in Mad Max Beyond Thunderdome, si chiamava. Allora, torniamo un attimo a noi. Dicevamo prima, tante volte non ci rendiamo conto quindi di quello che è il nostro lavoro, perché ragazzi, sono tanti i messaggi che arrivano, tante volte sono negativi e stai lì a volte a buttarti giù, e quando però arrivano poi questi messaggi dove inconsapevolmente aiuti le persone con una battuta, con una frase, una cosa, e in realtà sono quelle cose che ti rianimano davvero. Quindi in realtà non solo voi scrivete, alcuni scrivono grazie a Radio Freccia, ma in realtà ragazzi veramente grazie a voi. Adesso basta però farci le seghe a vicenda e possiamo andare avanti, mi sembra anche il caso. Hoppy Polla, una delle canzoni top proprio, Sigur Rós.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Radio Freccia.
4: Alle 20 e 26 minuti di questa terza ultima ora di Reveglielle, l'ora del libero sfogo.
5: Secondo me la vostra forza è andare in onda anche nel momento di dolore totale, come quando è successo a te, quando sei benissimo, è mancato il tuo cagnolone, che da un certo punto di vista avevi le lacrime agli occhi, dall'altro punto di vista cercavi di far ridere e portare avanti in maniera positiva la cosa. Quindi complimenti assolutamente, perché io non so se ce l'avrei fatta.
4: Ah, ma manco io, eh. Posso garantire che quelli sono stati, fino ad allora, quantomeno alcuni dei giorni più brutti in assoluto della mia vita. Spero, ovviamente la vita è quella che è, quindi è inutile sperare che siano gli unici, purtroppo. Però posso garantire che il discorso è un dare a avere, perché così come noi diamo a voi, ti posso garantire, cara Stefania, che vale anche il viceversa, e il fatto di stare qui ti dà la possibilità di non pensare a queste problematiche e quindi in realtà ti aiuta tanto ad andare avanti, ad affrontare determinati problemi, come successe il 17 novembre 2025.

Primal Scream, che tra l'altro, ragazzi, è una canzone che vede l'esordio di Kate Moss. Kate Moss, mi piace sta S così. Dicevo, Kate Moss in versione canora, ecco. Allora, comunque, solo per appunto Radio Cazzi Miei, ormai non era solo quello, poi le problematiche sono state tante, raga, perché come dicevo sono cose che possono capitare a tutti. Fu diagnosticato il tumore a mia madre e poi si scoprì che era una stronzata, e voi potete immaginare quel periodo come l'abbiamo passato. Poi discorso di depressione, quindi è sempre una sfida quello di aprire quella porta, venire qui, aprire il microfono e andare, lasciarsi andare. E a volte la vinci, a volte sì, succede, cioè riesci la maggior parte delle volte, a volte è tosta davvero e non riesci proprio a toglierti quel pensiero. E come dicevo prima, questa sì, questa è una delle difficoltà, ma non l'unica difficoltà di questo lavoro, che qualcuno prima diceva devi stare sempre sul pezzo. Voi sapete che vuol dire sbagliare a volte a raccontare una cosa su brano, o magari non vi ricordate una data, o sbagliate una pronuncia, che vi arrivano almeno tre messaggi di gente che vi manda a quel paese praticamente, e questa cosa in realtà pesa ancora di più, perché sai che hai sbagliato un qualcosa ed è tutti i giorni è così, devi stare sempre sul pezzo, sempre con la concentrazione a mille, è molto stancante dal punto di vista mentale ovviamente, no? Però ragazzi, è un bel lavoro, cioè, assolutamente nessuno lo mette in dubbio. Ghost Squaramma.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20:39 minuti, fra 3 secondi esatti, ragazzi, siamo alla terza ora di Reveillel e volevo salutare chi, Bruno, per esempio, che dice: ciao Step, anch'io sto facendo pratica dietro le quinte per iniziare. Aspetta, dietro le quinte non c'è nessuno, ok. Per iniziare in una. Ah, ok, per iniziare in una piccola radio locale, il sogno di una vita. Già prima avevo molto rispetto di questo mestiere, ma adesso che sto imparando ancora di più. Grande Bruno, queste poi sono cose belle. Cioè, un po' come. Secondo me è anche un po' come quando fai il corso di recitazione. Di taglio cucito, di recitazione, non è proprio uguale come cosa, però di recitazione, che ti aiuta a prescindere da quello che sarà poi il tuo futuro, ti aiuta ad avere più stima nei tuoi confronti proprio, quindi nel public speaking, quindi nel parlare, poi che palle gli inglesismi, parlare con le persone proprio in pubblico, quindi sono tutte cose che servono, è una grande cosa Bruno. Alla fine nemmeno le web radio, se le fanno DJ ignoranti, non vanno avanti, l'aria da Foggia, assolutamente, figurati poi le nazionali. Ci sono gli Who, ragazzi, e qua siamo, è un'altra colonna sonora, ieri ne abbiamo parlato, ieri abbiamo CSI New York, oggi è CSI Miami.

Yuhuu ragazzi, quasi in chiusura. Infatti vi ricordo, se non avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da seguirci ovunque voi siate, ma proprio ovunque, anche se siete seduti sul water, che potrebbe essere una cosa normalissima, comunissima, siamo umani, quindi se siete lì, però volendo, ci potete seguire da lì. E lì trovate tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, tante cose belle, varie biografie nostre, tipo Cassidy, cosa facevi quando eri piccola? Ecco, lì, se avete questi dubbi, l'hai inserito, cosa facevi quando eri piccolo, so, scuole, cose, desideri della vita. Cioè, però tu non ascolti Cassidy, dai. La biografia che c'è sul sito di radiofreccia.it o anche sull'app eventualmente. Ha inserito qualcosa di interessante? No, no, no, ha detto per la privacy, che cazzo di biografia è allora? Scusami, dai, editors.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20:56 minuti. Ragazzi, una cosa che non ho detto oggi, una cosa che non ho ricordato, l'ho fatto credo dal 28 agosto che è ricominciato la Meliel, non l'ho fatto quest'oggi, perché siamo arrivati.

arrivati all'ultimo giovedì senza rubriche. Da giovedì prossimo, per l'esattezza, 8 ottobre, vado a controllare, cazzo, 7 giorni. L'8 ottobre ricominceranno le rubriche di Rebeliel. Si comincerà con la rubrica dedicata alle cover. Cominciamo così, cominciamo la prima, Rebeliel Sex. Insomma, ce n'è, andiamone poi a capire bene quando ci saranno. Molti già sanno di che cosa parlo, già l'hanno seguite. Tutto questo dall'8 ottobre, giovedì prossimo. Adesso chiudiamo con Van Morrison e subito dopo ci saranno le 3 ore in compagnia di Cassidy, che, come avrete ben capito, è già qui pronta. Ci vediamo lunedì dalle 18 alle 21 qui su Radio Freccia con Rebeliel. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Scoccano le 21 su Radio Freccia.
2: Ma cosa c'è? Cosa c'è?
3: Dillo, aspetto le vostre voci, le vostre.
2: Ti dico solo il suono delle vostre voci, le vostre emozioni, sì, così sì, puoi
3: però,
2: andare.
3: Però fallo bene. Fallo
2: il
3: bene.
2: Suono delle vostre voci, delle vostre emozioni.
3: Mamma mia, ragazzi.
2: Puoi andare.
3: Basta, ciao.
2: E buonasera, possiamo dirlo, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, l'ho già detto che... no, non l'ho ancora detto, che passano di lì messaggi scritti, non l'ho detto, che invece ci sono i vostri vocali, certo, con appunto la frase che a Step piace tanto e mi ha fatto dire. Quindi ci siamo pronti per cominciare questa serata e la cominciamo col botto.

0: Whisky in the Jar.
1: Metallica su Radio Freccia. Cominciamo così questa ultima puntata della settimana, perché ricordo che siete tutti miei dal lunedì fino al giovedì, poi venerdì, sabato e domenica siete in compagnia di Titania. Intanto arrivano i vostri messaggi.
2: Ciao Cassidy. Ciao. Whisky in the Jar, wow, si comincia molto bene.
1: Bello sentire l'entusiasmo per la selezione musicale, per questo ringrazio sempre Sautufau, perché non posso prendermi i meriti altrui, lo dico sempre. Saluto Ciocca con i suoi clienti, saluto anche Ste che dice la settimana è volata o solo una mia impressione. No, no, la settimana è effettivamente volata, poi ognuno ha la propria percezione, perché forse dipende dalla tipologia di settimane. Ci sono delle settimane che magari sono leggere, sono piacevoli, e altre che sono un insieme di cose

0: Radio Freccia.
1: Le 21:12 su Radio Freccia, sono aperte le porte del pub, come sempre, da lunedì al giovedì, come appunto dicevo, il nostro luogo sicuro. Mi piace appunto pensarla così, un luogo protetto dove possiamo parlare veramente in tranquillità, dove non ci si sente giudicati, dove ognuno può dire la propria, sempre nel rispetto, però quello so già che non c'è bisogno di dirlo. E quando c'è qualche mancanza di rispetto, di certo sappiamo come comportarci. Ma va, devo dire, questa è una cosa molto molto rara, perché si è creato un ambiente veramente molto tranquillo, molto bello e confidenziale.

0: Marley. Radio Freccia. Re 66634466 per i vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao che si è usato Alberto. Un aggettivo molto azzeccato, il luogo sicuro. E sì, c'è sempre una bella atmosfera. E forse troppo ultimamente, non c'è più quel. Arrivano più quei messaggi che ti fanno saltare, ti fanno sbroccare, come quella volta che sei rientrata in studio dopo la mezzanotte. Mi manca anche quella versione un po' di Cassidy.
0: Ah, vuoi?

vedermi sbroccare. Allora, devo dire, 2 settimane fa è arrivato un messaggio che era irrispettoso nei miei confronti, quindi ho sentito fuori onda questo sfrecciato, si è scusato, è andato tutto per il meglio, quindi non vedo perché sbroccare. Quando invece arriva qualche messaggio nei confronti, accusa o insulta qualche sfrecciato, allora io mi arrabbio, mi altero e mi vedi magari sbroccare in onda, perché ho una sorta di protezione, insomma, nel confronto degli sfrecciati. Io sono una persona che comunque è propensa alla protezione quando qualcuno se lo merita, quindi se lo fanno nei confronti degli sfrecciati, sì, mi vedrai ancora sbroccare in onda.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 21:25 su Radio Freccia, sì.
4: Io aggiungo, ad averne di mamme chiocce così che difendono i propri ascoltatori. Ah, Cassidy.
3: Grazie Bosco, ma io sono, cioè, come mi sentite al microfono, io sono, quindi mi viene proprio spontaneo. Le ingiustizie sono quelle cose che a me fanno proprio, prendono il cervello e quindi parto. Ho imparato un po' a gestirmi, come ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, sul smussare alcune cose, però quando ci sono delle ingiustizie, mancanze di rispetto, io non ce la faccio a stare zitta, è più forte di me.

0: Happening. Nirvana su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi, condivisioni, quello che vi viene in mente, insomma sapete che possiamo parlare di tutto e molto spesso i vostri messaggi sono anche l'origine poi di una tematica della serata. Sentiamo qui, sì.
1: E rieccomi al lavoro, cara Cassidy, dopo il bisogno di pausa. Certo che ho saputo che hai fatto una gran bella sviolinata nei confronti dei camionisti, giusto quando non ci sono io. Brava!
0: Beh, io se faccio una sviolinata è perché è meritata, sì, perché cos'era? L'altro ieri, sì, ho detto che mi piace, appunto parlando di protezione, mi piace che molti camionisti hanno una sorta di protezione nei confronti dei più piccoli per strada, quindi hanno un occhio in più dall'alto che spesso serve ad evitare magari incidenti.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 21.38 su Radio Freccia, 366-6634-66 per i vostri messaggi. E poi devo dire, penso che sia anche normale attirare più delle persone, magari, non dico simili caratterialmente, ma sulla stessa linea d'onda. E come spesso si dice, ognuno ha gli ascoltatori che si merita. E devo dire che io sono ben contenta di quello che abbiamo creato insieme in queste ore di ultima luna, quindi forse qualcuno ragiona in modo più simile a me, qualcuno anche in modo diverso, però c'è una stessa tipologia di rispetto, forse di sensibilità. Io direi di sì, almeno questo è il mio pensiero.

Marilyn Manson. Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi, i vostri pensieri, le vostre condivisioni. Saluto Anto, saluto anche Luciano. Ogni sera c'è un ritrovo qui al pub dell'Ultima Luna, ci sono amici di lunga data, ci sono sfrecciati nuovi e poi ci sono anche sfrecciati che non scrivono perché magari appunto vogliono essere presenti in altro modo, e va benissimo anche questo, ci mancherebbe.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.49 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Ci sono i vostri messaggi, le vostre condivisioni, sì.
2: Buonasera, che ci dici? Allora, se ci siamo, iniziamo. Io direi pronti, partenza. Sono felice perché mi sto andando a casa. Comunque era meglio che facevo le notti, perché almeno sapevo che partivo a talora, tornavo a talora. Sono partito stamattina alle 7, ti rendi conto? E sto arrivando a casa adesso perché la mano caricata, perché era meglio che facevo il biologo marino.
1: Tante ore di lavoro, buon riposo Salvo, buon riposo a tutti coloro che appunto hanno lavorato oggi, buon lavoro invece a chi sta lavorando adesso in questo momento ed è sull'ultima luna. Sì.
3: Ma solo io penso che ormai gli U2 non hanno ormai più niente da dire, sarà un mio pensiero, ma direi anche basta.
1: Allora, probabilmente è un pensiero condivisibile perché ognuno la pensa un po' come vuole. Per qualcuno che era molto legato a quello che erano prima gli U2, magari hanno visto poi un cambio in una direzione un pochettino diversa. Qualcun altro invece apprezza proprio questa evoluzione, quindi non c'è un giusto e uno sbagliato, come sempre ci sono delle sfumature, dipende un po' anche dal gusto personale. Magari c'è qualcuno che li sta conoscendo proprio ora con queste canzoni e poi andrà ad informarsi su quello che erano prima, sì?
4: Ciao Cassidy, ben ritrovata.
1: Ciao Faustina.
4: Grandiosa serata a te e a tutti gli sfrecciati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buon weekend a tutti. Sono svegliarina stasera, Ciao!
1: Sì, ti sento bella sveglia.
5: Cara Radio Freccia, io vado a letto. Buonanotte, mando un bacione fortissimo. Buonanotte!
1: Buonanotte, buon riposo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 22 su Radio Freccia e comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è SD e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche in radiovisione. Ci sono i vostri vocali e visto che si è un po' insinuato così questo argomento, e io mi lascio sempre un po' guidare dal flusso che cavalchiamo ogni sera, poi ci sono volte che, anzi spesso, che magari penso degli argomenti prima e magari li trattiamo, invece poi ci sono altre volte dove appunto escono fuori così dal caso degli argomenti e quindi appunto cavalchiamo l'onda. E poi invece ci sono dei messaggi che magari che mandate voi di vostre esperienze e si parte anche da lì. Questo per dire che abbiamo veramente una scelta variegata di temi.

0: I wish well.
1: AC/DC. Radio Freccia. Visto che prima stavo un po' parlando di quello che è un po' l'attirarsi, io ho detto ognuno si trova gli ascoltatori che merita, e io lo dico in senso buono perché sono stata veramente fortunata, abbiamo creato qualcosa di veramente bello e secondo me c'è un feeling. Io parlerei di questo stasera, nel senso, qual è la tipologia di persona che vi attira, quella caratteristica che non deve mancare? Non sto parlando di coppia, attirare nel senso che magari si conosce una persona e ci si rende conto che è una persona che può essere adatta a noi e al nostro carattere.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:11 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo parlando di quale tipologia di persona è più affine a voi, che vi attira di più, ma non nel senso di coppia, ma proprio la ricerca delle persone che magari è anche nella coppia, ma amicizie, conoscenze, con chi vi trovate bene anche sul posto di lavoro. Cosa cercate in particolare? C'è una caratteristica che deve esserci per forza per

essere poi una persona che può essere appunto vostra amica, può entrare nella vostra vita, insomma. Magari una persona più simile a voi, magari una persona anche completamente diversa, può essere anche questo.

Death Race su Radio Freccia. Sì, però così non vale. La domanda è un'altra, ovvero: qual è la tipologia di persona che volete nella vostra vita? Non sto parlando solo di coppia, ma sto parlando in generale. C'è magari una caratteristica che ricercate e non può mancare in quella persona che deve far parte della vostra vita, in senso come amici, come colleghi, come insomma quello che è la vostra vita. C'è magari una caratteristica che avete anche voi, o magari una caratteristica che non avete ma che vi piace trovare nelle altre persone, perché spesso magari si cercano le altre persone che siano molto simili, oppure delle persone che siano opposte, questo sia in coppia che no. Insomma, vediamo un po'. Dicevo, così non vale, perché Lorenzo dice: sono in sintonia col mio collega di lavoro perché lo delego a fare lavori che non ho voglia. Ma no, ma questo è sfruttamento.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 22:28 su Radio Freccia. Ste scrive: per vivere bene con una persona dovrei poter non accorgermi della sua presenza o della sua assenza. Personalità forte che non si appoggi alla mia. Interessante questa risposta, anche perché io penso, poi molti lo penseranno, magari qualcuno sarà contrario. Ognuno deve preservare, ce l'ho fatta, la propria personalità, e quindi è chiaro che poi in assenza sì, magari ti può mancare la persona, ma non è che poi non hai più una vita, quindi lo capisco molto bene questa cosa di non appoggiarsi al carattere dell'altro.

Anderson Heaven, Eric Clapton, Radio Freccia. 366-6344-66, qual è quella tipologia di persona che cercate nella vostra vita, che non è per forza il rapporto di coppia, sto parlando di persone in generale, quella cosa che vi fa dire magari, facciamo un esempio, cominciando in un nuovo posto di lavoro, magari conoscete qualcuno e dite questa persona magari no, quest'altra persona l'avrei scelta anche nella mia vita magari come amico. Magari c'è una caratteristica particolare, magari cercate una persona molto simile a voi, magari cercate anche una persona opposta.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 22:40 su Radio Freccia. Ci sono i vostri messaggi, i vostri pareri, il vostro vissuto. Come sempre vi ringrazio per le vostre condivisioni per quanto riguarda la tipologia di persona che cercate per la vostra vita, che non si sta parlando solamente di coppia, ma in generale le relazioni le apprezzate in un certo modo perché magari hanno una caratteristica in particolare. Ad esempio Cristina dice: da brava fiorentina, quello che amo di più nelle persone è l'ironia ed anche l'arte di prendere la vita con leggerezza. E qui si aggiunge un tassello, nel senso che magari alcune cose sono stereotipi, forse sì, alcune cose invece le ritroviamo realmente in una regione piuttosto che un'altra, quindi magari ci si ritrova in quella caratteristica, un po' come dice Cristina per quanto riguarda i fiorentini.

0: Wish You Were Here.
1: Pink Floyd, Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Anto, ad esempio, nelle persone cerca la gentilezza da condividere, quello che non ha, dice, l'autostima, che è pericolosa se se ne ha troppa. Beh, sì, quello sì. Poi si rischia di, insomma, di discutere magari, perché troppa autostima, magari, insomma, qualcuno si sopravvaluta e lì cominciano un po' i casini.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.52 su Radio Freccia, finisce anche quest'ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stanno arrivando i vostri messaggi, condivisioni, pareri per quanto riguarda la tipologia di persona che cercate, che può entrare nella vostra vita. Magari c'è una caratteristica in particolare che non può mancare, ad esempio per me la generosità. Vedessi una persona egoista e eliminata subito dalla mia vita, ma non perché io debba ottenere qualcosa, quello assolutamente no, ma perché anche con gli altri, cioè in generale non mi piacciono le persone egoiste, incentrato tutto su di loro, quello è una caratteristica che proprio non mi piace. Quindi, se posso scegliere, visto che parlo

della mia vita scelgo di scartare questa tipologia di persona. Il Bove scrive: il perfido Bove, già si firma così, per far crescere l'autostima circondatevi di idioti. Però Bove, è vero, però così è vincere facile, dai. No, questo perché stavamo dicendo prima un messaggio che è arrivato dicendo persone che hanno l'autostima perché a me manca, ma troppa, poi può dar fastidio. Lì dipende dai punti di vista. Allora, avere autostima è cosa buona e giusta, chi ci riesce tanto meglio. Certo è, eccedere in qualsiasi cosa forse è troppo, però finché riguarda se stessi e non si calpesta nessuno, uno può avere anche tantissima autostima. Il problema è quando questa autostima comincia a prevalere sugli altri, a sovrastare, e appunto si sfocia magari in quell'ambito lì dell'egoismo, è incentrato tutto su se stesso, è allora lì che comincia a dare un po' fastidio. E magari diciamo che se si può scegliere tra tante persone, magari si sceglie qualcuno che ha una giusta autostima, anche perché solitamente chi la fa pesare la domanda sorge spontanea: ma dove l'ha trovata tutta questa autostima? Così poi ognuno pensa come vuole.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 23 su Radio Freccia. Comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me, che è Cassidy, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi scritti passano in radiovisione, ci sono i vostri audio per quanto riguarda la condivisione di quella persona che ha quella caratteristica per far parte della vostra vita. Ovvero, c'è una caratteristica in particolare che non deve assolutamente mancare in una persona per essere tra i vostri amici, il vostro compagno o compagna, insomma, gente che vi può frequentare.

0: 366-6344-66 per i vostri messaggi, sì.
1: Allora, mia cara, non devi mai stare con uno scorpione, perché lo scorpione è egoista di natura. Parola di scorpione. Anche se poi dopo abbiamo anche altre qualità. Ciao, buona serata.
0: Beh, gran cosa ammetterlo per chi crede ai segni zodiacali, ovviamente. Molti ci credono, altri un po' meno, e quindi fa parte un po' di una credenza. Che non vuol dire l'oroscopo del giorno, ma stiamo parlando proprio dell'astrologia, dei pianeti al momento della nascita.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:12 su Radio Freccia arriva questo messaggio da Salvo da Siracusa, che secondo me dice una grande verità, poi parere personale, poi ognuno ha il suo. La persona ideale per me è quella con cui puoi condividere anche i momenti.

momenti di silenzio senza per forza parlare di banalità. Ah, che suono bellissimo che è questo messaggio, perché sì, nel senso che ci sono persone che devono riempire per forza il silenzio, magari non per colpa loro, ma per una cosa interna, quando effettivamente, quando c'è alchimia, quando c'è un gran rapporto, non c'è bisogno per forza di parlare, ma ci può essere anche del silenzio e si sta bene lo stesso. I know it's late.

0: we've got tonight. Bob Seger. Radio Freccia. Tra i vari pareri e punti di vista c'è anche questo messaggio, sì?
1: Ciao Cassidy, io penso che quando incontri una persona e ti accorgi che è una persona vera, hai già incontrato una persona da frequentare, nel senso che ci vuoi andare d'accordo e tutto quanto, perché poi alla fine l'onestà, nel senso del considerarsi, del fare, del dire tutto quello che vuoi, niente, non mi viene, non te lo mando, manco questo. Ciao.
0: Però me l'hai mandato e devo dire che bastava la prima parte senza che ti incasinassi e te la prendessi con te stesso, no? Ma è ben chiaro quello che hai espresso.

0: offerta. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:25 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Allora, arriva questo messaggio da David da Pisa che dice: una persona risolta. Oh, che bella risposta anche questa. Effettivamente sì, fa tanto. Accerchiarsi di persone risolte vuol dire avere dei rapporti magari più maturi, più pacifici. Arriva anche questo messaggio che dice: adoro chi sa usare il sarcasmo e chi fa le battute intelligenti e anche un po' nerd. Anto invece dice: di solito ultimamente la mia tipologia caratteriale la ritrovo sempre nel sesso maschile, ovviamente quello gentile.

0: su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Sentiamo Alberto.
1: Rispondo senza il minimo dubbio. La calma e la riservatezza sono proprio le due qualità che mi colpiscono di più. Mi colpisce più una persona silenziosa che una persona che parla tanto. E la calma e la riservatezza.
0: Bello, bello sentire in modo diretto quando qualcuno sa quello che vuole, anche perché dopo tante esperienze riesce a capire quello che ci piace e quello che non ci piace.

Radio Freccia, libera come noi.

0: e con degli obiettivi, è una cosa affascinante veramente. Buona serata a tutti, ciao sfrecciati da Nick.
1: Molto probabilmente queste caratteristiche le ha anche la persona che parla, oppure no? Chiedo a voi se cerchiamo persone molto simili a noi oppure no.

is falling away from me. It's falling away from me.

0: ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Sì,
1: allora, per il Bove, sì, hai ragione, circondati di gente idiota così meno alza l'autostima, ma ad esempio se tu vuoi una persona come me che sono veramente idiota e ho un'autostima che fa paura, li seppellisco, quindi occhio, ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:51 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per i vostri messaggi, quella tipologia di persona che vi attira, e perché chiaramente non stiamo parlando solo di coppia, ma in generale. Certe cose si riescono a trasmettere anche attraverso uno schermo o una canzone. Ad esempio, io sono convinta che Dave Grohl potrebbe essere mio amico. Poi vai a sapere se realmente è così. Sentiamo questo messaggio, sì.
2: Buonasera Sfrecciati, posso dire che una mia ex, che tra l'altro era psicologa, una delle cose buone che ha fatto, forse l'unica, è quella di avermi detto due punti: forse il tuo ideale di donna non è la donna ideale per te. E da questa frase illuminante, insomma, poi ho smesso effettivamente di fare quello che facevo un po' prima, c'è una sorta di checklist, la musica che ascolta, ok, il cinema che piace, ok, le cose che piace fare, ok. E quindi, a parte che adesso oramai sono felicemente accompagnato e sposato da una splendida donna da un bel po' di anni, ma diciamo che la checklist oppure i desiderata mettiamoli un attimo da parte, viviamocela come viene, anche perché magari forse non abbiamo neanche noi ben compreso quale può essere il tipo di partner che ci rende felice. Un saluto Sfrecciati dal vostro Hellbove del cuore.
1: Quello sì, il fatto di magari non aver ancora compreso, ci sono delle cose che comprendiamo man mano che si va avanti con l'esperienza, magari conoscendo caratteri diversi, magari uno rimane nella comfort zone pensando sto solamente con persone molto simili a me, poi si scopre che anche persone opposte possono dare qualcosa. Per quanto mi riguarda sì, però di certo diciamo che sarei più orientata a persone simili a me, poi ognuno fa quello che vuole, però checklist mi sembra un po' esagerato. Sì?
3: Per quanto mi riguarda, io sono sempre attratto e apprezzo le persone che non parlano per sentito dire, ma esprimono sempre in maniera sincera la loro opinione.
1: E chiudiamo così questa serata insieme. A lunedì, good night.

too fast. Feel love before it's gone.